sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Apriamo con la cronaca. Momenti di paura ieri pomeriggio a Mondragone, dove un vasto incendio ha minacciato un'abitazione e una struttura per anziani lungo la Domiziana. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e autobotti insieme ai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze per le persone. Ad Aversa la polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 27enne che stava tentando di introdursi in un istituto scolastico per mettere a segno un furto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine con precedenti per episodi analoghi, è stato bloccato dagli agenti del commissariato intervenuti dopo la segnalazione. Restiamo in tema di attualità. Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello torna a denunciare le condizioni delle carceri. Il diritto alla dignità non è negoziabile, ha dichiarato, sottolineando come negli istituti penitenziari siano ancora presenti persone con pene residue di pochi mesi, una situazione che secondo il garante merita una riflessione sul sistema penitenziario. Passiamo alle istituzioni. Il Consiglio metropolitano di Napoli ha approvato una manovra da 91 milioni di euro destinata a lavori pubblici, cultura, sport e sicurezza. L'obiettivo è migliorare la funzionalità e l'attrattività dell'intera area metropolitana con interventi che coinvolgeranno anche numerosi comuni della provincia. Per la viabilità, il Comune di Napoli ha prorogato fino al 2 ottobre il divieto di transito nell'area pedonale di via Toledo, nel tratto compreso tra il civico 256 e l'incrocio con via Carlo De Cesare. La decisione è legata al proseguimento dei lavori di manutenzione straordinaria. Chiudiamo con il calcio. Oggi il Napoli conclude il ritiro di Di Maro con la seconda amichevole estiva contro la Carrarese, in programma oggi alle ore 18. In mattinata allenamento differenziato per i calciatori non impegnati nei test. Ieri sera intanto tradizionale presentazione della squadra in piazza davanti ai tifosi. Applausi per il capitano Giovanni Di Lorenzo e per Massimiliano Allegri, che ha scherzato sul coro: chi non salta è juventino, rispondendo con un sorriso: sono 15 anni che lo sento. L'amichevole di oggi offrirà al tecnico indicazioni importanti sullo stato di crescita della squadra in vista della nuova stagione. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Ancora una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco impegnati su numerosi fronti a causa degli incendi che stanno interessando Napoli e la sua provincia. Questa mattina una densa colonna di fumo nera è stata avvistata tra Fuorigrotta, via Manzoni e Posillipo. A prendere fuoco è stato uno scooter nella zona del Mercatino. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma i pompieri sono intervenuti anche a Gianturco per un incendio di rifiuti e nel Vesuviano. Decine gli interventi effettuati nelle ultime ore, con rinforzi arrivati da altri comandi per far fronte all'emergenza. Paura anche a Mondragone, dove un vasto incendio divampato in un canneto lungo la Domiziana ha minacciato un'abitazione e una struttura per anziani. Le alte temperature e la vegetazione secca hanno favorito la rapida propagazione del rogo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri, riuscendo a mettere in sicurezza l'area. Ad Aversa invece la Polizia di Stato ha sventato un tentativo di furto in un istituto scolastico, arrestato in flagranza un 27enne del posto, già noto alle forze dell'ordine con precedenti per analoghi colpi nelle scuole. Restando sul fronte della cronaca, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello torna a denunciare le condizioni delle carceri campane. Il diritto alla dignità non è negoziabile, ha dichiarato, chiedendo interventi urgenti soprattutto per i detenuti con pene residue molto breve che, secondo il garante, potrebbero seguire percorsi alternative alla detenzione. Via libera del Consiglio Metropolitano di Napoli a una manovra da 91 milioni di euro destinata a lavori pubblici, cultura, sport e sicurezza. L'obiettivo è migliorare l'attrattività dell'intera area metropolitana e rendere il territorio sempre più moderno, funzionale ed accogliente. Chiudiamo con lo sport. Ultime ore di lavoro per il Napoli nel ritiro di Di Maro questa mattina, allenamento a ranghi ridotti per i calciatori non impegnati nella sfida di oggi contro la Carrarese, secondo amichevole stagionale che chiuderà il ritiro in Trentino ieri sera. Intanto tradizionale festa con i tifosi in piazza, protagonisti il capitano Giovanni Di Lorenzo e mister Massimiliano Allegri, accolto anche dal coro Chi non salta e Juventino, al quale il tecnico ha risposto con il sorriso: sono 15 anni che lo sento. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: buona domenica a tutti da Lucio Pengue. Sunday Sport, il programma della domenica di informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. E ovviamente è un programma oggi in versione molto particolare, perché si farà un po' da Napoli, ma soprattutto si farà da Di Maro, visto e considerato che oggi è praticamente, si può dire, l'ultimo giorno di ritiro del Napoli. Oggi ci sarà una leggera sgambatura in mattinata e poi stasera alle ore 18 l'amichevole contro la Carrarese, quindi rimanete collegati qui a Kiss Kiss Napoli perché ve la racconterà il nostro Vincenzo Perna. Però per parlare di tutto quello che succede e che soprattutto è successo a Di Maro anche nella giornata di ieri, giornata molto intensa, ci colleghiamo con la nostra postazione esclusiva all'esterno del campo di Carciato. C'è la nostra Susi Fiorillo, padrona di casa del contenitore di informazione sportiva di Sunday Sport. Ciao Susi, come stai?
1: Ciao Lucio, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Sunday Sport, tutti gli amici che ci seguono da casa e anche quelli che ci seguono da Di Maro, perché sono tantissimi i tifosi che sono arrivati qui per questi ultimi giorni di ritiro, per assistere ieri sera alla presentazione della squadra, per l'amichevole che, come hai anticipato tu, si giocherà oggi pomeriggio alle 18 contro la Carrarese, ultimo giorno di ritiro, così possiamo dire, perché poi domani mattina la squadra si scenderà magari in campo per un'oretta di allenamento, ma poi è previsto il rientro a Napoli per poi partire verso Castel di Sangro il 30 luglio.
0: Ho notato postazione comoda lì nella nostra salotto esclusivo. Per la prima volta, se sempre in piedi si fanno questi collegamenti, invece ti vedo bella comoda.
1: Beh, io quando sono in studio con te sono sempre seduta e comoda, quindi sapevo di dover essere in collegamento con te, Lucio, e ho ricreato un po' la stessa postazione. Ti racconto quello che è successo ieri, perché ieri giornata particolare, ricca di impegni, la doppia seduta di allenamento, siamo abituati ormai a vedere, ad assistere a questo, poi c'è stata la conferenza del capitano Giovanni Di Lorenzo ieri pomeriggio alle 16 e poi la presentazione della squadra. Ieri sera invece in Piazza Madonna della Pace alle 21 con DJ set, i speaker che hanno accolto i giocatori e anche lo staff, quindi si è ricreata di nuovo la situazione in cui abbiamo visto Max Allegri e i suoi collaboratori sul palco. Allegri che ha speso anche qualche parolina, gli è stato cantato, sai, il classico coro "chi non salta Juventino", e lui ha detto: sono 15 anni che ormai sento questo coro, e ha risposto insomma con il sorriso. È stata una serata ricca di tifosi, c'erano tantissimi tifosi, ti ho anticipato all'inizio del collegamento che è stato un weekend veramente full, quindi insomma è stata una serata veramente piacevole. Stamattina invece non ci saranno tutti i giocatori in campo per la seduta di allenamento, ma ci saranno, così come ci è stato anticipato dal club, soltanto quelli che oggi pomeriggio non saranno convocati per la partita. Quindi poi a breve riuscirò anche a darti informazioni in merito, a capire appena inizierà l'allenamento chi ci sarà in campo e chi no.
0: Eh sì, raccontiamola anche la serata di ieri, perché c'era il nostro Ivano Petagna che ha, come dire, magistralmente svolto il DJ set, Marco e Raff di Kiss Kiss che hanno presentato la squadra. Devo dire la verità, mi è piaciuto molto, è stato un bel momento in cui lì a Di Maro hanno potuto ammirare tutti i giocatori con questa breve presentazione, e poi soprattutto ho visto che tanti si sono divertiti, hanno ballato, quindi è stato, come dire, un momento veramente di grande energia.
1: Coinvolgente, esatto Lucio, è stata una serata veramente coinvolgente. C'era un po', sai, di curiosità proprio nel vedere quella che sarebbe stata la reazione dei tifosi, perché nessuno sapeva chi ci sarebbe stato sul palco, ma ti dico che Marco e Raff, così come Ivano Petagna, sono stati in grado di coinvolgere subito i tifosi, hanno cantato, si sono divertiti anche quando poi la squadra è scesa dal palco per tornare in hotel, perché la serata ovviamente non è terminata lì, ma c'è stato un momento comunque dedicato alla musica, ai balli. Loro sono scesi dal palco, hanno fatto cantare i tifosi, li hanno fatti ballare, poi sai, sul web girano tanti video, quindi anche per chi li volesse vedere insomma basta cercare un po' sui social e ci si rende conto di quella che è stata poi la serata di ieri sera. È stata veramente una bella presentazione, la risposta soprattutto dei tifosi è stata più che positiva.
0: Eh sì, oggi siamo davvero molto curiosi perché ci sarà l'amichevole con la Carrarese, la racconteremo qui con il nostro Vincenzo Perna. È importante anche per capire più o meno anche alcune situazioni di gioco che sta provando e sviluppando Max Allegri, e sicuramente la squadra sarà anche un po' imballata nelle gambe perché sono 10 giorni di ritiro abbastanza intensi, però c'è curiosità per la partita.
1: Allora, c'è tantissima curiosità ovviamente per la partita, perché contro l'Arezzo abbiamo visto anche una formazione un po' anomala, no? Con Prisco, con Lindstrom. Ci sono dei dubbi, però questa è un'opinione mia personale in realtà, per quanto riguarda sia la difesa che ma in realtà per quanto riguarda proprio tutta la formazione, perché io mi aspetto Spinazzola oggi al posto di Gutierrez, anche perché ieri mattina Gutierrez ha svolto un allenamento in palestra, a scopo precauzionale. Non so se rivedremo Giovane o Politano, in realtà questa volta nella formazione iniziale, mentre a centrocampo mi aspetto Lobotka e anche Vergara. Credo che siano state, lui abbia schierato questa formazione per ovviamente per valutare anche un po' tutti, per avere delle idee un po' più chiare sui giocatori che comunque ha a disposizione, però secondo me dalla seconda amichevole in poi cercherà di schierare in campo quelli che potrebbero poi essere i titolari. Ovviamente ricordiamo che mancano ancora tanti giocatori, non c'è Lukaku, non c'è McTominay, non c'è ancora De Bruyne, però io mi aspetto questa formazione, quella che ti ho appena detto, quindi Gutierrez magari può partire nel secondo tempo, perché poi lui schiera una formazione nel primo, un'altra formazione nel secondo. Secondo me farà queste modifiche rispetto alla partita contro l'Arezzo.
0: Da quello che ho capito dal tuo racconto, chi oggi in questo momento sta andando al campo di Carciato per svolgere questo allenamento non dovrebbe giocare la partita, è giusto più o meno? Come?
1: No, esatto, è proprio così, perché la comunicazione che ci è arrivata ieri dal Napoli dice proprio questo, che stamattina scenderanno in campo per la seduta di allenamento i ragazzi che oggi pomeriggio non saranno a disposizione per la partita.
0: E quindi un poco di curiosità magari ci sarà, io ce l'ho, per vedere se in questo gruppo di giocatori che ci saranno oggi in campo ci sarà Neres, perché è vero che ha fatto soltanto mezzo allenamento, diciamo un allenamento, magari l'ha fatto tanto in palestra, vederlo in campo può essere per i tifosi un motivo di interesse.
1: Esatto, anche perché ieri lo abbiamo visto, è entrato in campo soltanto per fare dei giri di corsa, quindi comunque finalmente si è rivisto. Chissà, ci sono poi altri infortunati, c'è Lucca, c'è Gilmour, c'è Beuke, ma non so se poi magari si è aggregato al gruppo anche Khedira, non so se sarà convocato per la partita di oggi. Ti dico, non l'ho trovato proprio in splendida forma, quindi probabilmente non sarà convocato da Allegri per questo test. E poi anche più giovani, dei giovani io mi aspetto di non vedere tra i convocati Baridò, mentre lui ha provato Prisco, ha provato Rao, quindi sì, la curiosità c'è, ma a breve, Lucio, appena entreranno in campo, appena avrò notizie ovviamente le daremo anche in diretta.
0: Allora Susi, facciamo così, ti saluto, ti ritroveremo a breve con tanti ospiti che ci verranno a trovare nel nostro salotto esclusivo lì nel piazzale dello stadio di Carciato, e come tradizione di Sunday Sport iniziamo la nostra rassegna stampa. Allora facciamo così, andiamo subito a spulciare le pagine della Gazzetta Sportiva, che non sarebbe altro che la Gazzetta dello Sport in versione domenicale, tutto incentrato sul caso Pirlo, ombre russe. Malagò vuole chiarire il rapporto con Fonbet, società di scommesse con base a Mosca e legali del tecnico. Rescindiamo l'accordo con sponsor e United FC di Dubai, e polemica politica invece. Poi Andrea pronto oggi a Salisburgo, poi con la nazionale. Guardiamo anche in taglio alto, oggi c'è il Gran Premio d'Ungheria alle ore 15. Lewis Hamilton e Kimi penalizzati, quinto e settimo alla via, brividi rossi. Leclerc parte secondo dietro Norris, sarà una bella lotta, corro per vincere. Poi Milan, boom boom Camarda, conquista Morin, resterà con noi. Inter, Bissek come Pio, firma il rinnovo fino al 2031. Andiamo a sfogliare le pagine interne della Gazzetta Sportiva. Pirlo, il caso Russia, viaggio a Mosca e pubblicità. Malagò riflette sulla firma il tecnico e da ottobre Global Ambassador di una società di betting russa. La federazione studia la situazione e valuta che sia opportuno averlo come CT, ricordando che Pirlo è stato un baluardo imprescindibile della nostra nazionale con 116 presenze. Ora chissà come allenatore come possa darci una mano. Nella bufera scoppia il caso politico, ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin. Questo è il caso politico, dalle scommesse all'oligarca Lomakin, ecco il fondo Fonbet. La difesa del maestro, i legali di Pirlo sicuro, nessun rischio. Gli avvocati del tecnico stanno analizzando le carte per liberarsi velocemente dello United FC, il contratto da ambassador si può risolvere senza penali. Poi andiamo anche a spulciare un attimo alcune pagine interne. Quelli che aspettano Conte scelta forte, Mancini invece costa meno, ma direbbero di sì a questo punto. Se Pirlo saltasse non è scontato che accetterebbero, va verificato il feeling con Maldini. E poi c'è anche una terza via, questa è la Gazzetta dello Sport, che ipotizza nuovi scenari nel caso Andrea Pirlo dovesse saltare. In campo con Andrea Pirlo al lavoro, pressing e urla, e oggi si gioca, l'allenatore non parla, dirige due sedute intense oggi il club di Dubai in amichevole a Salisburgo. Poi staff ridotto solo in quattro, Baronio il più fidato e poi De Bellis potrebbe essere il preparatore. Nell'annata a Dubai la festa promozione e la guerra in casa, lo United sale in A, che paura per i bombardamenti nel Golfo. Questa è un po' la storia di Andrea Pirlo, che è stato, come dire, protagonista di questa stagione a Dubai. Colomani subito e assalto a Zirkzee, Openda va al Lione, questo è il mercato della Juventus, doppio colpo, prossime 48 ore decisive per il francese, si tratta col Paris Saint Germain, il suo arrivo non esclude l'ex Bologna Zirkzee. Poi la signora sorride, prima vittoria decisiva, una punizione di Miretti con la Juventus che vince 0-1 contro lo Standard Liegi nella seconda amichevole stagionale. Poi si parla di Milan, una doppietta, così il Milan si salva e ora resterà con noi. Amorin si tiene Camarda, rigore, colpo di testa, show del talento dell'attacco, ci metto tutto me stesso, il tecnico, credo in lui. Poi sfogliando sempre le pagine della Gazzetta Sportiva, che errori all'inizio, Chukwueze decisivo, Gila esce infortunato, la partita col Celtic finisce 2-2 con la squadra scozzese che va avanti di due gol e poi ci pensa Camarda con la doppietta a pareggiare l'incontro. Poi Ciala e il suo erede, si parla di Inter già nel futuro, il turco punto fermo, Stankovic lo studia a Cannes, tornato dal mondiale in scadenza, ma avrà un ruolo chiave, play e maestro di Aleksandar Stankovic, che ricordiamo è il figlio dell'ex giocatore dell'Inter, Stankovic, protagonista del triplete. Oggi ultimo test a Karlsruhe, mercoledì si parte per la tournée. Poi Bissek rilancia, intesa per il rinnovo, firmerà fino al 2031. Questo per quello che riguarda il mercato dell'Inter. Ora si parla finalmente del Napoli. Napoli, linea verde, emergenza in difesa, tra Gatti e Solé spunta Thiago Gabriel, il portoghese del Lecce, ha solo 21 anni e ora è in polo, nuovo terzino, sfida giovane tra Favasuli e Fortini, perché è importante, niente lista, Gabriel è un 2024 e questo aumenta il suo appeal nella lista Serie A, infatti viene considerato under, quindi non occuperebbe ulteriori caselle, ma è un falso giovane perché in campo ha la personalità del veterano, di chi sembra averne già vissute tante, carattere deciso, molto sicuro di sé, la pressione del Maradona per lui non sarebbe un problema. Per il Lecce, che in partenza spara alto e chiede almeno 20 milioni, il Napoli ci riflette, ma sa che un colpo dovrà farlo nel reparto. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport. E poi c'è anche un focus su Vergara, che firma il rinnovo fino al 2031 con opzioni fino al 2034, quindi davvero potrebbe essere un giocatore simbolo del Napoli per un decennio. Detto questo, ci colleghiamo nuovamente con Di Maro perché c'è il nostro Carlo Albino. Ciao Carlo!
2: Grande Lucio, buongiorno, buona domenica, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici e le amiche che sono sintonizzati con noi, Kiss Kiss Napoli, eccoci qua. Una Di Maro grigia, per amore di verità, questa mattina, temperatura molto gradevole perché insomma è fresca, però non manca mai l'entusiasmo, anche perché poi oggi è giorno partita e quindi la stragrande maggioranza dei tifosi sarà presente oggi pomeriggio qui alla Ski.it Arena di Di Maro per questo secondo test degli azzurri di Massimiliano Allegri.
0: Allora Carlo, ti dico che tanto interesse c'è sul mercato, perché l'infortunio di Buongiorno, l'operazione, i tempi lunghi, ma non sappiamo quanto lunghi. Poi c'è Boichemà che ancora deve svolgere allenamento con il gruppo e sappiamo di questo suo problema al tendine d'Achille. E il Napoli che farà lì in difesa? E il problema delle liste, poi, tra le altre cose. C'è Boichemà che ancora deve svolgere allenamento con il gruppo e sappiamo di questo suo problema al tendine d'Achille. E il Napoli che farà lì in difesa? E il problema delle liste, poi, tra le altre cose.
2: Cioè, bravo, allora io partirei dalla tua ultima e giusta considerazione.

0: che accompagnerà tutto il mercato, uno esce, l'altro entra. L'interesse c'è per il difensore del Lecce, un interesse manifestato già diversi mesi fa e per amore di verità non è un interesse che nasce solo dopo l'infortunio di Buongiorno. Vi ricorderete quando il Lecce venne a giocare al Maradona, quei giorni furono proprio giorni durante i quali si parlò di questo interesse forte da parte del Napoli per il difensore giallorosso. Detto questo, il Napoli, io ho detto, è obbligato a intervenire. Certo, è un termine forte, però lo è di fatto. Lo è per i tempi di recupero di Buongiorno, che sono lunghi, virgola, lunghissimi, ahimè, e proprio perché devi consentire a Massimiliano Allegri di avere una alternativa importante. Non puoi adattare magari, che so, Olivera centrale, oppure dare la responsabilità di una maglia titolare ad un giovane che può essere Marianucci piuttosto che Rafa Marin, tenuto conto poi che qua non siamo particolarmente fortunati da un paio d'anni a questa parte anche dal punto di vista degli infortuni. Detto ciò, il Napoli sa quello che vuole. Io resto dell'idea che ci vorrà ancora un po' di tempo, ci vorranno almeno un altro paio di settimane prima che si possa capire qualcosa in più. Giovanni Manna è molto bravo a nascondere le trattative, spesso il Napoli da un paio d'anni a questa parte ci ha sorpreso perché è stato bravo a nascondere i nomi, i reali obiettivi, tirandoli fuori solo 24-48 ore prima poi della sottoscrizione del contratto. Io resto fiducioso perché noto con piacere un clima molto sereno in casa Napoli, che parte dal presidente Laurentiis e arriva all'ultimo dei collaboratori. Clima sereno e festoso che ieri ha caratterizzato la serata in piazza qui a Di Maro. E lasciami fare i complimenti a Marco e Raff, che hanno intrattenuto amabilmente la piazza, e la piazza ha risposto alla grande. Non poteva essere altrimenti, perché io definisco sempre Di Maro una sorta di oasi felice, 3-4 mila tifosi festanti che accompagnano e tifano senza se e senza ma.
1: Eh sì, ieri mi è piaciuta molto la presentazione del Napoli, devo dire. Ho visto tutti che si divertivano, poi i complimenti anche a Ivano che ha fatto ballare una piazza che comunque non era facile, Carlo, perché come dicevi
0: tu,
1: è un'oasi felice, sì, è vero, però ci sono famiglie, ci sono persone un po' più anziane, quindi farli ballare, cioè, non era facile.
0: Ma tu lo sai la bravura? No, la bravura di Ivano Petagna è stata quella di far ballare me alla mia età, ha toccato il top. Puoi girare subito i complimenti a Ivano, diceva, è incredibile, pure Carlo Alvino ballava, è una notizia.
1: ti ho visto con la coda dell'occhio che insomma che ballava, ma è giusto così perché si lavora, ma si deve anche...
0: È molto divertente, sì.
1: Si deve anche godere di questi momenti. Carlo, sempre tornando al mercato, a me, io non so il Napoli quale operazione potrà concludere, però Thiago Gabriel, Fafasulli, Forti, cioè andare sulla linea giovani credo che sia una grande forza. Poi anche su Max Allegri, permettimi di spendere una parola, perché oggi ho letto l'intervista sulla Gazzetta dello Sport a Bernardo Corradi, che ora sta affrontando la sua avventura come tecnico della Sampdoria, e dopo una trafila nelle giovanili, quindi anche lui di giovani ne capisce molto, l'anno scorso era, diciamo così, il tattico di Max Allegri al Milan, e ha parlato di Max Allegri come un allenatore geniale, allenatore che sa leggere le partite, che è uno dei migliori che ha mai visto, anche in corso d'opera, oltre nella preparazione degli allenamenti.
0: Guarda, se tu, cosa che fai per mestiere, se tu ascolti chi fa calcio sul serio, non chi fa calcio tanto per farlo, ma quelli che hanno avuto e hanno un ruolo importante, noterai che si spendono solo parole di elogio per Massimiliano Allegri. Voglio citarne uno per zittire gli altri: Luka Modric. Quando senti Luka Modric parlare di Allegri, capisci il valore di questo allenatore. Poi può piacere, non può piacere, antipatica e simpatica, juventina e milanista, tutto questo chiacchiericcio che ci divertiamo ad alimentare, e io sono uno dei primi. È un chiacchiericcio fine a se stesso. Poi vai a chiedere chi il calcio lo fa e chi il calcio lo sa, e ti dice chi è Massimiliano Allegri.

0: sul quale pesa un pregiudizio enorme, enorme, perché qualcuno qualche anno fa ha deciso di appiccicare addosso a questo allenatore questa etichetta del non gioco e lui se la porta dietro, ma da buon toscanaccio ogni tanto, se deve dare la risposta pepata ma anche ironica, la dà e poi porta a casa i risultati. Adesso si tirerà fuori questa annata col Milan, che secondo me è un'annata che va valutata non in maniera netta su Allegri, ma va valutata più in generale, coinvolgendo giocatori, Allegri e staff dirigenziale, dove, se vogliamo, poi il vero grande obiettivo del ritorno in Champions lo perde negli ultimi minuti dell'ultima partita di campionato, anche questo va detto, e noi a Napoli sappiamo cosa significa perdere la Champions all'ultima di campionato. C'è ancora quel Napoli-Verona di qualche anno fa che grida vendetta, quindi vediamo quello che ci dirà il campo, ultimo giudice severo, Cassazione, e poi magari la mia speranza e la speranza di chi vuole sul serio il bene del Napoli è che qui a Napoli si possa scollare questa etichetta che si porta addosso, forse anche ingiustamente.
1: Ah, guarda, caro, sulla stagione
0: del non gioco.
1: Sulla stagione dell'anno scorso del Milan, secondo me basta soltanto guardare i numeri. Lo ha detto anche al San Carlo Max Allegri, ha detto: io solo nella prima giornata di campionato, sconfitta interna contro la Cremonese, nell'ultima giornata di campionato, sconfitta interna contro il Cagliari, non sono stato in Champions. Purtroppo è quello che conta, è nell'ultima giornata di campionato. Però analizzando la stagione del Milan, a 10 partite dalla fine del campionato, il Milan era in piena lotta a scudetto, era a 4 punti dall'Inter e ci credeva tantissimo anche allo scudetto. Poi nelle ultime 10 sono arrivate 6 sconfitte, e quindi tu potresti dire: vabbè, il calo, forse Max Allegri ha sbagliato qualcosa. Però quando, dopo la sconfitta col Cagliari, il giorno dopo viene smantellato completamente tutto lo staff dirigenziale, da Furlani, da Moncada, da Tare, Allegri e tutto lo staff, capisci che lì è successo un qualcosa di enorme, e quindi non è responsabilità soltanto tecnica, ma al Milan stava succedendo un disastro, e stiamo vedendo ancora come il Milan sia una società poco organizzata. Quindi è giusto dire che il Milan non è arrivato alla Champions per un punto, però capiamo anche la situazione e capiamo anche lo grande spirito di rivalsa che avrà in corpo Max Allegri, perché secondo me gli brucia
0: e di come è finito. Voglio aggiungere che non appena finisce il campionato, pronti via, apre il mercato, il Milan prende un centravanti e un difensore centrale. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che si sono resi conto subito i dirigenti che quella rosa che ha allenato Allegri era già una rosa che magari per certi versi aveva addirittura overperformato. Quindi anche questo bisogna dirlo, anche questo tra virgolette può essere un alibi, no? Pronti via, vai via dal Milan, il Milan ti fa centravanti e difensore centrale, anche questo ha un significato. Però guardiamo in casa Napoli, la rosa del Napoli è forte, va puntellata con dei giovani secondo me di valore. Tu hai fatto il nome di Favasuli, ma non solo Favasuli, e vediamo quello che succederà. Ripeto, per me, io mi voglio affidare al campo. Il campo spazza via tante volte le chiacchiere che si fanno durante la settimana.
1: E c'è molta curiosità per la sfida di oggi contro la Carrarese, che seguiremo con Kiss Napoli con la radio cronaca in diretta. Caro, io ti saluto, ti abbraccio e ti lascio la giornata lì in Val di Sole a seguire il nostro amato Napoli. Un abbraccio.
0: Un abbraccio forte a te, Lucio, buon proseguimento, buona domenica.
1: Ci fermiamo un po' di pubblicità, un disco e torniamo.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Sunday Sport, il programma di informazione sportiva della domenica, e con un Napoli a Di Maro. E più tardi ci collegheremo con la nostra Susi Fiorillo, con i suoi numerosi ospiti che ci verranno a trovare nella nostra postazione esclusiva lì nel piazzale antistante allo stadio di Carciato. Quindi sarà una puntata assolutamente da non perdere. Poi vi faremo ascoltare anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha parlato in conferenza stampa lì al teatro di Maro. E poi ci sarà anche una bella chicca con l'intervista esclusiva del nostro Carlo Alvino a Giovane, che penso oggi sia uno tra i protagonisti della sfida contro la Carrarese, anche se ieri o l'altro ieri l'abbiamo visto, ha preso qualche botta in allenamento, ma chi non le prende? E poi è calcio vero durante le sedute di Max Allegri? Lo chiediamo ad Antonello Giannetti, in collegamento con noi. Ciao Antonello, come stai?
1: Ciao Lucio, bene, grazie, buon Sunday Sport. Si viene detto bene, effettivamente è calcio vero, perché gli allenamenti sono stati molto intensi, si è lavorato molto con il pallone in questa settimana, un po', diciamo, in maniera un po' diversa rispetto a quello che avevamo visto con il mister Conte, però tante partitelle, tante esercitazioni, e quindi comunque la fatica c'è stata, e devo dire nelle partitelle i ragazzi non hanno, come dire, lesinato impegno e intensità, quindi anche qualche contrasto un po' più incisivo, diciamo così, c'è stato. Ma poi Giovane già nel pomeriggio e il giorno dopo comunque era regolarmente in campo per allenarsi, e devo dire in questo ritiro è uno di quelli che dal punto di vista tecnico mi ha maggiormente impressionato, cioè, mi è piaciuto di più tra gli altri, ecco.
0: Poi ti dico anche la verità, io ne ho seguiti tanti di ritiri, e alcune volte spesso le sedute erano un po', per chi magari non è un addetto ai lavori, un po' noiose, perché c'era tattica, c'era atletica, c'era... Invece io, per carità, da qui ho visto gli allenamenti quando era possibile, le sedute aperte con le telecamere, però erano allenamenti divertenti, 8 contro 8, partite dove si vedeva la giocata, attacco, difesa, quindi anche per chi era lì era molto divertente.
1: Sì, ma io credo anche per i giocatori, no? Perché per me la fatica alla fine poi è la stessa, perché comunque tu per fare la partitella, per fare l'esercitazione, la parte atletica naturalmente è stimolata, no? Perché devi correre, anzi forse lo fai anche in maniera più propedeutica già la partita. E però comunque io credo che anche per i giocatori si sia trattato anche più di divertirsi. Infatti devo dire, io ho visto molta empatia, molta cordialità, qualche risata, tante battute, ma anche, ti ripeto, tanto lavoro, tanta intensità, tanta partecipazione dello staff tecnico del mister, con Magnanelli a governare tante esercitazioni, lo stesso vice Landucci. Insomma, ho visto, devo dire, un bel clima, una bella empatia, una bella settimana di lavoro. Ecco, soprattutto ho visto i giocatori che mi sembravano anche contenti di questa diversità di impostazione, diciamo, della giornata lavorativa rispetto a quella che è stata nel recente passato.
0: Allora, abbiamo la nostra postazione esclusiva lì a Di Maro, c'è Susi Fiorillo, che voglio subito coinvolgere perché l'avevamo detto in apertura della trasmissione. Oggi c'è seduta mattutina per chi non giocherà oggi contro la Carrarese. Allora, magari hai sbirciato, Susi, c'è qualcuno che ci aspettavamo magari oggi in campo contro la Carrarese, invece lì al campo di Carciato ad allenarsi, e quindi non lo vedremo?
2: Eccomi Lucio, sì, come ti avevo anticipato, come abbiamo detto prima, in campo ci sono i giocatori che oggi pomeriggio non saranno convocati per l'amichevole, e oltre Gilmour, che sappiamo che è comunque infortunato, ci sono anche Gutierrez, Iaccarino e Lindstrom. Quindi mi soffermo sul nome di Gutierrez e Lindstrom, perché in realtà contro l'Arezzo li abbiamo visti giocare dal primo minuto, no? Sono stati schierati in campo titolari, invece per questa partita saranno indisponibili. Gutierrez pare abbia qualche problemino, non so di che tipo, non so quale sia la natura, però già ieri comunque ha svolto allenamento differenziato. Per quanto riguarda Lindstrom, ovviamente non ho notizie al momento, però comunque in campo, quindi oggi non ci sarà.
0: Susi, ti leggo questa domanda, poi torno al telefono con Antonello Giannetti. Lucio, una domanda per Susi: perché sì, l'atteggiamento di Anghissà ieri alla presentazione era cupo nonostante l'incitamento dei tifosi? Questo è Nunzio Danola.
2: Ti racconto subito, infatti, Lucio, quello che è successo, perché in realtà noi abbiamo parlato più volte in questi giorni dell'atteggiamento positivissimo di Anghissà, che abbiamo visto sorridente fin dal primo giorno di ritiro, salutava i tifosi, scherzava anche in campo con Giovane e Alison Santos. Ieri sera ha avuto un atteggiamento molto cupo, quindi è stato molto attento il radioascoltatore che ha scritto il messaggio al nostro numero WhatsApp, perché è stato convocato sul palco durante la presentazione. Lui non era sorridente, guardava in basso, sì, ha salutato i tifosi, però poi addirittura abbiamo notato questo, che lui, quando si è schierato sul palco, è stato lì nell'angolino senza guardare nessuno, senza partecipare, e quindi ci siamo un po' chiesti tutti cosa fosse successo. Non abbiamo risposta. La mia è che probabilmente non ama questo tipo di manifestazione, quindi probabilmente è stato per questo, perché poi in realtà nei giorni precedenti, ma anche ieri, l'atteggiamento in campo è stato totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in pubblico.
0: Susi, torneremo da te prestissimo, continuo la chiacchierata con Antonello. È mica un indizio di mercato questo atteggiamento sul palco, Antonello?
1: Guarda, io condivido totalmente l'analisi che ha fatto Susi, nel senso, sinceramente, devo dire la verità, mi ha un po' sorpreso questa postura, diciamo così, di Zambo ieri sera, perché, come dice Susi, va in netta contrapposizione con quello che avevamo visto in campo in questi giorni, dove ti dirò, lui mi è sembrato uno dei giocatori più in forma, più propositivi, più forti. Cioè, non dico che abbiamo rivisto l'Anghissà dei tempi d'oro, però insomma mi sembrava sulla strada per tornare quello che tutti quanti abbiamo amato e apprezzato, e quindi chissà, certo, lui è uno di quei giocatori.
0: Allora ti dico, Antonello, che queste sono le mie esperienze di campo rispetto anche ad alcuni incontri che ha avuto Anghissà con i tifosi, anche all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno, è sempre da, tra virgolette, maneggiare con le mole, nel senso che anche chi lo conosce bene sa di un carattere particolare, poco incline al contatto con i tifosi, però quando si dà davvero tanto, quando scende con i tifosi è cordiale, però gli deve andare, quando non ha voglia non lo fa, semplicemente.
1: Sì, guarda, poi è chiaro che noi naturalmente non possiamo sapere lui cosa pensa e qual è la sua, come dire, in quel momento qual era la sua idea, però certo è stato un modus operandi che era in netta contrapposizione sia con quello che abbiamo visto nella settimana in campo, sia con quello che hanno comunque rappresentato tutti i compagni di sera, che comunque insomma sono apparsi contenti, felici di questa bella serata, devo dire, bellissima serata, che ha suggellato ancora una volta.
0: Hai ballato anche tu, Antonello?
1: Come?
0: Hai ballato anche tu?
1: No, non ho ballato per motivi, diciamo così, di età e anagrafici. Però eravamo seduti, abbiamo visto insomma i volti sorridenti, felici, tutti i ragazzi, insomma è stata una bella serata all'insegna dell'entusiasmo, della passione, del tifo, e quindi sì, chiaramente insomma si è evidenziata questa postura di Zambo un po' diversa agli altri. Io non ne farei un caso, perché poi lui anche nell'ultima partita, ricordo dei saluti, se non ricordo male, non partecipò al giro di campo, insomma non mi vorrei sbagliare, ma mi pare di ricordare che andò via prima degli spogliatoi, quindi potrebbe darsi semplicemente che un suo modo, diciamo, di essere, un suo, insomma, una sua idea che va rispettata per quello che è, naturalmente, assolutamente. Poi se sarà invece un indizio di mercato, Lucio, ce lo dirà il tempo, insomma.
0: Caro Antonello, io ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio, buona domenica, grazie sempre.
1: Un saluto a Susi, ciao.
0: Grazie ad Antonello Giannetti. Io voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Carmelo Prestisimone. Ciao Carmelo, come stai?
3: Ciao Lucio, molto bene, tu come stai?
0: Bene, bene, bene. Senti Carmelo, prima di parlare del Napoli, volevo coinvolgerti nella chiacchierata sul Napoli Basketball, perché sta nascendo una squadra molto molto intrigante, e ne approfitto delle tue competenze cestistiche perché rispetto all'anno scorso, già il secondo anno del progetto Rizzetta, un mercato molto aggressivo da parte del Napoli Basketball.
3: Super, hai usato il termine giusto, come al solito cogli nel segno, Lucio. Sì, mercato aggressivo certamente, squadra già importante, le novità, la notizia, insomma, deve essere ancora ufficializzato, però il ritiro a Kranjska Gora, no? Insomma, siamo nella zona slava, ex Jugoslavia, no? Dai, che è una delle culle europee della pallacanestro. Certamente, dove Jasmin Repeja, il tecnico del Napoli Basket, si ritrova.
0: Località sciistica molto importante, ci sono anche grandi.
3: Assolutamente, sì. Super G, giganti, hai voglia, c'è stato di tutto nella storia dello sci. E quindi squadra importante, roster assolutamente dignitoso, con questo Dautin, no, che sarà il nuovo nocchiero, giocatore sfiora le 90 presenze in NBA, ma abbiamo anche Jack White, che ha vinto un titolo NBA 3 anni fa con i Denver Nuggets di Nikola Jokic, italiani importanti di calibro internazionale, no, su tutti Marco Spisso, che è reduce dall'esperienza a Saragozza, nella Saragozza di Pedro Jompart, che è stato responsabile dell'area tecnica del Napoli Basket nella stagione del successo in Coppa Italia 2 anni fa. Squadra importante, una lacuna secondo me c'è ancora, Lucio, se permetti.
0: Vai.
3: un centrone di tonnellaggio, di peso, di stazza. Chi prenderei io? Te lo dico subito. John Egbunu, che è stato 2 anni fa, ricorderai.
0: Me lo ricordo molto bene. E il Napoli c'è sul Napoli Basket, c'è su questo giocatore.
3: Vedi, quindi sì, so anche io che insomma c'è questa intenzione. Spero francamente che lo prendano, perché Totè e Caruso sì sono dei buoni giocatori, certamente per l'aspetto tecnico sono.
0: Sankaré anche, che può dare una mano lì sotto.
3: Sì, però occorrono dei rimbalzi, canestri semplici. Che cosa dice Repeja? Canestri semplici, vive i canestri semplici. Che cosa sono i canestri semplici? Tiro, recupero, rimbalzo. Tu che sei stato un bravissimo allenatore di pallacanestro, io conosco e riconosco, saprai e ci puoi insegnare tutto sotto questo aspetto, nel senso che tiro, errore, ferro, canestro, rimbalzo e canestro, tapin o quello che è, insomma, così, nel modo più semplice possibile lo sport secondo me va interpretato, non semplicistico, attenzione che potrebbe essere un'etichetta malevola, ma semplice, è un po' come lo interpreta certamente Max Allegri, e tu sarai d'accordo?
0: Esatto, volevo sapere da te poi anche, come dire, la tua impressione su questi primi giorni di Maro, di allenamento, ma soprattutto sull'impatto che ha avuto sul mondo Napoli Max Allegri.
3: Ho seguito con grande attenzione anche le corrispondenze impeccabile della vostra inviata Susi Fiorillo, e quindi mi sono fatto un'idea chiara, chiarissima sulla vicenda, assolutamente. Beh, innanzitutto, come dicevamo qualche settimana fa, il carattere, la giovialità, la disponibilità di Max Allegri, anche la leggerezza che deve esserci in un bravo allenatore sportivo, in un bravo tecnico di calcio, mi sembra faccia tutta la differenza del mondo. Anche ieri, quando sarebbe stato innescato dalla massa, dal pubblico lì nella piazza di Di Maro, chi non salta Juventino è, e lui ha elegantemente glissato, e invece cosa che non ha fatto, no, Antonio Conte, ci ricordiamo, insomma, l'anno scorso o 2 anni fa, quando arrivò a Napoli. Mi sembra un segnale chiaro di come lui voglia gestire questa situazione. Ricordiamoci sempre che il signor Max Allegri, pretoriano di Giovanni Galeone, che è stato un tecnico napoletano, è uno che sa come si fa, sa come si vince, ha vinto 6 scudetti, non è vero che nelle ultime stagioni è andato male, perché se non sbaglio la Coppa Italia con la Juventus l'ha vinta anche piuttosto recentemente, quindi bisogna accreditarlo sotto tutti i punti di vista, insomma, e anche la scelta mi sembra anche abbastanza chiara, decisa, di venire a Napoli e di intraprendere un percorso importante anche a livello europeo, è sotto gli occhi di tutti, quindi assolutamente grande impressione su Max Allegri, ma tu sai perfettamente io come la penso.
0: Caro Carmelo, io ti saluto, ti ringrazio e ti abbraccio e buona domenica, grazie sempre.
3: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
0: Grazie a Carmelo Presti Simone, dobbiamo fermarci, il tempo di uno spot, un disco e torniamo.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, ben ritrovati. Sunday Sport, il nostro contenitore della domenica di informazione sportiva. Sunday Sport, dove si parla di Napoli, ma non solo. E a questo punto voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi il collega ed amico Carlo Zazzera. Ciao Carlo, come stai?
9: Ciao Lucio, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie.
0: Allora Carlo, approfitto sempre della tua presenza perché parliamo anche di Coppa America. Kiss Kiss è anche partner di questa prestigiosa manifestazione. Stiamo vedendo le regate ed è uno spettacolo pazzesco. Non sono regate ma sono allenamenti dei team che saranno impegnati nella Coppa America. Tu ci spiegavi qualche giorno fa anche di come sono imbarcazioni che poi effettivamente non prenderanno parte proprio alla competizione finale, ma in questi test match, che come si suol dire, però comunque animano il Golfo di Napoli, e per i tanti turisti, per chi poi magari fa anche il bagno nelle acque di Napoli, nei vari punti, è uno spettacolo nello spettacolo.
9: Ma è indubbio, sono barche comunque di livello altissimo, sono fondamentalmente dei prototipi, se vogliamo chiamarli così. Ovviamente quelle che poi disputeranno la Coppa l'anno prossimo sono più grandi, ma fondamentalmente più o meno in scala sono le stesse che stiamo vedendo adesso, ed è bellissimo guardarle, anche perché appunto sono delle, è un po' come vedere la Formula 1 per strada. Gli appassionati di auto, se vedessero girare un'auto di Formula 1, magari anche un po' più piccola, per via Caracciolo, sarebbero attirati come gli appassionati di vela, ma non solo, insomma possono vedere queste barche che frecciano nel golfo, tra l'altro con questo sistema ormai diffusissimo ma molto affascinante dei foil, per cui la barca naviga senza toccare il mare, insomma quasi volando, ed è uno spettacolo bellissimo, anche perché poi tutte quelle manovre che già normalmente su una barca a vela sono complicate, in questo caso vengono fatte a velocità incredibili, insomma oltre i 40 nodi, con i 75 si arriva anche oltre i 50, quindi parliamo di barche che vanno a oltre 100 km all'ora, per capirci, ed è qualcosa di magnifico, soprattutto poi nella cornice del nostro golfo, perché chiaramente abbiamo uno sfondo unico che poi è uno dei fattori determinanti che ha fatto sì che la Coppa arrivasse qui da noi, insomma, quindi è un qualcosa di bellissimo che ci dobbiamo godere per adesso. Credo Luna Rossa ha terminato gli allenamenti, riprenderà a fine agosto, credo. New Zealand non so se nei prossimi giorni ancora farà qualche giorno di allenamento, ma chiedo scusa, dal mese di agosto
0: New Zealand è il defender, quindi alla fine non gareggerà, aspetterà chi riesce a vincere tutte le regate, quelle del settembre.
9: Allora, in realtà questa è una particolarità di questa edizione, anche nelle scorse c'è stato qualcosa di simile. In realtà New Zealand ha creato un format nel quale gareggerà comunque insieme alle altre barche, pur non prendendo punteggio e quindi non togliendo punti agli avversari, perché appunto ovviamente in quanto defender sarà la barca da sfidare alla fine, ma si è preso, diciamo, il vantaggio di competere comunque con gli altri, perché chiaramente una cosa è provare una barca avendo dei dati stati legati solo alle proprie prestazioni, un'altra è potersi confrontare con gli altri. Quindi New Zealand noi lo vedremo comunque in mare insieme alle altre barche nelle fasi iniziali anche della Louis Vuitton Cup dell'anno prossimo, salvo poi farsi da parte quando le altre barche si sfideranno una contro una per arrivare poi alla finale della Louis Vuitton Cup e stabilire chi sfiderà appunto il Defender. E quindi comunque sarà una barca che noi vedremo già dall'inizio e che avrà il vantaggio, diciamo, di essere già in finale e aver potuto comunque confrontare le proprie prestazioni con quelle delle altre, anche se poi in Coppa America un mese e mezzo di regate può cambiare tantissimo nell'assetto della barca, negli uomini a bordo e in tante altre cose. Quindi poi non è detto che chi arriverà a luglio l'anno prossimo, ricordiamo che il 10 luglio inizierà la vera e propria finale di America's Cup, sia comunque la stessa barca con le stesse prestazioni che vedremo dal 22 maggio del 2027, quando inizieranno le regate di flotta della Louis Vuitton Cup.
0: Grazie davvero Carlo, un abbraccio fortissimo e buona domenica.
9: Grazie a te Lucio.
0: Grazie.
9: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie, grazie a Carlo Zazzera che ci ha fatto entrare nel mondo dell'America's Cup, che racconteremo sempre con dovizia di particolari durante tutto il periodo in cui sarà a Napoli. Ora però dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi arriviamo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. Ancora una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco impegnati su numerosi fronti a causa degli incendi che stanno interessando Napoli e la sua provincia. Questa mattina una densa colonna di fumo nero è stata avvistata tra Fuorigrotta, via Manzoni e Posillipo. A prendere fuoco è stato uno scooter nella zona del mercatino di Fuorigrotta. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma i pompieri sono intervenuti anche a via Gianturco per un incendio di rifiuti e anche nel Vesuviano. Decine gli interventi effettuati nelle ultime ore con rinforzi arrivati da altri comandi per far fronte all'emergenza. Infatti paura anche a Mondragone, dove un vasto incendio divampato in un canneto lungo la Domiziana ha minacciato un'abitazione e una struttura per anziani. Le alte temperature e la vegetazione secca hanno favorito la rapida propagazione del rogo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri, riuscendo a mettere in sicurezza l'area. Ad Aversa invece la Polizia di Stato ha sventato un tentativo di furto in un istituto scolastico. Arrestato in flagranza un 27enne del posto, già noto alle forze dell'ordine con precedenti per analoghi colpi nelle scuole. Restando sul fronte della cronaca invece, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello torna a denunciare le condizioni delle carceri campane. Il diritto alla dignità non è negoziabile, ha dichiarato, chiedendo interventi urgenti soprattutto per i detenuti con pene residui molto brevi che, secondo il garante, potrebbero seguire percorsi alternativi alla detenzione. Via libera del Consiglio Metropolitano di Napoli a una manovra da 91 milioni di euro destinata a lavori pubblici, cultura, sport e sicurezza. L'obiettivo è migliorare l'attività dell'area metropolitana e rendere il territorio sempre più moderno, funzionale ed accogliente. Andiamo con lo sport, ultime ore di lavoro per il Napoli nel ritiro di Di Maro questa mattina, allenamento a ranghi ridotti per i calciatori non impegnati nella sfida di oggi contro la Carrarese alle ore 18. Seconda amichevole stagionale che chiuderà il ritiro in Trentino. Ieri sera, intanto, tradizionale festa con i tifosi in piazza, protagonisti il capitano Giovanni Di Lorenzo e mister Massimiliano Allegri. È tutto per questa edizione. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Seconda ora di Sunday Sport, Lucio Pengo è qui nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli e la nostra Susi Fiorillo, padrona di casa di Sunday Sport, nel suo salotto particolare, lì a Di Marolo, nel piazzale dello stadio di Carciato. Susi, ti do la linea.
1: Rieccomi Lucio, ancora buongiorno e buona domenica a tutti i radioascoltatori. Non sono sola, sono in compagnia di Sara Ghezzi, direttamente dalla tribuna stampa, collega di Calcio Napoli 1926. Le passo subito parola perché in questo modo, Sara, ci puoi raccontare un po' quello che stava succedendo in campo.
2: Sì, in questo momento in campo c'erano soltanto 8 azzurri, tra cui Gilmore, che sta svolgendo lavoro di riatletizzazione in campo insieme a preparatori atletici, e poi tutti i giocatori che non prenderanno parte all'amichevole di questo pomeriggio, tra cui anche Alisson Santos e Gutierrez, oltre ai giovanissimi della primavera.
1: Bene, quindi Alisson Santos e Gutierrez, che sono stati schierati titolari invece nella partita contro l'Arezzo, possiamo dire che non faranno parte di questo match. Come abbiamo detto anche prima con Lucio Pengue, Gutierrez anche ieri, no, ha svolto lavoro personalizzato, quindi probabilmente c'è qualche problemino. In realtà tu me l'hai confermato, perché mentre ero qui riuscivamo a sentirci proprio per avere aggiornamenti dall'interno della tribuna stampa. Problemini di che tipo? Tu che l'hai potuto vedere, e quindi poi ti chiedo anche di ipotizzare quella che potrebbe essere la formazione titolare di questo pomeriggio.
2: Probabilmente si tratta solo di un lieve affaticamento, perché Gutierrez comunque corre, cammina e tocca il pallone con facilità, quindi è probabile che si tratta di un affaticamento e lo stanno cercando di avere cura di lui senza sforzarlo. Per quanto riguarda invece la formazione di questo pomeriggio, io mi aspetto di vedere sempre Meret in porta, in difesa quindi ci sarà Spinazzola e non Gutierrez, con Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin. Il centrocampo, quindi una difesa uguale a quella che abbiamo visto già contro l'Arezzo. Per il centrocampo invece mi aspetto Anguissa, Lobotka e Vergara. In attacco a questo punto ci saranno Giovane sulla sinistra, Højlund e Politano, dato che Alisson non è disponibile.
1: Quindi diciamo un po' quella che avevamo ipotizzato anche noi a inizio trasmissione. Sara, tu sei qui dal primo giorno di ritiro, a questo punto dimmi anche la tua su quello che è stato l'impatto di Massimiliano Allegri sui tifosi, sulla piazza, ma anche proprio nei confronti della squadra. Nel frattempo qui fuori aggiorno Lucio perché quello che sta succedendo, perché ci sono tantissimi tifosi, non so da dove sono sbucati, in attesa dei due calciatori azzurri che a breve saliranno sul palco per la sessione d'autografi.
2: Sì, è stato un ritiro piacevole per certi versi, anche inaspettato per l'accoglienza che ha avuto Massimiliano Allegri. Sappiamo che la notizia del suo arrivo non ne aveva fatto piacere i tifosi, invece è stato tra i più acclamati. Ma ciò che ci ha colpito, l'abbiamo raccontato spesso in questi giorni, è stata la serenità che i giocatori hanno dimostrato, l'hanno detto anche nelle interviste, nelle conferenze che abbiamo visto di Di Lorenzo. Quindi c'è tanta serenità, si stanno amalgamando squadra e allenatore, quindi c'è tanta fiducia per ciò che accadrà in futuro. Sicuramente anche a Castel di Sangro si lavorerà ancora meglio con i giocatori che ritornano dalle vacanze e si inizierà a creare quel connubio tra allenatore e squadra.
1: E oggi pomeriggio contro la Carrarese ti aspetti un test diverso rispetto a quello che abbiamo visto contro l'Arezzo? Carrarese è comunque squadra che milita in Serie B, l'Arezzo si è dimostrato una squadra di grande personalità, contro gli azzurri li ha messi addirittura un po' in difficoltà.
2: Assolutamente sì, l'Arezzo sappiamo ha vinto 3-1, una squadra che anche nel modo in cui ha giocato ha messo un po' in difficoltà gli azzurri. Oggi mi aspetto sicuramente un Napoli un po' più propositivo, un Napoli che ha assimilato ancora meglio le indicazioni del mister e quindi che ha più giorni di allenamento sulle gambe, e quindi sicuramente qualcosa in più mi aspetto.
1: Ti faccio l'ultima, Sara, poi passo parola a Lucio, non so se è una domanda per te, però io ti chiedo, perché ce l'hanno fatto notare da casa, ci hanno scritto al numero 342 00 00 100 i nostri radioascoltatori, che da casa hanno notato l'atteggiamento di Anguissa. Noi abbiamo parlato anche proprio tra di noi, no, di quello che è stato l'atteggiamento del calciatore, un atteggiamento totalmente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Lo abbiamo visto sorridente, propositivo, ma anche in campo, non solo nei confronti dei tifosi. Ieri sera invece molto cupo lì sul palco.
2: Esatto, sì, è un atteggiamento che stride con quello che abbiamo raccontato, perché era un Anguissa che sembrava completamente diverso. Ieri invece è salito sul palco quasi senza salutare, poi l'abbiamo visto mettersi in un angolino lì triste, nascondersi quasi nel momento della foto finale di gruppo. Non sappiamo se sia dovuto a un fatto caratteriale, magari è successo qualcosa, ma a volte non sappiamo nemmeno qualcosa in famiglia, però è stato un atteggiamento che sicuramente abbiamo notato un po' tutti.
1: È vero, lo hanno notato tutti. Lucio, passo a te la linea, non so se hai un'ultima domanda per Saraghezzi.
0: Eh sì, volevo chiedere a Sara invece di un allenatore e un giocatore che ha rubato un po' l'occhio durante questa sessione di lavoro di Maro, tutto il ritiro, questi primi 10 giorni, e anche un po' sorpreso, anche perché i tifosi del Napoli non l'avevano mai visto in ritiro, che è Giovane. Che atteggiamento ha avuto e se ti è piaciuto?
2: Giovane penso che sia stato il giocatore migliore di questo ritiro, posso dirlo senza esclusione di colpi, perché Giovane veramente si è messo in mostra, è apparso molto molto in forma, è sicuramente un giocatore diverso da quello che abbiamo visto nei primi 6 mesi di Napoli, e penso che sia un giocatore che si giocherà le sue carte in questo inizio di stagione, perché veramente ha fatto un ottimo ritiro sotto tutti i punti di vista, è sempre sorridente, sempre sul pezzo, sempre a combattere. Abbiamo visto lo scorso allenamento, ha subito 2 colpi, ma lui si è sempre rialzato e ha continuato, quindi un atteggiamento veramente importante del talento brasiliano.
1: E ieri Lucio ha specificato anche come si pronuncia il suo cognome, quindi non si pronuncia Giovane, non si pronuncia Giovane, ma si pronuncia Giovane, Giovane.
0: Giovane, Giovane, se voi due siete tutte e due giovane, tutte molto giovane, vi saluto, ma tra pochissimo Susi, il salotto Fiorillo di lì a Di Maro riaprirà. Grazie a Sara Ghezzi.
1: Ciao Lucio.
2: Grazie mille, buona serata.
0: Grazie a Sara Ghezzi da Di Maro. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Peppe Cannella. Ciao Peppe, come stai?
3: Grazie, bene, buongiorno, ben ritrovati, ciao Lucio.
0: Direttore, ti volevo chiedere anche a te di Giovane, che ha disputato, come dicevano Sara e Susi, lì a Di Maro un ritiro molto intenso, ha rubato l'occhio anche ai tifosi, è un giocatore che piace anche a Max Allegri. Però, a te, dal punto di vista tecnico, visto e considerato un giocatore un po' eclettico, dove lo inquadri nel 4-3-3?
3: Manco se ci avessimo parlato prima. Non lo so, io è ibrido sotto questo aspetto. Ha dei colpi, è chiaro. La sua qualità brasiliana si evince. Però io, se lo devo collocare in uno schema, non saprei. Può fare il falso 9? Perché attacca bene la profondità, vede bene la porta, l'esterno ha più, come dire, l'uno contro uno nelle sue corde, dietro le punte, non lo so. Sarà bravo Allegri a trovargli la qualità, quella precisa, per poi collocarlo in un 4-3-3.
0: Anche perché direttore, qui mi rivolgo anche alla tua esperienza. Allegri arriva a un gruppo di lavoro forte, perché è un gruppo di lavoro che ha conquistato lo scudetto e un secondo posto l'anno scorso più la Supercoppa, e che ha svolto in questi 2 anni di lavoro con Antonio Conte dal punto di vista tattico tantissime situazioni, si è molto adattato, divisa 3, divisa 4, esterni alti, esterni bassi, i 5 canali, 6 canali, ne ha fatte veramente di tutte, perché Conte quest'anno e anche l'anno scorso ha cambiato molto. Oggi invece tutto il lavoro di Max Allegri durante il ritiro di Di Maro è improntato al 4-3-3, quindi è come se ci fosse, diciamo così, un binario più sicuro, e poi in quel disegno deve inserire le qualità dei calciatori. Se prova solo il 4-3-3, secondo te giocherà solo col 4-3-3? E anche il mercato verrà fatto per questo tipo di soluzione?
3: Allora, il Napoli ha una rosa importante, ma con qualche anno in più, quando tu hai elencato i precedenti campionati e quello che ha ottenuto. È normale che Allegri ha una storia per cui lui si fida di quel modulo e cerca di metterlo come inciso a tutti, che quello è il suo itinerario tattico. Per cui bisogna capire poi in questi giorni di lavoro quelle che sono le attitudini affinché il gruppo nei suoi singoli riesca a trovarsi una collocazione in quel modulo tattico. Certo, il Napoli ha una rosa numericamente impegnativa, è un periodo dove molti, al di là di una collocazione tattica, per necessità anche di bilancio devono trovare collocazioni, sia per un rientro economico, per un risparmio sui costi di gestione. Non è un mercato semplice, neanche un mercato in entrata facile da acquisire, perché poi i giocatori bravi, se ci sono, e quando sei un gruppo come una società come il Napoli, la Juventus, il Milan, i nomi sono sempre quelli, la concorrenza è notevole e chi ha disponibilità economica se le accaparra. Sta a manna poi se è così bravo a individuare dei soggetti quando gli altri non li conoscono, ma di sicuro è importante oggi sfoltire questa rosa. E tornando alla tua domanda, che Allegri dia un input preciso di quello che è il suo credo calcistico.
0: E poi oltre questi binari che stiamo raccontando, c'è la famosa questione delle liste, e a quel punto il Napoli, se vuole anticipare operazioni di mercato, perché sappiamo che il diktat ne cedi uno, ne prendi uno, però anche con le liste solo 17 giocatori over puoi inserire in queste liste. Il Napoli mi pare che già 20-21, se mettiamo fuori da questa eventuale lista Foloruscio, Lindstrom, che sono comunque giocatori in uscita. Detto questo, l'unica strada magari è prendere gli under.
3: Ma che non è semplice, bisogna individuarli. Al di là di questo, guarda, tu hai parlato di esperienze, io no, abbastanza. Quando prendi una società, tanto credo che questo sia il mercato più impegnativo e difficile nella storia di De Laurentiis. Detto questo, credo che quando vieni da un allenatore, un direttore in generale, in questo caso con Conte, che vanno via, ti trovi sempre poi ad affrontare questi problemi di numero, perché quando hai questi tipi di indirizzi tecnici i giocatori si prendono, poi a toglierli non è mai facile. La stessa cosa quando io ho ereditato qualche squadra da qualche direttore che poi ha fatto sempre un'ottima buona carriera, ti trovi sempre con tanti giocatori da smaltire.
0: È sempre più facile comprare che vendere, questa è la regola del calciomercato, vero direttore?
3: Ma anche poi negli ultimi anni, sai, meno di 5 anni tu al giocatore non gli fai i contratti. Ieri girando, perché stando a casa, vedevo l'amichevole della Juventus e trovi ancora Artur, trovi ancora, perché poi quando li prendi, sai, fai presto, per ammortizzare 20, 30, 40, 50 milioni gli fai 5 anni di contratto e i 5 anni poi li devi pagare. Chi poi sa fare mercato, tra virgolette, non avendo le pretese di una società come il Napoli, ne approfitta, no? Perché viene, dice, pagamelo tu una parte e il tuo guadagno è solo l'ammortamento. Questo è un mercato difficilissimo.
0: Caro direttore, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro buona domenica, grazie sempre.
3: Grazie a te, buon lavoro a tutti, grazie.
0: Grazie a Peppe Cannella. A questo punto continuiamo la nostra carrellata di ospiti. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi il direttore del Napolista, Massimiliano Galo. Ciao Max, come stai?
4: Ciao Lucio, buongiorno a tutti, bene, grazie.
0: Allora, visto e considerato che aprendo la home del Napolista c'è grande spazio per una vicenda che veramente, devo dire la verità, mi sta facendo sorridere, perché per quello che riguarda il CT della Nazionale, non so, ci stiamo impegnando molto per far sorridere il mondo intero, perché tra Pep Guardiola e Andrea Pirlo, in mezzo qualcosa ci poteva essere, invece siamo andati da Peppa per prendere Pirlo. Forse è il nostro calcio che è destinato a far sorridere.
4: Insomma, l'Italia ne sta uscendo male, Malagò, perché Malagò è stato chiamato per il rinnovamento del calcio. Ha trattato del calcio italiano, ha trattato 15 giorni con Maldini, e in questi 15 giorni evidentemente non hanno parlato del commissario tecnico, perché è ovvio che insomma il nome di Pirlo ha sconcertato anche Malagò. In tutto questo braccio di ferro, che in qualche modo era stato risolto, aveva vinto la coppia Maldini e Leonardo, adesso poi c'è il caso Russia, perché lui è testimone di una...
0: Dove entra la politica a gamba tesa, come...
4: Dove entra la politica a gamba tesa e dove, come di Malagò, secondo me, può anche appigliarsi a questo, quindi adesso c'è uno scontro e bisogna vedere come va a finire, perché tutta la politica è intervenuta contro questo questo rapporto che ha Pirlo con la Russia. In più, secondo me, si aggiunge quello che dici tu, cioè non puoi passare da Guardiola a Pirlo. Probabilmente Maldini ha sempre avuto Pirlo come idea, e poi insomma ha fatto balenare, è andato a cercare Guardiola, ha parlato anche di Ancelotti, ma nomi inarrivabili, Ancelotti addirittura sotto contratto. E poi c'è questo aspetto dei calciatori che vivono in un mondo tutto loro. Quindi, che ogni tanto si interseca con la realtà, perché poi vai a grattare. E allora Pirlo fa il testimonial dell'agenzia di scommesse russa. Poi c'è il caso dei figli di Maldini e Pirlo, che pur non essendo nell'albo dei procuratori, ma sono collaboratori di due società importanti di procura calcistica. E ricorderai che
0: Lippi
4: non riuscì a tornare a fare il direttore tecnico perché il figlio faceva il procuratore, solo che il figlio era iscritto all'albo. Due società importanti di procura calcistica. E ricorderai che
0: Lippi
4: non riuscì a tornare a fare il direttore tecnico perché il figlio faceva il procuratore, solo che il figlio era iscritto all'albo. Cioè

0: imporre Antonio Conte sulla panchina dell'Italia, non vuole Baldini, diciamo, accusandolo di aver parlato contro i club e contro i presidenti che non valorizzano il prodotto italiano nel calcio, cosa che poi tra le altre cose è sotto gli occhi di tutti. È davvero, si potrebbe scrivere una sitcom su questa vicenda.
1: È chiaro, perché l'Italia ha saltato 3 mondiali. Cioè, questi 15 giorni hanno reso evidente, lampante, il motivo per cui il calcio italiano è in crisi. Adesso questa è una situazione che non so come andrà a finire, perché può finire in mille modi, perché se salta Pirlo, a questo potrebbero saltare anche Maldini e Leonardo. Bisogna vedere se Malagò ha, che cosa decide Malagò, perché se Malagò sa benissimo, secondo me, che se salta Pirlo, Maldini se ne va, quindi è una scelta che lui deve fare.
0: Senti, Max, parliamo anche del mondo Napoli e dell'impatto che ha avuto in questi 10 giorni di ritiro Max Allegri. Mi interessa molto il tuo punto di vista.
1: Ma guarda, secondo me quando arrivi poi a Di Marzio, arrivi sul campo e piano piano ti avvicini alle partite, viene fuori la stragrande maggioranza, il pensiero della stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli. Cioè, il pensiero è: vediamo come va a finire, nel senso che conta sempre il risultato. E quindi quando si comincia a vedere il pallone, tutto il resto, insomma, passa in secondo piano. Sì, il coro chi non salta Juventino, vabbè, ma quelle sono, insomma, era successo anche con Conte.
0: Guarda, posso dirti una cosa? In questo chi non salta Juventino è, che ovviamente né Max Allegri né Antonio Conte potevano accogliere come provocazione oppure anche come goliardia, era evidente, si vedono i due modi totalmente diversi di affrontare le situazioni e la vita, forse, tra Antonio Conte e Max Allegri, perché Antonio Conte entra a gamba tesa, ferma, porta il tono molto serioso dicendo, spiegando perché non è saltato, invece Max Allegri con una battuta se l'è cavata, strappa un sorriso e comunque non è saltato.
1: Esatto, sì, è come la battuta che poi invece io sono venuto qui per, come dire, per evitarvi, no? Per risarcirvi. Sì. Sì, sono i due modi di vivere, secondo me, proprio come dici tu, sono due modi di vivere la vita. Poi io credo che dipenda tutto dai risultati. Cioè, il Napoli comincia male il campionato e Allegri sarà impallinato. Il Napoli batte il Genoa, batte il Como, batte l'Inter e parte la petizione per fare la statua Allegri a Piazza Garibaldi.
0: La cittadinanza
1: è per calcio. È la cittadinanza onoraria, che vedo che il Napoli, ormai la città di Napoli è da parecchio.
0: Dal punto di vista invece del mercato, il Napoli paga, insomma, questa sorta di mercato faraonico fatto nei due anni di Antonio Conte, ed oggi Max Allegri potrebbe lamentarsi di un mercato che non decolla, che forse non partirà proprio, ma non lo fa.
1: No, non lo fa, non l'ha mai fatto nella sua carriera. Però secondo me il mercato del Napoli ci riserverà sorprese. La decisione fondamentale è la decisione che riguarda i due belgi, soprattutto De Bruyne. Secondo me da quello poi dipenderà anche, insomma, la stagione del Napoli e la stagione quindi di Allegri. Però io credo che la bravura di un DS, di un direttore sportivo, si vede pure dalla quantità di bugie in grado di dire. Secondo me più bugie dice, più può essere bravo.
0: E però a questo punto devo interromperti, Max, perché due giorni fa ha parlato Manna, mi è sembrata una conferenza stampa molto schietta, molto vera, come ti devo dire, con poche bugie.
1: Ha detto quello che sembra essere, ma io non credo che il Napoli non farà mercato, io non credo che il Napoli non prenderà un altro attaccante, io non credo che il Napoli prenderà un difensore centrale, potrebbero esserci delle sorprese anche per quel che riguarda il portiere. Cioè, conoscendo Allegri è uno che sa benissimo che le squadre, lui lo ha detto anche, cioè basta riprendere le sue dichiarazioni, il calcio si decide nei 16 metri, iniziali e finali, e lui vuole un difensore forte, io credo anche un altro attaccante forte. Napoli ne ha bisogno, se no non può essere competitivo ad alti livelli.

0: Certo che il Napoli si sta dando molto da fare per vendere, sta vendendo tanti giocatori, quindi sta facendo insomma spazio. È chiaro che secondo me un club è sembrato sincero, magari lo è stato, ma io credo che non è interesse del Napoli svelare i piani del Napoli. Io credo che il mercato del Napoli possa sorprendere nella seconda parte di agosto. E poi un'altra differenza tra Allegri e Conte è che mentre Conte voleva tutti, e secondo me questo è stato un suo errore, voleva i calciatori a luglio, e l'anno scorso è stato un errore, quando l'anno prima abbiamo vinto lo scudetto e i calciatori arrivati l'ultimo giorno, con Allegri il calciatore te lo puoi prendere pure il 31 agosto alle 7:30.
1: Sì, è vero.
0: A lui non cambia, lui non cambia niente.
1: È vero, ci vinse anche uno scudetto col Milan con Ibrahimovic che arrivò l'ultimo giorno di mercato. Voglio dire,
0: l'abbiamo vinto con McTominay, con Lukaku.
1: Max, sai che cosa? Che è ovviamente l'allenatore che vuole tutti i giocatori il primo giorno di mercato. Il Napoli l'anno scorso fece mercato, i giocatori li paghi di più, perché all'inizio è più facile per i club vendere a prezzi più alti, e poi alla fine se ci sta l'occasione di mercato in quel ruolo non la puoi prendere più perché già è acquistato. E quindi la strategia del Napoli di Conte dell'anno scorso, che tecnicamente è giusta perché li hai tutti quanti dal ritiro, li alleni tutti quanti e quindi sono tutti quanti pronti ai tuoi dettami tattici, da un punto di vista delle dinamiche di mercato, poi alla fine puoi rimanere con il cerino in mano. Magari tu vai su, non so, Bukema, che è il migliore difensore dell'anno, della stagione precedente, lo va a prendere, lo paghi anche tanto, magari a fine agosto si sarebbe liberato un giocatore più forte e che costava di meno.
0: E poi possiamo, cioè io sono, come dire, sono un grande difensore di Conte, però qui Conte ha sbagliato, perché poi anche questa storia del si applicano con o si integrano negli schemi, però poi Lang non si è integrato negli schemi pur essendo arrivato a luglio, Lucca non si è integrato negli schemi pur essendo arrivato a luglio, cioè parliamo di schemi calcistici, cioè non è che questi devono non è l'esame di fisica 2. Quindi voglio dire, quanto impiega un calciatore per entrare in un'organizzazione calcistica? Una settimana? Anche meno forse, però poi piano piano, insomma, secondo me, vabbè, il Napoli ha capito, ha fatto tesoro dei propri errori, e secondo me quest'anno farà un mercato diverso, ma non credo che il Napoli non faccia mercato.
1: Grazie davvero Max, un abbraccio, buona domenica.
0: Ciao Lucio, buona domenica.
1: Grazie a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. Ci dobbiamo fermare, il tempo di un disco e poi torniamo.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Sunday Sport, il contenitore di informazione sportiva della domenica, con Lucio Pengue qui allo studio centrale di Kiss Kiss Napoli e Susi Fiorillo collegata poi anche da Di Mauro, e presto ci saranno tanti ospiti che ci verranno a trovare nella nostra postazione esclusiva all'esterno del campo di Carciato. Andiamo però subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Ernesto Apuzzo. Ciao mister, come stai?
1: Buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Bene, allora, grazie. Immagino che oggi guarderai la sfida anche con la Carrarese, c'è stata la sfida con l'Arezzo, è calcio d'agosto, probabilmente anche i risultati contano poco, perché poi conterà arrivare pronti alla partita di Genova contro il Genoa, però qualche indicazione si può trarre dal lavoro di Max Allegri in questi primi 10 giorni. Tu che cosa hai raccolto, Ernesto?
1: Beh, intanto il modulo 4-3-3, 4-3-2-1, quindi con la difesa a 4 è già un fatto, insomma, importante. Quindi, come hai detto tu, però manca tanta gente, manca qualche acquisto, assolutamente, quindi aspettiamo. Questi giorni qua sono, per prepararsi, per far sì che, insomma, il campionato vada a livello fisico, vada molto molto meglio dell'anno scorso, non ci vuole niente.
0: Senti, anche se però poi mi viene da sorridere, perché già siamo con Neres, Buchema e anche purtroppo lo stesso Buongiorno Rotti, però diciamo almeno qua possiamo dire che non è colpa di Max Allegri.
1: Ah, ma io pensavo Buchema, avevo sentito tutto quanto, ancora Neres non lo abbiamo, ma...
0: No, Neres ieri per la prima volta ha corso, ha fatto un po' di lavoro differenziato, credo che da Castel di Sangro sia abile e arruolabile, mentre invece Buchema ha questo problema, credo non superabilissimo in pochi giorni, del tendine d'Achille infiammato, perché per essere aggregato alla squadra e per essere aggregato lì a Di Mauro evidentemente i tempi erano brevi. Buongiorno invece, abbiamo letto dell'operazione, i tempi saranno abbastanza lunghi, non sappiamo quantificarli fino al magari a un responso medico, però saranno lunghi.
1: Ma intanto, vabbè, qui bisogna intervenire subito, perché poi, insomma, lì dietro dobbiamo prendere assolutamente qualcuno, un altro leader, perché sennò secondo me non
0: parla. Però vedi, per esempio, scusami se ti interrompo, Ernesto, quando il Napoli parlava quando si parlava in maniera molto insistente, poi comunque erano tutte voci raccolte a livello di mercato, sai quanto poi è anche intrigante cercare la verità rispetto ad alcune trattative che stavamo raccontando, che il Napoli era forte, molto forte su Mario Ghila sulla Lazio. Certe volte non ce lo spiegavamo, magari pensavamo a un cambio di modulo di Max Allegri, che potesse giocare con la difesa a 3, servivano tutti questi centrali, e poi si è capito perché il Napoli cercava Mario Ghila.
1: Lo cercava in Samba, era uno di quelli lì che, insomma, si auspicava l'arrivo, perché è forte, fortissimo, però già il fatto che era stato già si è fatto male, quindi insomma adesso sta al Milan, però ovviamente bisogna, quello che dicevo io, bisogna prendere un giocatore di quelle caratteristiche e di quello spessore, perché insomma col solo Rachmani diciamo che quello lì preponderante lì dietro non possiamo andare avanti assolutamente, anche perché Buongiorno, secondo me, spero di no, però insomma con questa solfa qui mi sa che quest'altro anno non lo so, non lo capisco. Non si è capito, poverino, perché poi tra l'altro poi alla fine mi dispiace tantissimo, però benedetto è Dio, tre mesi non abbiamo capito che questo non stava bene, non lo so, e questi sono i misteri del calcio, della vita, però adesso sta a loro, sta a Manna, sta a tutti quanti loro cercare di rimediare a questa situazione qui.
0: Un'altra situazione dove il Napoli credo interverrà, è sulla prima punta, perché c'è Højlund, ok, che che è stato anche riscattato ed è un giocatore giovane su quale il Napoli purtroppo non è più under, quest'anno è diventato over, così come Giovane, però è un giocatore su quale puntare perché ha grandi potenzialità e poi è forte, lo dobbiamo dire. Poi c'è Lucca, non so se resterà. Lukaku, penso che il Napoli, anche per tutto quello che è successo l'anno scorso, sarà ceduto e magari anche per, come dire, intervenire sul monte ingaggi, sarà ceduto. A questo punto il Napoli deve prendere una grande prima punta che se la giochi con Rasmus Højlund, oppure deve intervenire magari per un vice Højlund, secondo te, Ernesto?
1: Io penso per un vice Højlund, per un motivo semplice, perché visto che lui è al centro dell'attacco, al centro del progetto, ha 23 anni, insomma non puoi secondo me metterlo in competizione, a meno che poi non cambi modulo, però il cambio modulo è inaccettabile, nel senso che abbiamo 10 mezze punte, quindi bisogna giocare per forza con i tre lì avanti. Io prenderei un attaccante che giovane anche, a parte che c'è anche giovane.
0: Lo vedi bene come, tra virgolette, punta centrale?
1: Ma come terzo.
0: Ah, come terzo. Cioè diciamo un giocatore un po' jolly dell'attacco.
1: Ecco, è un altro che possa alternarsi con Højlund, però lo devi prendere buono, lo so che magari, però ecco, lì sarà bravo Manna secondo me come abbiamo fatto con qua, ecco qua, io ricordo ancora Anguissa ha pagato 500.000 euro, insomma, e ha fatto la storia del Napoli, sperando che, insomma, ho letto poi dei malumori, sperando che tutto si
0: riappare. No, vabbè, per quello che riguarda, ne abbiamo parlato pure in apertura di trasmissione, cioè i 10 giorni di ritiro di Anguissa sono stati brillanti, lui sempre molto, come dire, partecipe sia in campo ovviamente perché è il suo lavoro, ma anche nell'interazione con i tifosi, mentre ieri alla presentazione la squadra era un po' buio, un po' sottotono, si è nascosto, non si è fatto vedere. È quello che stride un poco rispetto ad Anguissa.
1: Vediamo, perché poi alla fine, ecco, tutti noi, i tifosi, captiamo queste le minime situazioni negative, ovviamente o positive, per esaltarci o deprimerci. Quindi, insomma, io spero che resti, perché è stato sempre un mio pallino, è stato sempre l'ago della bilancia secondo me, perché veramente è stato un grande, così ancora, perché se no sarebbe un po' di, sarebbe qualche problema in più, però ritornando alla prima punta dovremmo prendere un giovane importante. Io penso che il Napoli possa spendere qualcosa, anche perché sto vedendo che lo stesso Lindstrom va via, sta smaltendo, tra parentesi, Manna, quindi qualcosa, e penso che qualcosa prenderà. Ecco, i due ruoli principali da colmare sono il difensore centrale e l'attaccante, quindi insomma si devono assolutamente basare su questi due qua, e quindi io penso poi che lo faranno, perché poi, ecco, come si dice da noi, per un po' di sale non si può perdere la minestra. Non lo dico in napoletano, ma
0: Hai reso l'idea. Ernesto, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro buona domenica, grazie sempre.
1: Grazie anche a te e buona giornata a tutti.
0: Grazie ad Ernesto Apuzzo. Andiamo subito nel Salotto Fiorillo, lì a Di Maro.
2: Eccoci Lucio, sono in compagnia questa volta invece di Leonardo Mata, inviato, direi inviatissimo, di Calcio Napoli 1926, perché è veramente ovunque ed è riuscito a cogliere un po' anche tutti gli aneddoti, tutti gli aspetti extracampo. Adesso vi faccio raccontare quello che sta succedendo qui, perché c'è un protagonista assoluto e questo ritiro da quando è arrivato, parlo del presidente De Laurentiis, l'abbiamo visto ieri in tribuna con i tifosi, ieri allo store, anche adesso in realtà in questo momento è all'interno dello store, tu sei riuscito anche a documentare, no, tutto quello che sta facendo, raccontaci un po' di questa presenza. Ieri sera era anche alla presentazione della squadra, si è alzato, ha salutato tutti, si è fatto anche coinvolgere, no, da Marco e Raff.
3: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie Susi. Allora sì, il presidente, sono stati due giorni molto movimentati, proprio perché il presidente prima sceglie di venire a vedere gli allenamenti direttamente dalla tribuna coperta di Di Maio, dove ha modo di scattare foto con i tifosi, anche di parlare con i tifosi in maniera divertente, ci sono stati diversi siparietti simpatici. Il presidente in questi giorni si è fatto vedere molto, poi nello store a firmare le maglie, autografi, foto, un presidente molto disponibile, soddisfatto di quella che è l'organizzazione. Io l'ho visto anche molto contento della serata di ieri, dove tutti i tifosi si sono divertiti, la piazza di Di Maio si è riempita, ho visto un presidente coinvolto che poi è anche salito per farsi la foto di squadra con tutti quanti, quindi veramente belle immagini con un presidente che è presente, un presidente che si fa riconoscere, si fa vedere, e questa è una cosa molto importante per una società in Serie A.
2: Si parte bene, si parte bene. Leonardo, prima di venire un po' agli aspetti che riguardano il campo, ti chiedo ancora invece di quelli extra campo, perché tu hai avuto modo di assistere agli allenamenti anche tra i tifosi. Ci racconti la reazione proprio dei tifosi nei confronti di Massimiliano Allegri?
3: Sì, allora, mi dispiace sentire a volte che si parla di malumore, si parla di critiche. Io ho visto dei tifosi molto tranquilli, molto contenti e soddisfatti di vedere allenamenti con la palla, allenamenti che comunque coinvolgono di più i tifosi, perché parliamoci chiaro, la corsa è importante, però è normale che un allenamento con la palla, una partitella coinvolga di più lo spettatore. Ho visto dei tifosi molto soddisfatti di quelli che sono gli allenamenti, dei tifosi che hanno spesso chiamato il mister, dei tifosi che hanno caricato la squadra, che hanno sostenuto tutti, tant'è che ieri Massimiliano Allegri ha ringraziato, perché Napoli ha una particolarità: quando viene un allenatore che magari non è abituato a vedere il ritiro estivo con tutti questi tifosi presenti, già molto affetto prima di iniziare, prima di dimostrare, questo lo disse Conte e lo ha detto ieri anche Massimiliano Allegri, quindi c'è un ambiente positivo, c'è un ambiente compatto, un ambiente che non vede l'ora di iniziare la nuova stagione.
2: Mi arrivano notizie dalla tribuna stampa, Lucio, e tra i giocatori che non saranno convocati oggi pomeriggio c'è ovviamente Lorenzo Lucca, che però si sta allenando, ha iniziato le terapie, in questo momento è sul campo. Ecco, ti chiedo proprio di Lorenzo Lucca, un calciatore da cui ci si aspettava di più in questo ritiro, no? Ci aspettavamo che comunque avesse voglia di mettersi in mostra, anche un po' proprio di far ricredere sul suo conto, invece non è riuscito a mettersi in luce fino alla partita contro l'Arezzo, poi è arrivato l'infortunio alla caviglia. Secondo te che cosa ne sarà del suo futuro?
3: Allora, l'infortunio è un dispiacere, perché Lorenzo aveva fatto il suo in quella partita con l'Arezzo dove stava anche per segnare, poi non è arrivato il gol, è arrivato anche l'infortunio, quindi doppia sfortuna. Sicuramente è un calciatore che l'anno scorso è stato pagato, è stato anche caricato di pressioni quando passi dall'Udinese al Napoli, poi comunque per una cifra importante. Sicuramente parliamo di un calciatore che ha anche un po' sentito la pressione di dover dimostrare subito, di dover far bene, anche perché ricordiamo che l'anno scorso le prime partite è stato Lucca a partire titolare con Højlund, che ancora doveva integrarsi e mettersi bene in forma fisicamente perché è arrivato tardi dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. Quest'anno Lucca non si è molto messo in mostra, Manna secondo me ha speso anche belle parole per Lorenzo, dicendo che comunque il Napoli gli ha dato fiducia, il Napoli lo aspetta, il Napoli spera di vederlo in forma e di vederlo far bene. In questo momento io non lo vedo dentro il progetto della stagione 2026-27, proprio perché ancora a livello tecnico, tattico, non si è ancora calato bene secondo me nel ruolo. Certo, parliamo di un calciatore che ha ancora un po' di settimane davanti per far bene, che ci auguriamo che torni il prima possibile e torni in forma e in fiducia, perché se lo merita anche lui come persona.
2: E poi Giovanni Manna ha aggiunto anche: deve dimostrare di meritare questa maglietta. Ti faccio l'ultima, Leo, riguarda Alisson Santos, che è l'idolo indiscusso di questo ritiro.
3: Sì, Alisson Santos è un ragazzo prima di tutto buono, simpatico, mi è piaciuto molto quando gli hanno chiesto una definizione di Napoli e lui l'ha definita con una parola: famiglia. Si è trovato subito bene lo spogliatoio, l'anno scorso ha fatto innamorare i tifosi con quei suoi gol, con quella voglia di far bene, con quei balletti, il classico calciatore sudamericano che viene per far divertire. Io mi auguro che lui nella prossima stagione, se devo trovargli un piccolo difetto a sto ragazzo, secondo me deve essere ancora più incisivo, cioè se questo ragazzo diventa ancora più incisivo sotto la porta, secondo me l'anno prossimo ne sentiremo parlare ancora di più. Sono molto fiducioso e contento che sia con noi.
2: Benissimo, grazie a Leonardo Mata. Lucio, ti cedo la linea.
0: Aspetta un attimo, Susi, perché ci sono degli amici che ci stanno scrivendo. Lucio Anghissà è sempre stato così alla presentazione, sì, tutti gli anni. Questo è il messaggio di Antonio da Monza. E poi c'è un amico, Pino da Delmont in Svizzera. Lucio, Potresti chiedere a Susi di ripetere i non convocati della partita di oggi, perché purtroppo non sono riuscito a sentirli.
2: Allora, assolutamente, non convocati di oggi, e mi aiuterà Leo perché la mia memoria è sempre la stessa, insomma, sono ovviamente Gilmour, Lorenzo Lucca, Alisson Santos.
3: Non so, Beukema, come sa Beukema?
2: Anche Beukema?
3: Okay. Beukema, poi, allora, chi abbiamo? Diciamo anch'io a livello di memoria faccio un po' di fatica, va bene.
2: E allora, ve li recupero subito, perché a livello di memoria, insomma, è quello che è, a parte questi che ho appena... nominato. In campo questa mattina ci sono Gutierrez, ecco, avevo rimosso Gutierrez, quindi dicevo che oggi pomeriggio a questo punto giocherà Spinazzola, Alisson Santos, Lindstrom, Baridò, Pereira e poi Iaccarino, Garofalo e Gilmour, che in questo momento sta svolgendo personalizzato.
0: Grazie Susi, a te e a Leonardo Amata. Ora dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo.
4: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
7: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Sunday Sport, l'informazione sportiva del sabato mattina qui a Kiss Napoli. Abbiamo questo salotto Susi Fiorillo lì al campo di Carciato nella nostra postazione esclusiva. Allora diamo subito la linea a Di Maro. Abbiamo qualche piccolo problema con l'audio, Susi, che subito riusciremo a recuperare.
1: Eccoci, ci siamo.
2: Eccoci qua, dicevo, ci piace tanto questa versione di Sunday Sport perché alterniamo i nostri amici che solitamente sono presenti al telefono la domenica con gli amici presenti invece qui a Di Maro e in questo caso il collega Gennaro Di Franco di casanapoli.net. Ciao Gennaro.
3: Ciao a tutti, è un grande piacere essere tuo ospite qui oggi.
2: Grazie a te. Tu eri all'interno della tribuna stampa, mi stavi un po' raccontando a telecamere spente, quindi te lo faccio raccontare in diretta, di quello che stava succedendo. Max Allegri non è presente in campo, ci sono alcuni giocatori che abbiamo nominato prima che sono quelli che oggi pomeriggio non faranno parte del test contro la Carrarese. Raccontaci un po' anche qualche aneddoto.
3: Abbiamo visto i giocatori che non giocheranno oggi pomeriggio, sicuramente della partita a questo punto non faranno parte né Santos né Gutierrez né tra virgolette anche il giovane Lucca, che è alle prese con una riabilitazione che sarà breve ma che comunque lo vedrà impegnato per almeno 4 settimane. E poi un nome su tutti, Lindstrom, che è molto osannato dai tifosi qui a Di Maro, c'è chi addirittura spera che resti qui da noi. È un ragazzo che si sta mettendo in luce tanto, che purtroppo ovviamente qui troverebbe poco spazio, però io ci penserei due volte sopra prima di mandarlo altrove.
2: Ah, ecco, vedi, ci sono dei pareri contrastanti in merito, perché proprio per quanto riguarda Lindstrom, noi ne abbiamo parlato bene, noi qui presenti a Di Maro, sempre durante gli allenamenti, come hai appena detto tu, si è messo in luce, poi però durante la partita contro l'Arezzo è stato uno di quei giocatori in ombra, anche perché poi bisogna dire che spesso gli allenamenti, tra virgolette, ingannano, non è l'avversario, quindi magari riesci a metterti in mostra, poi invece scendi in campo, trovi la squadra di fronte e Lindstrom di palloni contro l'Arezzo ne ha toccati veramente pochi.
3: Questo è vero, anche se era un Napoli completamente sperimentale, ci sono dal mio punto di vista esperimenti di rombo. Il Massimiliano Allegri vorrebbe smentire un po' tutti su questo fatto del corto muso. Io vedo un Rasmus Højlund non più spalle alla porta ma di faccia alla porta, con un bellissimo rombo dietro che gli potrebbe servire tanto per arrivare a diventare quello che tutti quanti noi auspichiamo e desideriamo, cioè averlo come capocannoniere l'anno prossimo in Serie A.
2: Ecco, beh, magari a questo punto hai nominato Allegri, ti chiedo proprio di lui. È arrivato qui e devo dire è stato acclamato dai tifosi, una reazione anche un po' inaspettata vista la reazione che invece c'era stata precedentemente nei suoi confronti, anzi applausi, cori, veramente atteggiamento positivo verso di lui. I primi giorni è stato un grande osservatore, lo abbiamo visto in campo osservare il gruppo, poi sempre più dentro agli allenamenti, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.
3: Assolutamente sì, e ti aggiungo anche sui fondamentali. Abbiamo visto più volte ripetere gli allenamenti sui calci d'angolo, sulle punizioni, qualcosa che l'anno scorso a questo Napoli è mancato, una miriade di calci d'angolo che poi non andavano a buon fine. E devo dirti, io l'ho chiamato il grande normalizzatore, avere un allenatore che riporta un po' più di tranquillità, non soltanto fisica ma anche mentale, dal mio punto di vista era necessario ad una scolaresca che era stata spremuta fino all'osso dal professore di turno di latino, molto ma molto severo. Siamo passati ad un professore che vuole che gli alunni si autoresponsabilizzino e che diano il massimo, perché dipende anche dal giocatore, non soltanto dallo sprone dell'allenatore. E io vedo Allegri un grande normalizzatore in questo.
2: È una squadra sicuramente molto serena, stanno trasmettendo serenità fin dal primo giorno, serena la squadra, sereno lo staff, sereno il mister, sereni anche a questo punto i tifosi che si stanno fidando del mister. Il calciatore che secondo te che ti ha colpito di più in positivo, ma anche quello che ti ha colpito di più in negativo durante questa prima fase di ritiro?
3: Vabbè, partiamo dal negativo, sicuramente Rafa Marin dal mio punto di vista.
2: Negativo?
3: Sì, non mi è piaciuto tantissimo il suo nel ruolo. Abbiamo bisogno di qualcos'altro, abbiamo bisogno di un difensore veloce. Dal mio punto di vista il Napoli lo sta cercando, al di là delle dichiarazioni di facciata di Manna. anche perché poi Gila ci ha confermato che è stato cercato dal Napoli, quindi è evidente che sapevano della problematica di Buongiorno e stanno, sono alla ricerca di, di un difensore veloce. In positivo ti devo dire, io stravedo per Gutierrez, un ragazzo che dal mio punto di vista ha perso i mondiali per un mancato utilizzo, ma li può riprendere alla grandissima. E poi c'è Santos, ma lì, signori cari, non c'è bisogno di nessuno di noi, c'è qualità cristallina che si vede a occhio nudo.
2: E poi Gennaro, veniamo al test di oggi, il secondo di questo ritiro, quello contro la Carrarese. Il Napoli ha iniziato questi test subito in maniera forte, no? Contro due squadre che militano in un campionato di Serie B. Contro l'Arezzo non è andato benissimo, ho visto anche un po' di confusione in realtà in campo. Ti aspetti qualcosa di diverso invece oggi pomeriggio alle 18 dopo altri giorni di allenamento con Massimiliano Allegri?
3: Assolutamente sì, Susi, dici bene, vedremo sicuramente dal mio punto di vista qualche cosa di diverso, e lo dimostra il fatto che Allegri non è sceso neanche in campo per guardare la squadra che non farà parte della partita. Evidentemente la stanno preparando da un punto di vista tattico in maniera diversa, anche perché adesso gli impegni si iniziano a far sentire, c'è molta necessità di provare ora, perché adesso le partite non valgono nulla da un punto di vista dei punti, ma dal punto di vista di quello straniero che sempre si cerca in ogni squadra, l'amalgama, è necessario praticamente che queste partite ci dicano dove può arrivare questo Napoli.
2: Tra i convocati del test di oggi pomeriggio, Pasquale Mazzocchi. Io l'ho zoomato proprio letteralmente col telefono all'uscita dal campo contro l'Arezzo. No, l'ho zoomato perché lo vedevo non contento di quella che era stata la sua prestazione, però poi mi è piaciuto tanto l'atteggiamento di Allegri, che l'ha rassicurato, gli ha dato una pacca sulla spalla, proprio quasi a dire non ti preoccupare. Quindi anche l'atteggiamento del mister nei confronti dei calciatori è rassicurante. Poi tra l'altro è stato acclamatissimo ieri sera Mazzocchi sul palco.
3: Assolutamente sì, Pasquale incarna l'anima di questo popolo, è una bandiera, un ragazzo che ha vinto lo scudetto con la maglia del proprio cuore, e questo fa la differenza. È ovvio che i napoletani, anche Vergara, se ricorderai sicuramente, nella partita con l'Arezzo ci teneva tantissimo a non perderla, proprio perché loro hanno una responsabilità che è tripla rispetto agli altri.
2: Grazie a Gennaro Di Franco. Lucio, ti cedo la linea.
0: Grazie Susi, dobbiamo volare in pubblicità, poi le ultime notizie dal meteo e poi terza ora di Sunday Sport.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli da Nikos, che ho detto, di Travimeteo. Una domenica più instabile su parte dell'Italia per un minimo di bassa pressione in transito in queste ore, forti temporali sulla Toscana e Lazio, aumenterà la variabilità anche sulla Campania nelle prossime ore, con qualche occasionale piovasco non escluso, qualche breve fenomeno anche a sfondo temporalesco, in contesto di grande variabilità. Da domani poi arriva l'anticiclone, sarà una nuova settimana tendenzialmente stabile con cielo sereno, poco nuvoloso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travimeteo.
3: Eccoci qua, terza ora di Sunday Sport, l'informazione sportiva della domenica di Kiss Kiss Napoli. E insomma, oggi praticamente l'ultimo giorno del ritiro di Maro. Prove di Napoli con la sfida stasera contro la Carrarese alle ore 18, e insomma già si può trarre, come dire, un bilancio, anche se ovviamente molto molto parziale, del lavoro di Max Allegri. Chi ha guardato, ha visto dal campo tutti gli allenamenti di Max Allegri è il nostro Paolo Del Genio, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Paolo.
4: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
3: Allora Paolo, come dire, sgombriamo il campo da qualunque tipo di dubbi. Max Allegri ha provato tattica dal primo giorno che ha indossato la tuta del Napoli ed è sceso in campo lì a Di Maro, sul campo dello stadio di Carciato.
4: Sì, ma stiamo raccontando anche proprio cronometro alla mano di un Napoli che lavora per il, che ne so, per l'80, penso, non esagerare. Ha lavorato qui a Di Maro per l'80% del tempo col pallone, e col pallone si fa la tecnica e si fa la tattica, non è che si fanno le feste di piazza. Quindi il lavoro è stato tecnico-tattico, 20% aerobico, questa è la proporzione. Quindi più lavoro tattico di questo non si poteva fare. Poi può piacere, non può piacere, può andare bene, non può andare bene. Qui sono professionisti ad alto livello, Allegri e il suo staff, è chiaro che lavorano bene, che poi sia la cosa giusta da fare per il Napoli, per questo campionato, ce lo diranno, per questa stagione ce lo diranno solo le partite ufficiali, però c'è un lavoro molto approfondito anche sulle palle inattive, già hanno fatto sessioni intere sulle palle inattive, ieri annotavo che per esempio, a differenza di come faceva al Milan, dove schiacciava molto sulle punizioni laterali la difesa, qui alza la linea difensiva al limite dell'area di rigore, quindi qualche innovazione c'è, devo dire la verità, e quando ci sono le innovazioni io sono contento, perché alcune cose del calcio di Allegri andavano innovate. Quando non ci sono, tipo l'uscita a quattro dietro un po' statica, spero che poi le aggiorni, perché credo che oramai, se lo fanno tutti e lo fanno tutti quelli che vincono, evidentemente qualche buona ragione ci sarà.
3: Paolo, qualche tifoso che ci ha scritto, ci ha anche chiamato, non era d'accordo sulla difesa a zona sui calci d'angolo, perché poi con l'Arezzo non è andato bene, però su questo mi sento di sbilanciarmi, poi magari sono curioso di ascoltare il tuo parere, e non le aveva proprio provate, però il fatto di sapere che difenda a zona sui calci d'angolo secondo me è meglio rispetto alla difesa a uomo, e su questo so che anche tu insomma preferisci la difesa a zona rispetto alla difesa a uomo sui calci d'angolo.
4: Ma gli ha detto questo è un emotivo perché basta che si prende un gol, si annullano 3-4 anni e così si impazzirebbe nel calcio se si facesse così. Un gol, due gol, tre gol si possono. L'anno scorso il Napoli, dopo un anno che non aveva preso gol difendendo a zona, e dopo 20-25, ma non mi ricordo, giornate dove non aveva preso gol difendendo a zona, difendendo molto bene il Napoli nei due anni di Conte sulla zona, sui calci d'angolo, mi ricordo, ma tipo tre partite consecutive prese gol, non so se ti ricordi, Lucio.
3: Sì, sì.
4: Capito improvvisamente sta cosa, non significa che uno annulla 2 anni per una partita, per 2 partite, per 3 partite, men che meno annulla un'idea, un concetto preciso per un gol preso in una partita d'allenamento, un amichevole precampionato. Poi ci sono le statistiche del Napoli che già ci informano bene, poi ci sono le statistiche generali. Lo sapete l'anno scorso chi è quello che ha preso più gol su calci d'angolo degli avversari? È il buon Vincenzo Italiano, allenatore che a me piace molto, però in questo specifico mi piaceva poco perché non cambiò mai fino a fine stagione, dove apportò qualche accorgimento, non cambiò mai pur prendendo un sacco di gol marcando a uomo. Quindi informiamoci e poi mandiamo i messaggi a chi.
3: Senti Paolo, il Napoli giocherà col 4-3-3. Rispetto al 4-3-3 ci può essere qualche, come dire, variazione sul tema con l'arrivo di De Bruyne, magari 4-3-1-2 che poi spesso è parente del 4-2-3-1?
4: Ma vedi Lucio che ci sono dei 4-3-3 puro si può fare, ma ci sono dei giocatori che poi vanno a guadagnare delle posizioni diverse, perché De Bruyne, Vergara partendo da mezzala sono giocatori che possono e devono andare frequentemente in zona 14 alle spalle della prima punta, e lo stesso deve fare un giocatore per esempio come Giovane, che se viene utilizzato anche nel resto eventualmente, ma più Giovane, se viene utilizzato sull'esterno non lo puoi lasciare molto in ampiezza, perché è il giocatore che preferisce venire nella zona centrale del campo, quindi poi i movimenti i calciatori li possono fare. Ecco perché io dicevo che il primo 4-3-3 che abbiamo visto con l'Arezzo è stato un po' basic, e oggi il 4-3-3 basic si consegna al riferimento uomo a uomo che fanno oramai quasi tutte le squadre avversarie, quindi c'è bisogno di fare movimenti e provare ad avere una soluzione difensiva, che per il 4-3-3 è chiaramente quasi sempre il 4-5-1 o il 4-4-2 se alzi una mezzala vicino alla punta per andare a pressare sui due centrali avversari. Il 4-3 nella fase non possesso può trasformarsi in 4-4-2, se gli altri iniziano in maniera diversa può trasformarsi anche quando ti abbassi sotto palla in 4-5-1, ma in fase di proposta restare col 4-3-3 statico non lo fa più nessuno. Qui dobbiamo tornare a Zeman, anche a Sarri,
3: Sarri era puro un 4,
4: ma già da Spalletti in poi ricorderai che Di Lorenzo andava al posto di Anghissa, andava a fare sovraccarica a sinistra dove c'erano Zielinski e Kvaratskhelia. Ecco, bisogna fare delle cose per poi avere densità da una parte, lato forte, scaricare lato debole, avere densità da una parte, lato forte, per poter andare con tanti uomini in zona palla alla di aggressione, tutte cose che fai più fatica se ognuno rispetta troppo la sua posizione. Questo speriamo che piano piano possa essere introdotto, vediamo già oggi.
3: Paolo, rispetto sì alla qua, però è un po' la parte empirica che mi viene in mente, perché ho fatto tanti ritiri con il Napoli, spesso li abbiamo raccontati insieme quando andavamo lì a Di Maro a guardare tutti gli allenamenti, da Benitez, da Ancelotti, dallo stesso Sarri, quelli che abbiamo potuto vedere, poi ci sono stati i tempi del Covid, non ci sono stati più, Spalletti. Detto questo, quindi ho una memoria molto, come dire, fotografica, e rispetto a delle sensazioni. Gli allenamenti di Allegri sembrano più divertenti, cioè anche il non addetto ai lavori magari lo segue con più accanimento, perché è come se ci fossero continue partitelle, situazioni di gioco, gol, ed sono più divertenti, anche se te l'ho detto qui è parziale perché sono gli allenamenti quelli là pubblici che si possono riprendere, la mia è una visione molto parziale rispetto a quello che hai visto tu.
4: Ma allora, diciamo, l'occhio del tifoso, l'occhio dell'appassionato, anche diciamo l'occhio nostro giornalistico, che poi ci proiettiamo sulle tattiche, è chiaro che viene molto più gratificato dagli allenamenti dove c'è il pallone, questo è fuori discussione. Però io aggiungo una cosa, ora facciamo un discorso da addetti ai lavori o pseudotali, ognuno può decidere. Siamo addetti ai lavori o ci siamo da soli proclamati tali e non lo siamo. Però secondo me c'è anche un'efficacia maggiore, perché i giocatori comunque l'intensità l'allenano, la parte atletica l'allenano, però la stanchezza viene messa in secondo piano dal divertimento, perché poi anche a loro piace il dribbling, il tiro, il gol. Correre, fare ripetute infinite di giri di campo provoca stanchezza ma poco divertimento, sia in chi assiste che in chi lo pratica. Quindi da questo punto di vista, senza capirne niente nel dettaglio, però dico che se le due strade portano agli stessi risultati, e credo di sì, credo che non sia una discriminante che determina l'andamento di una stagione se fai più aerobica o più tecnica o più tattica, non credo proprio, sinceramente. Sono troppo professionali gli staff per poter commettere errori clamorosi, quindi la squadra più o meno poi durante tutto l'anno correrà, sia se ha corso tanto correrà bene, sia se ha corso tanto nel ritiro, sia se ha fatto un po' meno corsa a secco come si dice, ne ha fatta più col pallone in gioco. Io credo che oramai, visto che poi al di là delle tue Lucio, sensazioni e preferenze, quelle dei tifosi sugli spalti, se una stragrande maggioranza, e non è una critica a Conte, è una constatazione, se la stragrande maggioranza oramai lavora molto con il pallone e poco a secco, ci saranno delle buone ragioni che inducono tanti staff a scegliere questa strada. Quindi io sono favorevole a questo. Ma poi, semmai, andando nell'aspetto tattico, qualche cosa mi piacerebbe di vederla diversamente, però sul fatto di far prevalere l'aspetto tecnico-tattico sono molto favorevole.
3: E poi permettimi di aggiungere questa postilla, Paolo, dopo due anni molto intensi con Antonio Conte, questo cambio di metodo credo sia positivo per gli stessi giocatori, perché altrimenti poi entravano in un loop di ripetitività rispetto a un tipo di lavoro più noioso.
4: Sì, per questo sì, però io non credo assolutamente che Allegri l'abbia fatto per contrapporsi alle idee del suo predecessore. Credo che l'ha fatto perché è convinto, anche perché poi fila dal punto di vista di quello che lui dice, di come vede il calcio, che si basa molto sull'aspetto tecnico, e chiaramente per l'aspetto tecnico serve anche la tattica, però lui parla molto delle individualità che devono giocare bene tecnicamente, e allora ovviamente serve continua esercitazione col pallone, anche perché per giocare tecnicamente bene bisogna essere completamente dentro la partita, concentrati. Non è solamente il bagaglio tecnico che determina la prestazione tecnica di un giocatore, altrimenti sarebbero tutte partite copia e incolla. Invece qualche volta vediamo giocatori tecnici che incredibilmente sbagliano, quindi evidentemente c'è qualche cosa di mentale, di tattico, che non ha funzionato in quel momento, perché certo non è che il bagaglio tecnico una partita ce l'hai, una partita non ce l'hai. E lui ci lavora molto affinché lo riescano sempre a mettere sul campo nel migliore dei modi. Questa è una peculiarità di Allegri che io apprezzo, devo dire la verità. E quando va sul tattico, che alcune cose secondo me andrebbero più aggiornate, però quando lui punta molto sull'aspetto tecnico, non solo come idea di calcio mi piace, ma mi fa pensare che poi in un organico lui scelga e privilegi molto i giocatori tecnici, e questa è un'altra cosa che piace a tutti quanti noi, che amiamo il calcio, che amiamo vedere il pallone muoversi bene. Se vogliamo chiudere questo ragionamento con un nome, io farei il nome di Kevin De Bruyne, no? Che certamente in un progetto di questo tipo può diventare, se sta bene, se c'ha voglia, poi tutti i sei ci stanno sempre, può diventare fondamentale per le sue qualità.
3: E poi ci sono alcuni allenatori, e mi viene in mente Carlo Ancelotti, che hanno una sorta di qualcosa in più durante la partita, nella lettura della partita. E detto questo, magari anche con delle mosse che nessuno potrebbe prevedere, ti voglio rilanciare quello che ha detto Bernardo Corradi oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Lui ora che allena la Sampdoria e che è stato l'anno scorso, diciamo, membro dello staff tecnico di Max Allegri, e ha detto: io ne ho viste tante, però credo che Max Allegri sia geniale a partita in corso, perché ha una lettura della partita molto, molto geniale, diversa dagli altri. Questo potrebbe essere anche un aspetto interessante, perché alcune volte, Paolo, le partite vanno in una direzione che tu non hai previsto e devi essere anche bravo con i tempi di reazione.
4: Esatto, esatto, è importante dire questo, il cosiddetto piano gara è bello sempre sulla carta, poi sul campo a volte non lo riesci a sviluppare il tuo piano gara, perché l'avversario ha il suo piano gara che sta prendendo il sopravvento sul tuo, e lì poi serve la mano dell'allenatore. Insomma, la dichiarazione di Allegri sui cambi a me piace molto, poi il finale è un po' naif, se posso usare questa parola che non si usa più tanto, perché lui dice che gli allenatori possono incidere in due modi: con le sostituzioni, e su questo sono d'accordissimo, nel calcio moderno ce ne sono cinque, anzi è fondamentale farle, quindi su questo, se lui è un suo punto di forza, come dicono molti, è una cosa di molto molto positiva. Poi lui aggiunge: quando ho finito le sostituzioni non so che fare, mi tolgo la giacca e faccio quella sceneggiata.
3: Vabbè, però quelle sono quelle risposte che tu già avevi sottolineato, risolvi i problemi con la battuta, non dici niente. Ma
4: no, io mi auguro che sia una battuta, perché non si sa mai, si crede veramente a questa cosa, siamo al naif, ecco, ripeto la parola. Invece io credo che sia una battuta, però
3: però c'erano due allenatori, te li dico, uno era
4: io l'uso al posto suo queste battute, perché fra la giacca, fra il circo, fra il cortomuso, sono cose che oramai gliele sbattono in faccia in maniera critica, quindi da persona intelligente quale io troverei nuovi slogan da lanciare, onestamente, al posto suo.
3: Però poi ci sono anche, come dire, quelle cose scaramantiche. Io ricordo due allenatori che levavano la giacca, quando la levavano è come se la partita cambiasse. Uno era Mazzarri, nel Mazzarri Prime quando stava al Napoli, e poi c'era anche Bucchi, coach Bucchi del basket. Quando levava la giacca noi eravamo sicuri che la sua carpisa vincesse, e quindi era anche, capito, un rito scaramantico che il pubblico aspettava.
4: Vabbè, ci può stare tutto, il calcio è anche...
3: Piero Bucchi, che ricordiamo, che portò la Coppa Italia con la carpisa.
4: Sì, no, il calcio è fatto anche di queste cose, per carità. Io che...
3: Quei fluidi magici che il pubblico poi...
4: Io che sono leggermente scaramantico, però prende nettamente il sopravvento nella mia visione della partita, l'aspetto tecnico, tattico, statistico, non posso poi dopo dare una rilevanza maggiore a un gesto scaramantico rispetto a delle statistiche molto indicative. Pure tu che vieni dal basket, sì, certo, penso che la vedi così, no?
3: No, è certo, però il pubblico si esaltava, questo me lo ricordo benissimo. Sì. Caro Paolo, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, buona domenica, grazie sempre.
4: Ciao Lucio, grazie.
3: Grazie a Paolo Del Genio, che ovviamente ritroverete in tutti gli appuntamenti settimanali con 442 dalle 18 alle 19 a Kiss Kiss Napoli. Ora però ovviamente vedo Susi con degli ospiti nel suo salotto lì a Di Maro, con 442 dalle 18 alle 19 a Kiss Kiss Napoli. Ora però ovviamente vedo Susi con degli ospiti nel suo salotto lì a Di Maro. Susi,
5: ci sono

0: abbastanza dopo un po' di pacatezza, ovviamente ho parlato del rapporto col Trentino e poi soprattutto anche però di Max Allegri, che è quello che comunque ha portato l'entusiasmo, è d'obbligo comunque un allenatore che è arrivato due volte in finale di Champions, tutto il palmares di Allegri lo conosciamo, quindi è inutile ripeterlo, quindi è normale. Poi aveva anche la battuta sul chi non salta Juventino ieri, ha detto lui, ha sorriso, si è divertito, quindi è stato tutto nella norma. Poi ovviamente ha parlato di giovani tifosi allo Storr e poi quella, anche una battuta sul Trentino, che a questo punto bisognerà vedere poi la situazione con Di Maro nei prossimi anni come sarà, perché c'è comunque il solito presidente, comunque ha fatto un po' il De Laurentiis, lo conosciamo, però ha parlato appunto di come con c'è questo rapporto con il Trentino, se il Napoli poi non proseguirà qui, il Napoli, ce ne faremo una ragione, pazienza, si troverà un'altra sistemazione, quindi anche questa forse è una notizia a questo punto.
1: Assolutamente, sempre diretto quindi il presidente, anche perché questo era l'ultimo anno di contratto con, diciamo, qui a Di Maro, si parlava di un rinnovo di 2 anni, però a questo punto ci poniamo un quesito, chissà se l'anno prossimo ci ritroveremo qui per il ritiro del Napoli.
0: Sì, perché comunque sono parole belle dirette, molto come dicevi tu, il presidente è sempre molto diretto, quindi ha usato comunque delle parole chiare e precise. Poi è vero che anche altre volte comunque abbiamo sentito dichiarazioni non proprio così, magari di questo genere, quindi poi bisognerà vedere, magari adesso sono dichiarazioni estemporanee, poi da qui a un anno ci si sarà un altro rinnovo, perché sembrava appunto praticamente fatto, però ci si pone dei dubbi a questo punto, delle questioni, perché ovviamente il presidente ha detto non siamo molto amati qui, questa è la frase proprio che fa capire che comunque il rapporto potrebbe essersi un poco incrinato, poi però potrebbero essere anche delle parole di circostanza, bisognerà vedere poi nel concreto ovviamente.
1: Assolutamente, però comunque parole un po' forti quelle del presidente De Laurentiis, che sicuramente non ha peli sulla lingua. Ti chiedo, siamo all'ultimo giorno di ritiro, perché oggi ci sarà il test contro la Carrarese, domani mattina il solito allenamento blando, diciamo, dell'ultimo giorno, poi la partenza per Napoli e la ripartenza il 30 luglio per Castel di Sangro. Ho reso conto che riguarda questo ritiro, che è stato fin dal primo giorno un po' particolare, sia per l'ambiente, perché non abbiamo visto tantissimi tifosi, i tanti tifosi invece sono arrivati per questo fine settimana, quindi per l'intenzione della squadra e per la partita di oggi contro la Carrarese, e poi l'accoglienza nei confronti di Massimiliano Allegri.
0: Sì, diciamo che si è concentrato tutto principalmente ieri, perché appunto come dicevi te è stato un ritiro abbastanza con l'entusiasmo un po' ridotto rispetto agli ultimi anni. È vero che 2 anni fa si arrivava da uno scudetto, cioè l'anno scorso poi c'era comunque si arrivava allo scudetto, poi con De Bruyne, tutta la squadra, qui comunque mancano i nazionali, mancano i punti fermi del Napoli come Scott McTominay, quindi era anche forse previsto, però ieri abbiamo visto un entusiasmo alle stelle, sia per la squadra, per Allegri, al campo c'erano file enormi per entrare agli allenamenti, allo Storr, quindi comunque si è confermato che durante il weekend Di Maro si popola di tifosi azzurri, però sì, è vero, durante tutta la settimana è stato più blando, però se poi dobbiamo parlare invece dal punto di vista del campo, speriamo che almeno oggi questi tifosi che sono arrivati qui vengano soddisfatti con una bella prestazione diversa da quella vista sicuramente con l'Arezzo.
1: Ecco, e veniamo a questo punto alla prestazione di oggi, perché facciamo un passo indietro. Contro l'Arezzo tanti tifosi hanno lasciato lo stadio prima del fischio finale, però poi la cosa che mi ha sorpresa è stata la reazione, diciamo l'atteggiamento nei confronti di Lucca, perché per Lucca ci sono stati tanti cori, no? Hanno sostenuto il calciatore, strano come atteggiamento rispetto a quello a cui siamo abituati.
0: Sì, l'abbiamo anche sentito invocare il calcio di rigore, volevano farlo tirare a lui addirittura, poi è stato sì uno dei più apprezzati, ma anche ieri durante la presentazione ho sentito comunque un grosso entusiasmo per lui. Che comunque anche questa è una notizia, perché per come si era lasciato 6 mesi fa e tutto quello che poi è susseguito, non era per nulla scontato, anzi magari ci potevamo aspettare il contrario. Invece qui a Di Maro Lucca è molto supportato e chissà che non possa essere buono, perché io credo che lui è un giocatore che caratterialmente ha bisogno di questo, ha bisogno del calore del pubblico, di essere della fiducia dei tifosi, perché ovviamente è un giocatore sicuramente che non è quello che abbiamo visto i 6 mesi a Napoli, perché l'abbiamo visto gli anni precedenti all'Udinese, è sicuramente un giocatore con qualità maggiori rispetto a quelle viste, ma poi se non ha dal suo la piazza, ovviamente Napoli non è Udine, quindi è normale che, come ha detto Manna in conferenza, sta a lui, deve lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. E poi ha detto una cosa che mi è piaciuta, ha detto noi pazienteremo il giusto, quello esatto. Giusto, che è stato molto importante, però da parte della società a quanto pare c'è fiducia, quindi è giusto che lui venga. Deve ora capire solo lui stesso di poter valere la maglia del Napoli.
1: E la fiducia sicuramente importante. Ti faccio l'ultima, Danilo, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. All'interno della tribuna stampa, se ci fai un po' un recap dei giocatori che sono presenti in campo e che sono stati, perché ormai è terminato l'allenamento, presenti in campo e che quindi non parteciperanno

0: alla partita di oggi, perché ci sono alcuni giocatori che invece contro l'Arezzo sono scesi in campo fin dal primo minuto.
1: Ovviamente oltre agli infortunati Gilmour, Lucca, si è visto anche Beukema che comunque ha iniziato anche lui un po' a correre, quindi poi c'era Lindstrom che sono ormai due giorni che nemmeno più si sta allenando, quindi questo è più mercato ovviamente che infortuni. Poi abbiamo visto anche Allison, che quindi stasera oggi non dovrebbe giocare a questo punto, perché oggi abbiamo presenti solo quelli che non giocano oggi. Anche agli ultimi allenamenti stesso Allison non si è allenato in via precauzionale probabilmente, quindi non ci sarà oggi, oltre appunto a Baridò e alcuni ragazzi della primavera. Poi per il resto dovrebbero essere tutti presenti in campo oggi.
0: Grazie a Danilo De Falco, ti cedo la linea, Lucio.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie Susi, dobbiamo volare immediatamente in pubblicità, poi c'è un disco e torniamo.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eccoci qua, ben ritrovati. Sunday Sport, vi ricordo che oggi alle 18 si giocherà Napoli-Carrarese dallo stadio Ski.it, arena di Carciato a Di Maro, e ci sarà la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna che ci racconterà le gesta degli azzurri di Max Allegri, e sarà tra i protagonisti del match Giovane che è stato intercettato ieri dal nostro Carlo Alvino, un'intervista molto molto interessante dove l'attaccante brasiliano ha parlato anche del suo impatto con i metodi del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri. Quindi facciamo così, gustiamoci l'intervista realizzata dal nostro Carlo Alvino a Giovane.
2: Giovane, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, la prima domanda che ti faccio è: questi primi giorni di ritiro, qual è il tuo bilancio personale?
3: Buono, io sono felice perché è la mia prima volta qua in ritiro con queste squadre che sempre voleva giocare, quindi ovviamente dopo quasi un mese e mezzo di vacanze, è normale che i primi giorni è un po' difficile, sono un po' stanco, però adesso già anche io come squadra e gruppo già è meglio, già fai tutto che quello che mister vuole, quindi adesso mi sento molto meglio fisicamente, anche tutte le squadre.
2: Spesso domandiamo anche ai tuoi compagni la differenza tra gli allenamenti di Conte e quelli di Allegri. Tu l'anno scorso non eri però in ritiro con il Napoli, ma Conte lo hai conosciuto durante la stagione. Ci sono differenze, Giovane?
3: Buono, penso che qualcuno ha differenza. Qualcuno allenatore fa un tipo di allenamento, ovviamente che non ha preso Conte in ritiro perché non era qua, era in Verona, però dopo ha preso lui in gennaio con suo staff, è diverso, è normale. Anche mister adesso fa un tipo di allenamento, Conte faceva un tipo di allenamento, quindi è diverso.
2: Sei arrivato a metà stagione, hai avuto non tante possibilità per mostrare tutto il tuo valore l'anno scorso. Questa può essere la stagione di Giovane con la maglia del Napoli?
3: Ovviamente che spero che sì, però quando è arrivato già sapevo che era un po' difficile, non di giocare, però è normale, arrivato in mezza stagione, anche con la squadra già tutto chiuso, con il gruppo, quindi adesso sono molto molto felice, sono un ragazzo che piace lavorare sempre per migliorare, che piace lavorare per aiutare le mie compagne, quindi spero che questa stagione possiamo fare una bella stagione.
2: Facciamo finta come se io fossi il tuo allenatore, non Allegri, ma il tuo allenatore, e ti dico: dove ti piace giocare? Io da allenatore ti faccio questa domanda, tu cosa mi rispondi?
3: Ah, io mi piace giocare verso l'illa destra, anche come secondo attaccante o più dentro, però quello che mister parla con me e voleva, io faccio senza problemi.
2: Una bella battaglia, una bella lotta con i compagni per trovare poi un posto da titolare, perché c'è una bella concorrenza nel Napoli. Il Napoli ha una rosa forte.
3: Sì, ovviamente nostra squadra è una squadra fortissima, dove c'è tantissimo calciatore top a livello mondiale, quindi questo anche per me è buono perché mi aiuta tutti i giorni di lavorare di più, di fare qualcosa di più, perché è ovvio che sono calciatore, ovvio che voglio giocare, però sì, per me aiuto con il secondo tempo, se inizio la partita, se faccio un gol, se faccio un assist, per me non importa, per me che importa è aiutare le squadre.
2: Con chi hai legato di più in squadra? Con quale compagno è legato di più? Forse con Alisson perché parlate la stessa lingua, o non solo con lui?
3: No, io adesso, come ha detto, parlo già meglio italiano, quindi parlo con tutti, ovviamente che adesso impegno di parlare anche inglese perché è importante, però sono più con Alisson perché parliamo la stessa lingua, quindi però per me parlo ovviamente con Sam, con Miguel che parla spagnolo, parlo con anche Politano, Spinazzola, Dilo, quindi già adesso già già mi trovo bene con tutti.
2: Un po' di napoletano con Mazzocchi, lo parli?
3: No, è difficile, non è impossibile di imparare, però è troppo diverso.
2: Ma qualcosa la sai di napoletano?
3: Solo aiù.
2: Sei sulla strada buona. C'è una difficoltà per chi come me racconta le partite, ed è il tuo cognome, perché l'accento c'è o non c'è? Giovane, Giovane, c'è chi dice, io ti chiamo Giovane, poi qualche collega mi dice no, Giovane, in telecronaca, in radiocronaca, vogliamo definitivamente ufficializzare la pronuncia esatta?
3: Bueno, allora, in portoghese la pronuncia esatta è Giovane.
2: Per me è impossibile.
3: Sì, è impossibile perché è diverso, però è normale, anche qua tutti i miei compagni parlano Gio, così già capisco bene, però... In portoghese la pronuncia esatta è Giovanni, non Giovanni o Giovanni, è Giovanni.
2: Quindi possiamo ufficializzare che in radiocronaca, in telecronaca, se ti chiamiamo Gio va benissimo.
3: Va bene, è meglio.
2: E a proposito di radiocronaca e di telecronaca, ricordiamo che domani c'è la Carrarese a Di Maro, ultima partita amichevole, e poi ci sono tre partite amichevoli a Castel di Sangro internazionali. Partiamo da quella di domani. Domani, seppur siamo a luglio, quindi è un calcio diverso, è allenamento, però bisogna insomma far dimenticare poi ai tifosi l'esordio che non è stato dei migliori.
3: Ah sì, adesso sono in seconda partita della prestagione, quindi stiamo imparando tutto che mister parla con noi. Ovvio che domani dobbiamo fare una bella prestazione anche per i tifosi che c'è in Di Maro, anche per i tifosi che segue in TV.
4: È lo stesso,
3: però,
4: è rimasto lui.
3: Siamo tranquilli, domani facciamo quello che mister parla, e spero che usciamo con la vittoria, e dopo così possiamo partire per dopo gli altri ritiri.
2: L'ultima domanda te la faccio su Di Maro, perché mentre noi parliamo qui a bordo campo, alle spalle c'è grande intrattenimento, grande entusiasmo. Avevi mai visto tanta gente per seguire il ritiro pre-campionato di una squadra?
3: Quello che, come ha fatto la prima volta in Verona, adesso qua in Napoli, qua in Italia è diverso, in Brasile non facciamo questo tipo di ritiro, ovviamente che facciamo il ritiro però senza tifosi, quindi anche per me, per essere la seconda volta, per me già è una cosa che vedo che è bellissimo, quindi sempre parlo con Alisson, mamma mia quanti tifosi c'è qua, come è possibile, fa caldissimo e sempre c'è troppa gente qua, quindi è bellissimo.
2: Forza Napoli?
3: Forza Napoli sempre.
1: Giovane, imparerò anche a pronunciarlo bene, e ricordiamo che l'intervista è di ieri, quindi quando ci sono i riferimenti alla Carrarese, la partita si gioca oggi alle ore 18 e noi, come Kiss Kiss Napoli e anche Kiss Kiss Italia, la trasmetteremo in esclusiva radiofonica, quindi mi raccomando, Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia trasmetteranno la sfida tra il Napoli e la Carrarese con la voce di Vincenzo Perna. Detto questo, andiamo subito nel salotto esclusivo lì a Carciato, al campo di Carciato, dove c'è la nostra Susi Fiorillo.
5: Rieccomi Lucio, e stavo proprio chiacchierando durante l'intervista con il collega di Tutto Mercato Web, Pierpaolo Matrone. Ciao Pierpaolo.
6: Ciao Susi, ciao Lucio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
5: E parlavamo proprio della partita di oggi, quella contro la Carrarese, una squadra che si è messa comunque in luce nell'ultimo campionato di Serie B. Ci aspettiamo un test diverso rispetto a quello visto contro l'Arezzo?
6: Sicuramente sì, anche perché è una squadra diversa, una squadra che a partire dal sistema di gioco è una squadra diversa, perché 3-5-2 soprattutto non è una squadra in continuità tecnica come lo era stato l'Arezzo, perché l'Arezzo chiaramente veniva dalla promozione con Christian Bucchi, si è andato avanti nel progetto con Bucchi. La Carrarese invece ha cambiato allenatore, è arrivato Gabriele Cioffi nel mese di giugno, quindi un mesetto e mezzo fa, ha cominciato la preparazione, così come l'Arezzo prima del Napoli, quindi evidentemente le gambe gireranno un pochino in più. È una squadra che gioca con un sistema di gioco diverso, 3-5-2, quindi anche tatticamente, qui Paolo Del Genio sarebbe sicuramente felice di quello che stiamo per dire, sarà una squadra diversa evidentemente da affrontare, perché abbiamo visto contro l'Arezzo una squadra molto incentrata al blocco basso, il Napoli, perché appunto l'Arezzo veniva forte a pressarti, mentre la Carrarese è una squadra molto più simile alle squadre di Max Allegri, e quindi bisognerà evidentemente anche alzare un po' il baricentro affinché poi possa scardinare, ecco, la difesa avversaria.
5: E siamo curiosi quindi di vedere gli azzurri oggi in campo. Parliamo anche di quelle che potrebbero essere anche un po' forzate, le scelte di Allegri, perché questa mattina in campo, come abbiamo ricordato, si sono allenati giocatori che non saranno convocati per il test di oggi pomeriggio, quindi una formazione differente rispetto a quella che abbiamo visto pochi giorni fa.
6: Esattamente, mi ha sorpreso vedere Alisson Santos, ad esempio, che è vero che già ieri aveva svolto un lavoro personalizzato, però pensavo che potesse essere abile e ruolabile per la partita di oggi, quindi c'è anche un po' di curiosità per capire chi giocherà da quel lato lì. Contro l'Arezzo abbiamo visto Rao quando è uscito Alisson Santos, quindi vedremo se toccherà ancora a questo giovane che probabilmente andrà nuovamente in Serie B, oppure se toccherà a Giovane, non giovane, ecco, come ci ricordava nell'intervista rilasciata Carlo Alvino, sempre da quel lato lì. È una squadra interessante, quella è una partita interessante, perché appunto si potranno testare un po' di cose. Nell'allenamento odierno abbiamo visto anche il ritorno in campo di Solucca, non me l'aspettavo sinceramente, perché poi 4 giorni fa è stato l'infortunio contro l'Arezzo. Il direttore sportivo Giovanni Manna ci aveva detto che ci sarebbero volute un paio di settimane per rivederlo, invece l'abbiamo visto subito. Abbiamo visto anche ovviamente questi calciatori non faranno parte della formazione che affronterà stasera la Rese, però sono stati comunque dei segnali interessanti e incoraggianti evidentemente per Massimiliano Allegri. Si parla ad esempio tanto dell'emergenza in difesa, vedere Bökema fare i giri di campo adesso magari potrebbe voler dire anche che i tempi di recupero sono un po' più corti, perché poi su Bökema chiaramente anche Manna si era espresso, ci aveva detto che l'avremmo visto direttamente alla fine del ritiro di Castel di Sangro e non qui a Di Mare, invece evidentemente Bökema sta già meglio e quindi l'abbiamo visto un po' correre.
5: E queste sono tutte notizie positive soprattutto per quello che abbiamo vissuto nella scorsa stagione, che speriamo insomma di dimenticare quanto prima il numero di infortunati, ormai abbiamo perso anche il conto. Un altro giocatore che abbiamo visto in campo, che quindi oggi non farà parte della partita contro la Carrarese, è Lindstrom, questo calciatore che è piaciuto tanto soprattutto nei primi giorni di ritiro. Poi in campo, come abbiamo notato un po' tutti, si è visto ben poco, ha toccato anche pochi minuti, ma secondo te è una scelta, a questo punto entro un po' anche nel mercato, no? Legata appunto al calciomercato.
6: Credo di sì, perché evidentemente si erano un po' raffreddate le piste che lo vedevano verso la Bundesliga. Noi l'abbiamo apprezzato nei primi giorni di ritiro perché mi sembrava molto centrato e quindi per un piccolo periodo abbiamo pensato che potesse anche guadagnarsi una riconferma. Era stato provato da Allegri come mezzala, però noi lo diciamo sempre, come mezzala il Napoli è completo in quel reparto lì, perché appunto c'è Vergara che ieri ha rinnovato, arriverà De Bruyne, c'è Anguissa, ci sarà anche Scott McTominay, insomma il gioco delle coppie è completo da questo punto di vista, quindi io credo che per ragioni di mercato in questo momento non si sta allenando, anche perché poi non è che abbia dei problemi fisici, l'abbiamo visto comunque palleggiare, giocare, non sembra, ecco, non ha l'ufficio facce come piace dire a noi, non è quello di chi in questo momento ha un infortunio, quindi io credo, immagino che possa essere un problema di mercato, tra virgolette problema, una questione di mercato. Si era parlato molto della Bundesliga, c'era lo Schalke 04, da quello che so io c'è ancora lo Schalke 04, il Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo, anche perché l'ha detto anche il direttore sportivo Manna, c'è il limite dei 9 prestiti, qualcuno è già andato via proprio con questa formula qui, e quindi vediamo un po' quali strade potrebbero aprirsi, quali piste potrebbero scaldarsi nei prossimi giorni. Ripeto, in Bundesliga piace, questo è poco ma sicuro, lo Schalke però lo voleva in prestito, vediamo se col passare dei giorni poi lo Schalke o qualsiasi altra squadra di Bundesliga poi potrebbe aprire anche ad altre formule che piacciono più al Napoli, cioè il titolo definitivo o quantomeno il prestito con obbligo di riscatto condizionato.
5: E a proposito di mercato e di De Bruyne, che hai nominato poco fa, leggendo le ultime notizie, pare che De Bruyne non sia più al centro dei progetti di Massimiliano Allegri. Noi che insomma sapevamo che era tanto atteso dal mister, è atteso questo confronto, addirittura Giovanni Manna in conferenza ha detto De Bruyne non deve decidere nulla, lui ha sposato il progetto Napoli, ha firmato due anni di contratto con opzione, quindi insomma delle notizie poi che in realtà vanno anche un po' a contrasto rispetto a quello che ha detto il direttore sportivo.
6: Esattamente, noi dobbiamo rifarci sicuramente alle dichiarazioni di Manna, perché dalle parole di Manna traspare una voglia di tenerlo Kevin De Bruyne, che non c'è niente da dire, a parte il chiarimento legato poi alle dichiarazioni fatte su Antonio Conte, che però è un ciclo chiaramente diverso adesso con Massimiliano Allegri. Io sono curioso di vedere De Bruyne con Allegri, perché poi Allegri è uno che la tecnica la mette sempre al centro del villaggio, De Bruyne è il calciatore più tecnico, Sava Sandir, di questa squadra, quindi immagino che possa essere comunque sicuramente un giocatore che gli piace, però penso che se non dovesse arrivare un'offerta giusta poi alla fine della fiera il Napoli potrebbe anche tenerselo. Sappiamo che De Bruyne sicuramente ha mercato nei paesi, diciamo, tra virgolette esotici, penso ad esempio ai campionati quelli un po' minori come la l'MLS, quindi si era parlato anche dell'Orlando City in passato, ma adesso credo che la trattativa sia sfumata, anche perché ad Orlando è andato Antoine Griezmann, quindi credo che la star l'abbiano già presa. C'è sicuramente anche l'Arabia Saudita, che per nomi come quelli di Kevin De Bruyne sicuramente farebbe follia. Più che altro c'è da capire il ragazzo cosa si sente, perché lo scorso anno alla conferenza stampa di presentazione cosa disse? Disse proprio: io sono venuto a Napoli perché mi sento ancora un giocatore da top campionati, sento di poter dare ancora qualcosa. La scorsa stagione è stata condizionata dal lungo infortunio, purtroppo, però io devo dire che anche il mondiale con il Belgio, sebbene in tanti abbiano detto che non ha fatto bene, io l'ho seguite tutte le partite del Belgio e a me De Bruyne è piaciuto. Prima partita benino, seconda partita ancora meglio, è stato sempre un crescendo. Per me delle 5 partite giocate dal Belgio ne ha sbagliata soltanto una, quindi credo che poi alla fine il Napoli possa tenerselo, perché è un giocatore forte nelle squadre di Allegri. I giochi come De Bruyne ci stanno molto bene, perché evidentemente con squadre che di solito, poi vediamo se Allegri cambierà o meno, però diciamo normalmente la storia di Massimiliano Allegri ci racconta di squadre che sono comunque improntate al blocco basso, e quindi la tecnica, il calciatore che può risolverti la partita con un tiro da fuori, con una giocata che tira fuori dal cilindro da un momento all'altro, sicuramente può fare al caso suo e può essergli molto utile. Io terrei diciamo un 10% di possibilità di addio ad oggi, quindi resto basso, secondo me alla fine della fiera De Bruyne resta.
5: Antonio, attendiamo il calciatore durante il ritiro di Castel di Sangro. Lucio, lascio a te i saluti a Pierpaolo Matrone.
1: Grazie a Pierpaolo e grazie anche a te. È stato particolare, molto bello vivere anche l'atmosfera di Di Maro. Ci siamo scoppiati in questa domenica di Sunday Sport e quindi grazie per averci fatto vivere tutta l'atmosfera che si vive lì in Val di Sole. Grazie Susi.
5: Grazie a te Lucio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a te e a Pierpaolo Matrone. Ora dobbiamo fermarci, c'è un po' di pubblicità, il disco e poi il rush finale della puntata di oggi di Sunday Sport, e vi facciamo rivivere la conferenza stampa di ieri di Giovanni Di Lorenzo.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
9: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua, ogni promessa e debito. Siamo in chiusura di trasmissione, anche in chiusura della parentesi in Trentino, in Val di Sole del Napoli di Di Maro. Oggi lo ricordiamo, alle ore 18 ci sarà la sfida contro la Carrarese, domani lo sciogliete le righe, poi si tornerà per andare a Castel di Sangro. A Castel di Sangro ci sarà tutta la troupe di Kiss Kiss Napoli, che vi racconterà anche la seconda parte del ritiro in Abruzzo. E vi ricordo anche che questa sera alle ore 18 la sfida contro la Carrarese la trasmetteremo sia su Kiss Kiss Napoli che su Kiss Kiss Italia con il racconto di Vincenzo Perna. Detto questo, ieri, diciamo così, conferenza di fine ritiro del capitano Giovanni Di Lorenzo, che fa un po' il punto della situazione, e quindi chiudiamo così la puntata di oggi di Sunday Sport, ringraziando anche Simone Zagaria che ha curato sia la regia audio che la regia video, e ringraziamo anche Antonio Perugino che in esterna ha curato la regia del nostro salotto esclusivo lì a Di Maro, nella postazione di Susi Fiorillo. E quindi vi lascio con le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo.
10: Buonasera a tutti. Cominciamo la conferenza del capitano. Mediaset, a seguire Sky.
11: Parigi, Giovanni, da capitano ti volevo chiedere questa curiosità. È arrivato Massimiliano Allegri, allora volevo chiederti un po' come sono cambiati, se sono cambiati i rapporti gestionali, i rapporti con il gruppo rispetto all'anno scorso, anche perché sentendo qualche tuo compagno, come Rachmani ha detto, adesso si può parlare liberamente, Lobotka ha detto Allegri super positivo.
12: Anche detto che anche prima si poteva fare.
11: Sì. Infatti sto chiedendo a te un attimo che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso con Allegri.
12: Ah, sicuramente questi primi giorni sono positivi e ci stiamo conoscendo con il nuovo allenatore, il nuovo staff tecnico, quindi è un periodo dell'anno in cui si lavora e, ripeto, è stato un approccio positivo di conoscenza, sicuramente un allenatore con una grande personalità, un allenatore molto esperto, quindi siamo contenti di averlo come nostro allenatore e ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo pian piano conoscendo sempre di più quelle che sono le richieste del nuovo allenatore, quindi sicuramente è un primo approccio molto positivo.
10: Sky, a seguire Radio Kiss Kiss.
13: Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Ti chiedo proprio a proposito di Allegri, qual è il tratto di discontinuità, la cosa che ti ha colpito di più in questi primi giorni dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche umano? E poi se senti quest'anno un senso di responsabilità evidentemente maggiore, perché l'anno del centenario è un gruppo che si deve rinnovare, gioco forse, e quindi questo aumenta un po' la pressione tra virgolette all'interno del gruppo, e tu che sei il rappresentante in questo senso come la stai vivendo?
12: Sì, sicuramente l'anno del centenario ci teniamo a far bene, a fare una bella stagione. È un gruppo che comunque si conosce perché sono tornati anche ragazzi che erano stati con noi da vari prestiti, comunque non c'è quella cosa iniziale, ecco, della nuova conoscenza. È un gruppo che si conosce tutto, quindi stiamo lavorando bene e ci teniamo a fare una grande stagione. Poi per il mister, sicuramente, come ho detto, ogni allenatore ha le sue idee, i suoi metodi di lavoro. E la cosa che può saltare all'occhio, ecco, in questi primi giorni, che stiamo usando molto di più la palla rispetto agli scorsi anni, magari cerchiamo di raggiungere determinate distanze, ecco, con la palla, e il lavoro a secco viene usato come integrazione al lavoro della palla. Questa è la cosa più magari che anche ai vostri occhi può essere cambiata, però vi assicuro che comunque gli allenamenti sono intensi, l'intensità è altissima, il mister vuole che non sbagliamo sotto l'aspetto tecnico, e quindi stiamo, ripeto, come ho detto prima, è un periodo che si lavora, dobbiamo lavorare perché è di preparazione poi alla stagione che andremo a affrontare.
10: Radio Kiss Kiss, a seguire il Corriere dello Sport.
14: Buonasera Giovanni, eccomi qua. Volevo chiederti una domanda molto personale, diciamo così, che riguarda due aspetti. Il primo è ovviamente legato alla possibilità, se c'è, di chiudere la carriera con la maglia del Napoli. E visto che ormai sei capitano, due scudetti, una Supercoppa, una Coppa Italia, al Di Lorenzo del Matera, della Regina, cosa diresti per esempio?
12: Sul fatto di chiudere la carriera, se mi chiedi se mi piacerebbe, ti rispondo di sì, questo sicuramente, perché è la mia ottava stagione che sono a Napoli, ormai è diventata veramente casa, e quindi mi piacerebbe. Poi vedremo, nel calcio le cose possono cambiare anche velocemente, questo non lo sappiamo, però sto bene e sicuramente mi piacerebbe, e se anche la società farà piacere sicuramente non ci saranno problemi, ecco, per chiudere qua. E poi al Di Lorenzo del Matera non lo so, sicuramente è passato un po' di tempo da quei primi anni in cui comunque ho affrontato difficoltà, ho affrontato campionati che mi hanno aiutato poi ad arrivare dove sono arrivato, e direi di continuare a credere in quel sogno che avevo per raggiungere poi questi risultati.
10: Corriere dello Sport a seguire la Gazzetta dello Sport.
15: Ciao capitano, buon pomeriggio. Tu hai vinto da capitano 2 scudetti, la Supercoppa, poi hai vinto anche precedentemente una Coppa Italia. L'anno del centenario, nell'anno in cui tu sostanzialmente fra una ventina di partite entrerai nella top 10 di tutti i tempi del Napoli di presenze sia in campionato sia in tutte le competizioni, diventando quello che sostanzialmente già sei, storia di questo club, un immortale di questo club, cosa ti piacerebbe vincere ancora? Hai un obiettivo per questo anno in termini di trofei, di titoli? Grazie.
12: L'obiettivo è essere competitivi sulle tre competizioni che abbiamo, e migliorare, anche perché comunque anche se sto andando verso la fine della carriera negli ultimi anni, però si può sempre migliorare, e da parte mia c'è la massima voglia nel lavorare duramente negli allenamenti durante la settimana, quindi personalmente mi chiedo questo. E poi per quanto riguarda i trofei, sicuramente vincere qualcosa nell'anno del centenario sarebbe qualcosa di unico, quindi siamo all'inizio della stagione, stiamo lavorando bene e vedremo poi come andrà avanti.
10: La Gazzetta dello Sport a seguire il mattino.
16: Ciao Giovanni, buongiorno. Una parentesi extra, se ti ha sorpreso la scelta di Pirlo alla guida della nazionale?
12: Penso ci sono le persone adatte per scegliere chi sarà il nuovo CT. Io penso che sto leggendo qualcosa che già vengono criticate alcune scelte. Penso che lo dico da italiano, non da calciatore, diciamo, che ha fatto parte e fa parte della nazionale, ma proprio da tifoso dell'Italia. Dobbiamo avere fiducia nel nuovo corso, nel nuovo presidente, in Maldini e Leonardo, che sono sicuramente persone di spessore, che hanno masticato calcio da sempre, quindi quello, io ho fiducia nel nuovo corso e sceglieranno loro la persona più adatta, ecco.
10: Il mattino a seguire il Corriere della Sera.
17: Capitano, buon pomeriggio. Due cose, la prima, da avversario che cosa le ha sempre colpito delle squadre di Massimiliano Allegri e che spera anche di rivedere nel suo Napoli? E allacciandomi alla domanda del collega D'Angelo, ma lei nel nuovo corso della nazionale, diceva, mi avvio verso la fine della carriera, è pronto a dare una mano ai giovani che verranno chiamati?
12: Sicuramente quando affrontavamo le squadre del mister, l'organizzazione, squadre molto organizzate che si difendevano bene e attaccavano bene, perché io penso che quando le squadre si difendono bene poi è più facile anche attaccare meglio, e sicuramente sono state sempre sfide molto, molto tirate, e adesso come ho detto è il primo approccio che abbiamo col nuovo staff e vedremo quali saranno le richieste e le idee che ci diranno. E per quanto riguarda il nuovo corso, io non penso che c'è un giorno in cui un giocatore deve dire non vado più a vestire la maglia della nazionale, perché può essere che tra 4 anni serve una partita e io mai direi di no, anche se tra 4 anni ho un'età un po' avanzata, ecco. Quindi se c'è bisogno io mai dirò di no alla nazionale italiana e spero di continuare a farne parte sicuramente.
18: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Lucio Pengue. I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per interruzione del pubblico servizio e lesioni a personale sanitario madre e figlio di 55 e 35 anni. I due si sono presentati presso l'ASL Napoli 3 di Palma Campania e chiesto al medico di turno una ricetta per farmaci non prescrivibili. Al rifiuto del personale sanitario, l'uomo e la donna, secondo quanto ricostruito dai militari, hanno insultato e aggredito due medici e la guardia giurata è intervenuta per separarli. Identificati, due sono stati denunciati. Le vittime sono state visitate presso il pronto soccorso di Nole e dimesse con pronunci di 3 e 5 giorni. Ancora una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco impegnati su numerosi fronti a causa di incendi che stanno interessando Napoli e la sua provincia. Questa mattina una densa colonna di fumo nero è stata avvistata tra Fuorigrotta, via Manzoni e Posillipo. A prendere fuoco è stato uno scooter della zona del Mercatino. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma i pompieri sono intervenuti anche a Gianturco per un incendio di rifiuti e nel Vesuviano. Decine di interventi effettuati nelle ultime ore con rinforzi arrivati da altri comandi per far fronte all'emergenza. Ad Aversa invece la Polizia di Stato ha sventato un tentativo di furto in un istituto scolastico, arrestato in flagranza un 27enne del posto, già noto alle forze dell'ordine con precedenti per analoghi colpi nelle scuole. Via libera del Consiglio Metropolitano di Napoli a una manovra da 91 milioni di euro destinata a lavori pubblici, cultura, sport e sicurezza. L'obiettivo è migliorare l'attività dell'intera area metropolitana e rendere il territorio sempre più moderno, funzionale ed accogliente. Chiudiamo con lo sport. Ultime ore di lavoro della Napoli nel ritiro di Di Maro. Questa mattina allenamento a ranghi ridotti per i calciatori non impegnati nella sfida di oggi alle 18 contro la Carrarese, seconda amichevole stagionale che chiuderà il ritiro in Trentino. Ieri sera intanto tradizionale festa con i tifosi in piazza, protagonisti assoluti il capitano Giovanni Di Lorenzo e mister Massimiliano Allegri. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la...

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
5: 5. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hours, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli. Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Tutti ben ritrovati da Vincenzo Perna, Napoli Carrarese, alle ore 18, infatti è già partita da circa 20 secondi la gara seconda amichevole del Napoli in Trentino. Val di Sole, noi ve la racconteremo in diretta in esclusiva Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, ma tra pochissimo intanto 0-0 tra Napoli e Carrarese e noi ve la racconteremo tutta.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E allora eccoci, terzo minuto di gioco, Napoli Carrarese 0-0. Ancora buonasera da Vincenzo Perna allo stadio comunale Schi.it Arena di Carciato. Adimaro Folgari dà la seconda amichevole del Napoli dopo quella persa 3-1 contro l'Arezzo, e ovviamente adesso le gambe sembrano essere leggermente un po' più sciolte, tant'è vero che il Napoli ha iniziato subito all'attacco. Napoli che quest'oggi schiera Meret tra i pali, Di Lorenzo, Marinucci, Rachmani e Spinazzola per la difesa 4 scelta da Massimiliano Allegri, Anghissà, Lobotka e Vergara sulla linea A3 di centrocampo, e poi Politano e Giovane sugli esterni, ovviamente accanto a Rasmus Højlund. Calcio d'angolo di Politano con un colpo di testa a svettare sugli altri e quindi a rimarcare quella che è un'ottima tenuta difensiva per adesso della Carrarese, con il Napoli che però subito dopo la respinta della Carrarese riprende il pallino del gioco nelle proprie mani e prova a imbastire una nuova azione offensiva. La squadra di Gabriele Cioffi è arrivato sulla panchina della Carrarese proprio adesso, tra l'altro è iniziato da poco la preparazione, è la prima amichevole per la Carrarese in questo stato di preparazione. Schiera invece Gabriele Cioffi, Bleve, Zanon, Oliana, Ruggeri, Cianti, Cafi, Parlanti, Belloni, con Rubino, Abiuso e Sissé lì davanti. Un match che sarà arbitrato da Terribile di Bassano del Grappa. Il Napoli che riconquista subito il pallone con Giovane, che dovrebbe essersi guadagnato un nuovo calcio d'angolo, stavolta sulla destra. Siamo nel corso del quinto minuto, no, cambia idea Terribile, quindi assegna una rimessa dal fondo alla Carrarese, che dunque sarà rimesso in gioco il pallone da Bleve, che decide di ripartire con i piedi appoggiandosi a Ruggeri. Mani in tasca per Massimiliano Allegri a bordo campo, in attesa di capire se la squadra riuscirà a palleggiare come si augura. Intanto ottima copertura sul rilancio in avanti da parte della Carrarese di Marianucci, per lui sono giorni importanti. Adesso il Napoli palleggia all'indietro con ancora Marianucci cercato da Meret. Siamo al limite dell'area del Napoli con gli azzurri in completo azzurro, maglia azzurra quella del centenario per il Napoli, maglia completamente gialla, così come anche i calzoncini, il calzerotti per la Carrarese. Napoli che prova a risalire il campo, lo fa con Amir Rachmani, cerca la sventagliata verso Spinazzola, di testa la accomoda per Giovane, che prova a proporsi centralmente nell'1-2 con Højlund, che però viene anticipato da un difensore della Carrarese. Carrarese che però nel cercare un rilancio offensivo verso Abiuso trova l'ottima copertura in diagonale difensiva da parte di Politano, e quindi pallone riconquistato verso Alex Meret, che la fa ripartire sempre tra i piedi di Marianucci, che cerca Rachmani. Poi lo scambio tra Politano e Di Lorenzo, che si erano invertiti, uno era venuto ad accorciare verso i difensori, l'altro invece si era proposto in avanti per l'1-2, viene messo a terra, calcio di punizione per il Napoli, già battuto, e c'è un Marianucci addirittura sulla tre quarti della Carrarese. Napoli che, lo ricordiamo, ha iniziato davvero molto molto bene, arrivano bellissime immagini intanto come sfondo, perché addirittura spunta un arcobaleno, visto che qualche pioggerellina è caduta lì a Carciato. Adesso è Lobotka al limite dell'aria, cerca di allargare verso Di Lorenzo, Di Lorenzo va verso Matteo Politano, che sfida nell'uno contro uno Belloni, il cross al centro, Anghissà, colpo di testa alto sopra la traversa della porta, difesa da Bleve, quindi al settimo minuto di gioco la prima occasione per il Napoli con il colpo di testa di Frank Zambò Anghissà sul cross di Matteo Politano, prima occasione per il Napoli. Napoli che lo ricordiamo aveva sicuramente subito impressionato per la voglia di proporsi in avanti. Vero è, lo ricordiamo, che la Carrarese è un avversario sicuramente di categoria inferiore, che ha tra l'altro iniziato da poco il ritiro, quindi questa è la prima uscita stagionale per la squadra di Cioff. Il Napoli forse qualche piccola certezza in più ce l'ha, tant'è vero che riconquista ancora il pallone. Rachmani, sventagliata sulla sinistra per Giovane, che la accomoda, poi di destro lascia partire il cross, Lobotka al limite dell'area, non calcia, anzi ritorna sui suoi passi, prova ad allargarla per Matteo Politano, sbagliando completamente il pallone per il compagno di squadra. Lo Belloni prova a ripartire, ma il tentativo di andare in verticale verso Sissé, calciatore che è arrivato in prestito dall'Atalanta, ottimo ancora una volta la chiusura di Marianucci, fin qui impegnato ma sempre risposto presente il calciatore che l'anno scorso è andato in prestito al Torino. Adesso ancora Matteo Politano, entra in area di rigore, il sinistro, la traversa, la traversa di Matteo Politano, incredibile il tiro di Matteo Politano sul secondo palo, il classico ormai tiro a girare verso il secondo palo da parte del numero 21 del Napoli, che è rientrato in area di rigore per cercare poi la sortita personale. Traversa per Matteo Politano al nono minuto di gioco, rilancio di Belve, super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: E rieccoci di nuovo in diretta, siamo nel corso del nono minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Carrarese. Amir Rachmani cerca il lancio lungo, sbagliato completamente, fortunatamente rimbalza su Abiuso, il numero 9 della Carrarese, che però non può controllare il pallone, quindi Marianucci lo rigestisce, e quindi in questo momento il Napoli sta provando a ripartire ancora dalla propria metà campo, cercando qualche soluzione. Non c'è fallo sullo Botka, può ripartire Belloni, che in questo momento sembra essere il più in palla. Attenzione ad Abiuso in area di rigore, il destro, il miracolo di Alex Meret che la mette in calcio d'angolo. È bastata una palla persa dal Napoli per favorire poi questo tentativo da parte di Abiuso. Non so se però Alex l'abbia toccata, sicuramente ha preso il palo esterno la palla, comunque gli viene affidato il calcio d'angolo. Decimo minuto, si fa vedere la Carrarese con questo palo esterno compiuto da Abiuso. Intanto c'è Rubino dal calcio d'angolo di testa, proprio Marianucci verso Lobotka, che viene affrontato da un difensore, preferisce arretrare, fermarsi e poi ripartire dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che al piccolo trotto con calma riesce in qualche modo a evitare un pressing da parte di Sissé, a far riordinare la propria squadra e quindi accomodare tre piedi di Amir Rachmani. Ma siamo già nella tre quarti avversaria, perché Spinazzola cerca Rasmus Højlund in profondità e all'interno dell'area di rigore, ma viene chiuso da due calciatori, non c'è stato nessuno che gli è andato a dare un appoggio, e quindi nel 2-1 durante il raddoppio ha perso il pallone, favorito poi quello che è il recupero da parte della Carrarese. Carrarese che però non riesce a risalire il campo con Parlanti, bene il lavoro di copertura da parte di Vergara, che addirittura aveva tagliato il campo, lui che sta giocando da mezzala sinistra, mezzala destra invece Anghissà, con Lobotka centrale nel centrocampo a tre di Massimiliano Allegri, addirittura era andato a destra per provare a evitare una ripartenza da parte di Parlanti. Napoli che ha già rimesso in gioco il pallone, Anghissà prova a partire, c'è un fallo su di lui e quindi sulla tre quarti il Napoli può beneficiare di un calcio di punizione. È stato Ruggeri a colpire il calciatore camerunense e quindi sul pallone ci va Matteo Politano. Vedremo se si giocherà con una palla giocata vicino oppure se eventualmente si andrà alla sventagliata all'interno dell'area di rigore. Il pallone è sulla tre quarti ma leggermente spostato sulla destra e quindi magari andando, come si sta creando in questo momento, ad occupare il settore di sinistra dell'area di rigore si può cercare una palla. Invece no, la si gioca con Spinazzola sulla sinistra che la riceve, va nell'uno contro uno, va sul fondo, prova il cross, respinto, ancora Spinazzola, l'affronta Zanon, Spinazzola, il cross, colpo di testa che non arriva da parte di Marianucci, la sfiorata per un soffio, non è arrivato su questo pallone il numero 5 del Napoli, quindi si salva la Carrarese che però può semplicemente allontanare e quindi a quel punto il Napoli recupera facilmente il possesso con Vergara e Marianucci che in questo momento se la gestiscono tra di loro e poi si va a cercare il solito Stanislav Lobotka che si abbassa tantissimo tra i due difensori centrali Rachmani e Marianucci. Adesso Marianucci sulla tre quarti di sinistra però della squadra avversaria e quindi ovviamente nell'altra metà campo, ma tutto chiuso, si difende molto basso il l'undici di Cioffi che nel frattempo osserva da bordo campo all'impiedi così come anche Massimiliano Allegri. Arrivano poche indicazioni per adesso da parte dei due allenatori. Adesso Højlund che non riesce a trattenere questo pallone e allora Abiuso sulla tre quarti affrontato da Amir Rachmani che commette fallo e ci tiene terribile a dire ad Amir Rachmani di andarci piano. È arrivata questa scivolata da parte del centrale kosovaro che con la gamba di richiamo purtroppo è riuscito a colpire anche la caviglia sinistra di Abiuso che aveva già scaricato il pallone, proprio per questo intervento abbastanza pericoloso sul numero 9 della Carrarese e quindi terribile per questo, ho voluto richiamare all'ordine quello che è il difensore centrale del Napoli. Adesso lancio lungo della Carrarese, Spinazzola interviene di testa, la accomoda sui piedi di Lobot. Giovane va col cambio gioco benissimo verso il capitano Giovanni Di Lorenzo che arriva addirittura con la sua sgroppata nella tre quarti avversaria, viene però al piccolo trotto in avanti, Parlanti lo ferma e quindi il Napoli deve ripartire da dietro con ancora Marianucci, spesso e volentieri sia lui che Rachmani sono all'interno della metà campo avversaria. Giovane per Lobotka, ancora Giovane che però non controlla bene e allora la Carrarese intercetta col numero 33 Cafi, sto ragazzo giovane tra l'altro che arriva pensate a parametro zero dal Paris Saint-Germain, un ragazzo franco-marocchino che ha scelto però per adesso le giovanili del Marocco e che la Carrarese quest'anno mette a disposizione di Cioffi, un ragazzo sicuramente molto bravo sia nella mediana che anche per quanto riguarda il ruolo di mezzala. Adesso c'è un fallo su capitan Giovanni Di Lorenzo da parte di Belloni che lo mette a terra nel corso del quindicesimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Carrarese e allora in questo piccolo breve intervallo di gioco pubblicità.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: Quindicesimo minuto di gioco 0-0 tra Napoli e Carrarese, Napoli che ancora una volta gestisce il pallone, stavolta prova a farlo sulla corsia di destra con Matteo Politano che però è chiuso e quindi deve ritornare da Miracamani, Marianucci cerca un tracciante per Giovane ma non vi riesce perché è ottima la copertura da parte della linea difensiva della Carrarese e poi è l'ennesima volta che Abiuso si guadagna sul centrocampo, sulla linea di centrocampo un calcio di punizione, è molto bravo questo numero 9 della Carrarese a proteggere il pallone, per adesso il Napoli non gli ha trovato le giuste contromisure per evitare interventi fallosi. Carrarese che però in questo momento si limita a lanciare lungo senza andare a esprimere trame offensive che possano impensierire il Napoli, tant'è vero che la riconquista del pallone è abbastanza veloce. Adesso cercato Rasmus Højlund, sempre in area di rigore, bravo Rasmus Højlund a guadagnarsi al sedicesimo minuto di gioco questo altro calcio d'angolo per il Napoli, il secondo, il primo il Napoli l'aveva battuto dalla sinistra con Matteo Politano, sinistro ad uscire visto che si stava sulla sinistra, invece questa volta Matteo Politano va ad accomodarsi sull'angolo di destra e in questo caso il suo mancino dovrebbe essere, anzi sarà sicuramente a rientrare. Massimiliano Allegri dà delle indicazioni precise su come andare ad attaccare l'area piccola difesa da Bleve E allora sta per partire Matteo Politano, la gioca vicino per Vergara che gliela ridà ancora Politano, cerca di rientrare con il dribbling, bene però il calciatore della Carrarese che gli si mette davanti, si trattava del numero 77 Parlanti, non lo fa passare, non gli fa arrivare a prendere il pallone e quindi alla fine arriva una rimessa dal fondo per la Carrarese. 17° minuto in corso qui allo stadio comunale Schi.it Arena di Carciato, Adimaro Folgarida, in quella che sarà tra l'altro l'ultima amichevole del Napoli in Trentino, un'amichevole che di fatto chiude un po', se vogliamo, quello che è il ritiro in Val di Sole, anche perché poi domani allenamento al mattino e al pomeriggio si ritornerà a Napoli per poi ripartire dopo 3 giorni per la direzione Abruzzo e quindi Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. Carrarese che prova in qualche modo a gestire da dietro il pallone, sta succedendo poco in questo avvio di gara, occhio perché adesso c'è Cianti che prova a venire in avanti, pallone al centro dell'area di rigore per Abiuso, bravo Amir Rachmani però a chiudere, chiedeva anche una posizione di offside da parte del numero 9 della Carrarese, non si era alzata la bandierina però bravo Alex Meret poi dopo il rimpallo a intervenire e a mettere il pallone tra i piedi del capitano Giovanni Di Lorenzo. Nel frattempo però continuano i due centrali Rachmani e Marianucci a scambiarsi il pallone finché Marianucci non lo porta dall'altra parte e lo mette tra i piedi di Vergara. In questo momento il Napoli non è riuscito con trame continue a trovare la giusta misura per attaccare la linea difensiva della Carrarese che si abbassa tanto, però ovviamente con la qualità dei suoi interpreti per adesso, soprattutto sulla corsia di destra, con l'ottimo lavoro fatto da Matteo Politano, è riuscito al 7° minuto con un colpo di testa di Anghisa a impensierire Bleve, poi è andato vicinissimo al vantaggio al 9° minuto con la traversa proprio di Matteo Politano con il suo rientro sul mancino partendo dalla destra, entrando all'interno dell'area di rigore, puntando il secondo palo e essendo fermato solo ed esclusivamente dal legno alto della porta difesa dall'estremo difensore della Carrarese. Adesso c'è il Napoli sempre presente all'interno della metà campo della Carrarese, tentativo di lancio lungo di Marianucci per l'inserimento del capitano Giovanni Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore, lancio lungo però abbastanza prevedibile, morbido per un Bleve che con grande tranquillità al 19° minuto di gioco, sempre Napoli-Carrarese 0-0, riesce ad anticipare Giovanni Di Lorenzo con un'uscita alta. Adesso Carrarese che gestisce il pallone dalle retrovie con il difensore centrale nonché capitano della Carrarese che per adesso amministra il pallone, ovvero Oliana che poi prova a farsi aiutare dai propri compagni, prova a salire un po' il pressing del Napoli anche nella metà campo avversaria, Napoli che spesso e volentieri però aspetta basso. Adesso Rachmani che però riesce a intervenire all'interno della metà campo avversaria, provava a lanciare direttamente Højlund che però sbaglia il passaggio verso Vergara, ma il Napoli la riconquista e allora è sempre lì sulla corsia di sinistra con Spinazzola. Ci sono pochi compagni liberi all'interno dell'area di rigore, allora si va verso Giovanni Di Lorenzo, cerca il traversone basso anticipato ancora Giovanni Di Lorenzo che però ritrova il pallone dopo il passaggio di Amir Rachmani. Adesso Politano, vediamo se cerca di rimettere in mezzo questo pallone, no, riparte da Amir Rachmani, i due difensori del Napoli, ovvero Rachmani e Marianucci, sono sulla tre quarti della Carrarese e cercano in qualche modo, andando da destra verso sinistra, una sorta di tergicristallo, di mettere un po' in difficoltà il pressing della Carrarese che adesso porta all'ennesimo fallo, stavolta ai danni di Lobotka a effettuare il fallo, è stato Rubino che è entrato non soltanto con le gambe ma anche con le braccia sul centrocampista slovacco. Adesso c'è Giovane sulla corsia di sinistra e poi la cede a Spinazzola, siamo nell'angolo dell'area di rigore, cerca un cross rimpallato, la palla arriva a Giovanni Di Lorenzo che cerca Anghisa di tacco per Vergara al limite dell'area di rigore, affrontato da due, riparte da Mir Rachmani, aggressivo l'undici della Carrarese quando il Napoli passa la tre quarti e quindi a quel punto diventa poco lo spazio per riuscire a trovare delle soluzioni pulite per il Napoli di Massimiliano Allegri. Adesso Anghisa che cerca Matteo Politano che affronta ancora una volta Ruggeri. Matteo Politano non riesce a superarlo e allora ancora da Anghisa. Siamo sulla corsia di destra, si va all'indietro verso Amir Rachmani. Rachmani la riconsegna a Frank Zambò. Anghisa ritrova il pallone, adesso Matteo Politano prova a venire in mezzo al campo, lo cede a Lobotka che con una finta evita il rientro di Sissé, molto attivi nel pressing sia Abiuso che Sissé, i due attaccanti centrali della Carrarese. Ancora Amir Rachmani cerca tra le fila Anghisa, poi il pallone di Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore per Højlund, trova Anghisa e poi Vergara, limite dell'area, Vergara il sinistro rimpallato e il pallone che poi va verso Abiuso che vince un rimpallo su Marianucci, cerca di ritornare Lobotka molto bene, poi qui mezzo errore nel rimbalzo di testa da parte di Lorenzo che poi però è fortunato nel rimpallo con il pallone che termina direttamente tra le braccia di Alex Meret. Super spot.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E ancora 0-0 al 23° minuto di gioco tra Napoli e Carrarese, lancio lungo per Giovane sulla corsia di sinistra, però entra in area di rigore, pallone per Vergara e poi Højlund, la rete del Napoli, Rasmus Højlund, al 23° minuto di gioco, il numero 19 del Napoli anche con un po' di fortuna, lasciato completamente solo all'interno dell'area piccola dell'area della Carrarese. Giovane aveva visto l'inserimento a 23° minuto di gioco, il numero 19 del Napoli anche con un po' di fortuna, lasciato completamente solo all'interno dell'area piccola dell'area della Carrarese. Giovane aveva visto l'inserimento in profondità da parte di Vergara che

0: nel momento in cui la Carrarese andava ad occupare gli spazi molto bajo, il blocco molto basso, e quindi il Napoli aveva qualche difficoltà, appena alzato leggermente il baricentro è arrivato il lancio lungo verso Giovane, ottimo a prendere il pallone, prendere l'iniziativa, subito metterla in profondità per Vergara, che si era riproposto in sovrapposizione all'interno dell'area di rigore. È arrivato poi il pallone raso terra per Rasmus Højlund, che non ha dovuto far altro che accomodarla ovviamente alle spalle del portiere per l'1-0 del Napoli. Napoli che quindi a questo punto è in vantaggio per 1-0. Siamo ovviamente soltanto all'inizio di questo match, è in corso il 25esimo minuto di gioco, con la Carrarese che cercava una sortita offensiva, un lancio in profondità raso terra a tagliare la difesa del Napoli, che però ovviamente aveva occupato bene tutte le posizioni, ha lasciato scorrere finché il pallone non è arrivato tra le mani di Alex Meret, e il Napoli può ripartire, può risalire il campo con i due difensori centrali. Carrarese che prova leggermente ad alzare un po' il pressing, ma di fatto ovviamente anche per loro le gambe sono abbastanza pesanti, quindi diventa difficile poi quando hai due centrali così tecnici come Amir Rahmani e Marianucci che tra l'altro, giusto per ricordarvelo, sta occupando la posizione di centrale di sinistra, con Amir Rahmani che invece occupa la posizione di destra come suo solito. Proprio Rahmani mette in pratica quella che può essere una soluzione, diciamo, che il Napoli di solito attua in maniera costante, ovvero quella di attrarre il giocatore in pressing per poi scaricare su Matteo Politano che cercava una palla lunga in avanti a scavalcare la linea difensiva. Non l'aveva capito Rasmus Højlund, che infatti si scusa con il compagno, era rimasto fermo e quindi il pallone poi era arrivato direttamente tra le braccia di Bleve. Prova a ripartire la Carrarese, c'è un fallo di Vergara però che mette a terra in maniera abbastanza plateale Rubino che in qualche modo sta provando a mettersi in evidenza. Adesso bravo Lobotka a anticipare invece un avversario e mettere il pallone tra i piedi di Matteo Politano. Poi c'è una indecisione tra i due giocatori del Napoli, Anghissà e Di Lorenzo, e quindi rimessa laterale regalata completamente alla Carrarese. Altro anticipo da parte del Napoli, palla che però è troppo lunga per Højlund, e quindi la riconquista la Carrarese, che in qualche modo deve provare qualche trama offensiva per cercare di impensierire il Napoli. Per adesso c'è riuscita soltanto al decimo minuto di gioco con un palo colpito da Abiuso, sebbene un palo esterno, con probabilmente deviazione di Alex Meret. Infatti proprio in quell'occasione era stato assegnato un calcio d'angolo, anche se personalmente non so se fosse arrivato oppure no l'intervento di Alex Meret, che comunque sulla traiettoria c'era, calcio d'angolo assegnato, e quindi gli assegniamo anche il titolo di miracolo per quello che era stato un tentativo ancora sullo 0-0 da parte della squadra di Cioffi, che in questo momento segue da distanza ravvicinatissima i propri uomini nella fase di pressing, visto che il Napoli è già sulla tre quarti della Carrarese. Il 27esimo minuto di gioco termina in questo momento, siamo entrati nel 28esimo minuto. Anghissà, ottima la sua Veronica, allarga verso Giovane, può andare al cross forte, teso, poi arriva Di Lorenzo che sbaglia completamente il passaggio al limite dell'area di rigore per Matteo Politano, e noi torniamo tra pochissimo. Super Spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: 28esimo minuto di gioco, Napoli Carrarese 1-0, con gli azzurri che sono passati in vantaggio grazie alla rete di Rasmus Højlund, che ha sbloccato il match. Napoli che adesso vede proprio con Højlund lanciare Vergara all'interno dell'area di rigore, ma non c'è riuscito. Poi adesso Giovanni Di Lorenzo messo giù al limite dell'area, e quindi arriva un calcio di punizione. A commettere il fallo è stato Cafi, e quindi proprio lui a dover commettere questo questo fallo, e quindi calcio di punizione per il Napoli. Un fallo abbastanza plateale per Giovanni Di Lorenzo, che aveva preso

0: che aveva preso il pallone con il petto, dice il direttore di gara, mentre lamentavano con la mano nell'intercettare un tentativo di ripartenza da parte della Carrarese. È un calcio di punizione particolarmente interessante questo. C'è Frank Zambo Anghissa, non ci crederete, ma c'è proprio il camerunense sul pallone. Si allontanano tutti, adesso prova ad arrivare anche Giovane, calcio di punizione che è più per un destro, se vogliamo, visto che è al limite dell'area di rigore ma spostato leggermente sulla sinistra. Intanto si sta chiudendo il 29esimo minuto di gioco, parte Anghissa, il destro, parabola troppo alta, sebbene a giro, e quindi alla mezz'ora nulla di fatto, ancora 1-0 tra il Napoli e la Carrarese in questa seconda amichevole degli azzurri direttamente da Carciato, gara che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva, e come faremo nel corso di tutta questa stagione su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, in una stagione che si sicuramente annuncia come molto ma molto interessante, sicuramente significativa, perché siamo nell'anno del centenario, siamo nel corso di una nuova guida tecnica, quel Massimiliano Allegri che in passato qualche piccola amarezza ce l'ha data, ci ha dato anche qualche momento di gioia da avversario, devo dire la verità. In questo momento però stiamo vedendo un Napoli che almeno rispetto a quella che è stata la prima uscita stagionale è sicuramente molto più in palla. Mezz'ora che si conclude, ancora un quarto d'ora più recupero di questo primo tempo di Napoli Carrarese 1-0 con gli azzurri che stanno gestendo bene il pallone, ma sicuramente in questo momento è una squadra che ne ha di più rispetto alla Carrarese, lo vogliamo ricordare, è una squadra che ha cominciato da pochissimo il ritiro con una nuova guida tecnica anche loro, quella di Cioffi, e allora è normale che magari per loro le gambe possano essere leggermente più rigide rispetto a quella a quelle degli azzurri. In questo momento c'è una rimessa dal fondo per la Carrarese, a batterla sarà Bleve che ovviamente non ci pensa nemmeno ad andare con il fraseggio, si parte subito con il pallone lungo a cercare uno tra Abiuso e Sissé, nessuno dei due riesce ad arrivare sul pallone, era riuscito però ad arrivarci Cianti che aveva cercato eventualmente di mettere, anzi no, Zanon era riuscito a mettere in movimento alle spalle della difesa il pallone, però bravo Amir Rahmani a leggere bene la traiettoria e andare di testa verso Meret. Napoli che però è già ripartito, e allora il pallone per Spinazzola che nel tentativo di triangolo con Rasmus Højlund non trova la giusta misura, poi Giovane prova a rimanere il pallone in campo, non ci riesce, e allora arriva questa rimessa laterale per la Carrarese al 32esimo minuto di gioco, il rilancio verso Abiuso che però viene chiuso subito da Marianucci. Adesso Anghissa che allarga sulla destra, pallone che si sposta quindi su quella corsia con il capitano Giovanni Di Lorenzo che però la accomoda centralmente verso Amir Rahmani che la risposta verso la sinistra, c'è Spinazzola, cerca il tentativo di accentrarsi il nostro esterno difensivo a sinistra, il numero 37, adesso c'è Lobotka che prova la corsia di destra, Amir Rahmani per Di Lorenzo per Politano, sale un po' il pressing della Carrarese, allora il Napoli va all'indietro, siamo nel cerchio di centrocampo con Marianucci, pallone per Spinazzola, ancora Marianucci per vie centrali, Amir Rahmani vede un po' di spazio per Matteo Politano che adesso si fa aiutare da Vergara che si è spostato sulla destra e si guadagna una rimessa laterale per una deviazione da parte del difensore della Carrarese. Sarà il capitano Giovanni Di Lorenzo a rimetterla all'interno del terreno di gioco con le mani, ancora Vergara prova a tenere il pallone, ci riesce, poi tentativo di sventagliata dalle parti di Marianucci, in realtà diventa un passaggio arretrato verso Alex Merette che al volo la ridà però subito proprio al numero 5 del Napoli, il difensore centrale che l'anno scorso ha giocato in prestito al Torino, vede serve Rasmus Højlund sulla tre quarti ma purtroppo ha troppi giocatori alle spalle e quindi è costretto a ritornare all'indietro proprio dal numero 5. Adesso c'è Vergara, c'è anche la possibilità per lui di un 1-2 con Rasmus Højlund, cerca di allargare verso Giovane, e invece il pallone finisce in fallo laterale. Ancora Napoli 1, Carrarese 0 al 34esimo minuto di gioco. Mamma mia, che erroraccio da parte di un difensore del anzi no, non è nemmeno difensore, il centrocampista Cafi del Carrarese, che è caduto da solo. Lobotka si era preso il pallone, si era preso il pallone perché Cafi è caduto completamente da solo e c'era, vede, inciampa da solo, cade a terra. Lobotka si prende il pallone, lo dà a Højlund che era solo all'interno dell'area di rigore. E però terribile arbitro di questo match decide che c'era fallo, ma in realtà non era mai possibile questa cosa, perché Lobotka era a due metri più o meno da Cafi, che si era accasciato da solo al suolo. E vabbè, può capitare, fortunatamente fin quando capita è amichevole. Attenzione adesso però alla Carrarese, che prova a mettere un po' in difficoltà il Napoli. C'è Zanon sul secondo palo in area di rigore, il destro, e poi sì che non trova la deviazione, ma trova invece l'ottima chiusura da parte di Marianucci, che la mette in fallo laterale. E allora tra pochissimo vi racconteremo ancora tutto quello che capiterà nel corso di questi 10 minuti che mancano, più recupero al termine del primo tempo. Intanto Super Spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E rieccoci, 35esimo minuto di gioco che si sta per spegnere con il lancio dall'altra parte verso Zanon, anzi no, verso Parlanti. No, era Zanon che però viene fermato in fuorigioco. Zanon, calciatore tra l'altro molto interessante, una valutazione Transfer Market intorno ai 2,5 milioni, è attenzionato, pensate, dal Sassuolo, ragazzo comunque molto giovane, a grande corsa, secondo me può crescere bene e far vedere quelle che sono le sue caratteristiche. Intanto il Sassuolo ci sta provando per questo ragazzo, vedremo se questa trattativa andrà in porto oppure no. In porto intanto non va il tentativo da parte della Carrarese di ripartite, invece Rasmus Højlund entra in area di rigore dopo essersi riconquistato il pallone, calcia però altissimo al termine di questa azione personale che a causa dei tanti calci ricevuti addirittura non gli ha consentito di arrivare illeso al calcio, perché ha avuto davvero tante legnate sul mancino, piede preferito dell'attaccante danese, del numero 19, che per adesso sta decidendo questo primo tempo di Napoli Carrarese con il suo gol al 23esimo minuto di gioco. Poi però fortunatamente Calzerotto rialzato, tutto a posto per Rasmus Højlund, così come tutto a posto anche per il Napoli, che ha rischiato pochissimo, in realtà quasi nulla, soltanto al 10° minuto di gioco il palo colpito da Abiuso. Per il resto solo Napoli che oltre al gol di Rasmus Højlund aveva provato ad andare in vantaggio già al 7° minuto con un colpo di testa di Frank Zambò, anche se ha finito alto su assist di Matteo Politano con un cross dalla destra. Matteo Politano che poi aveva colpito una traversa al 9° minuto di gioco. Sale ancora il pressing della Carrarese, Napoli però molto bene in palleggio, riesce in qualche modo a eludere il lavoro della fase difensiva della squadra di Cioffi, fin quando dopo una serie molto ma molto bella di 1-2 con protagonisti Lobotka, Anghissà, Højlund, poi ancora pallone per Lobotka che stava cercando di aggiustarselo per andare verso il fondo e tentare chissà magari un cross, arriva il fallo alle sue spalle e quindi calcio di punizione per il Napoli. Siamo al limite dell'area di rigore, però molto spostati sulla destra, quindi si andrà con un Matteo Politano, il suo mancino che potrebbe andare di prima all'interno dell'area di rigore, anche se lo stesso Matteo Politano chiede a Vergara di avvicinarsi magari per muovere un po' la palla, chissà, per cercare qualche piccola soluzione. Sono 5 i giocatori del Napoli all'interno dell'area di rigore. Parte Politano, il cross, colpo di testa di Marianucci, non ci riesce, poi Giovane il cross teso e vediamo un po' se riesce a evitare il calcio d'angolo alla Carrarese. No, 38esimo minuto di gioco, calcio d'angolo per la Carrarese. Intanto Super Spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: E rieccoci, attenzione perché c'è la Cararese, 39esimo minuto di gioco, prova in qualche modo dopo un calcio d'angolo sbagliato da parte del Napoli a ripartire con Sissé, fermato da Lobotka con una grande diagonale difensiva. Napoli che era leggermente scoperto, Sissé è una gran corsa, lui che arriva dall'Atalanta e fisicamente ci sta, il numero 14 della Cararese, si guadagna alla fine una rimessa laterale, poi tentativo da parte della Cararese di andare all'interno dell'area di rigore verso Zanon, ma il Napoli copre bene e quindi alla fine ci sarà una rimessa dal fondo per gli azzurri. Sta per concludersi anche il 39esimo minuto di gioco, altri 6 più recupero di questo primo tempo che per adesso vede il Napoli in vantaggio 1-0 con la rete di Rasmus Højlund dal 23esimo minuto di gioco. Sbaglia il Napoli nella costruzione difensiva della palla inattiva e però fortunatamente poi recupera il pallone Vergara. Højlund adesso sbaglia un controllo sul passaggio di Anghissà e quindi regala il pallone alla Cararese. Siamo sul cerchio di centrocampo, ci si sposta sulla destra verso Zanon che viene chiuso da Leonardo Spinazzola in una delle poche occasioni nelle quali arrivano i compiti difensivi per l'esterno o per dirla tutta, per tutta la retroguardia del Napoli. Adesso è la Cararese che si spinge all'interno della nostra metà campo al 40esimo minuto di gioco, in svantaggio cerca in qualche modo di dare una svolta alla propria gara che per adesso è semplicemente si è dimostrata semplicemente una lotta attacco contro difesa. Intanto cerca il gol della domenica, è il caso di dirlo, con un destro a giro da 35 metri, Rubino, numero 10 della Cararese, tiro ovviamente velleitario che si spegne sul fondo. Napoli che ha già rimesso il pallone in campo ma Rasmus Højlund non riesce a controllarlo e allora Caffi va a riprenderselo dai difensori centrali, prova a scambiarlo con Rubino che adesso accomoda sul settore di sinistra per invece un compagno di squadra, si tratta di Parlanti, fallo su Abiuso da parte di Marianucci che è entrato leggermente in ritardo da dietro sul numero 9 della Cararese, fallo che arriva sulla tre quarti, quindi ci sarà un calcio di punizione per la Cararese, trattandosi di tre quarti però al centro diciamo del campo difficilmente si andrà con una soluzione diretta, anche se vedo Rubino sulla palla, quindi chissà che magari non voglia regalarci qualche altro tentativo sovrumano per quelle che possono essere magari le sue caratteristiche. Intanto però il Napoli prova a schierare la barriera agli ordini di Terribile, di Bassano del Grappa che sta dirigendo questo match. Ovviamente per i direttori di gara dirigere questi match è abbastanza ordinaria amministrazione. Rubino allarga verso Zanon che però sbaglia il controllo, può intervenire Leonardo Spinazzola che cerca Politano, anticipato però di testa da parte di Parlanti, altro calciatore davvero molto ma molto interessante e quindi fallo laterale per il Napoli, 42esimo minuto in corso, 3 più recupero, vedremo se verrà assegnato un po' di recupero dal direttore di gara in questo primo tempo della seconda amichevole del Napoli a Di Maro, la seconda di 5. Vi voglio ricordare che ovviamente su Kiss Italia e Kiss Napoli seguiremo tutto il ritiro del Napoli così come tutte le amichevoli che avrò l'onore di potervi raccontare, così come tutto il campionato del Napoli, tutte le coppe le avrete soltanto in esclusiva sulla radio ufficiale del Napoli e quindi ovviamente anche per noi sarà una stagione davvero molto ma molto speciale. Rubino intanto in questi ultimi minuti, la Cararese prova a farsi vedere un po' in avanti per Zanon, attenzione perché Rachmani aveva anticipato Alex Meretti in uscita, si poteva creare una condizione di pericolo perché Abiuso arrivava sul secondo palo, meno male che è arrivata la copertura in diagonale da parte di Matteo Politano. Super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E quando siamo arrivati al 43esimo minuto di gioco, come dicevamo, c'è la Cararese che in qualche modo cerca di andare in avanti e chiudere in avanti questo primo tempo. Per adesso il Napoli è in avvantaggio 1-0, per chi si fosse messo in collegamento con noi soltanto adesso. Il gol è arrivato al 23esimo minuto di gioco, l'ha firmato il numero 19 del Napoli, Rasmus Højlund, con un'azione che però era stata coadiuvata anche da Giovane, che aveva lanciato in profondità all'interno dell'area di rigore Vergara, che con un raso terra aveva poi trovato l'attaccante danese solo davanti alla porta difesa da Bleve, e quindi a porta sguarnita non poteva che depositarla all'interno della rete. Napoli che però adesso finalmente si fa rivedere dalle parti proprio della porta avversaria. Giovane, limite dell'area, cerca Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore per Anghissà, cerca un cross, non arriva, forse un fallo su Vergara. Calcio di rigore! Calcio di rigore per Vergara, la seconda volta che Vergara si procura un calcio di rigore dopo quello con l'Arezzo. Lì c'era più di un dubbio, adesso lo andiamo a rivedere, però la sensazione è che Cafi non prenda il pallone, ma che arrivare per primo fosse Vergara, e infatti è così. E allora al 45esimo minuto di gioco la probabile ultima azione offensiva del Napoli sarà dal dischetto. Si presenta il numero 23, il brasiliano Giovane, contro Bleve, parte dal limite dell'area con una rincorsa abbastanza lunga, si sposta leggermente sulla destra, lui che è mancino, una finta e poi il sinistro per il secondo gol del Napoli. 45esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0, la rete di Giovane, il brasiliano ha spiazzato con un sinistro ad aprire il piattone verso il secondo palo alla destra del portiere, che nel frattempo si era già lanciato a sinistra, e quindi arriva il 2-0 del Napoli per questo raddoppio meritatissimo. Napoli che nel corso del primo tempo sotto il profilo offensivo ha giocato praticamente da solo, e quindi si meritava anche il raddoppio del Napoli, nonostante quest'ultima parte del primo tempo ci avesse regalato una Carrarese un po' più propositiva. Arrivato questo calcio di rigore abbastanza netto per la verità, assegnato dal signor terribile di Bassano del Grappa, che adesso fischia di nuovo il ripristino delle ostilità. Siamo oltre il 45esimo minuto di gioco, lecito pensare che almeno un minuto verrà concesso, altri 30 secondi quindi da giocare per questa prima frazione di gioco. Attenzione perché ci prova a rispondere la Carrarese. Zanon all'interno dell'area di rigore, subito a Spinazzola, prova il cross arretrato, bella la chiusura di Amir Rachmani in allungo per quello che era stato il cross arretrato rasoterra da parte dell'esterno della Carrarese. Arriva il calcio d'angolo nei confronti della Carrarese. Adesso c'è terribile che in qualche modo stava dando delle indicazioni al quarto uomo catalani, c'è già Zanon dalla bandierina, siamo sul lato sinistro della porta difesa da Alex Meretti, il destro per la Carrarese, parte il cross, bene Giovane Di Lorenzo ad anticipare tutti sul primo palo, ma adesso però c'è Rubino, limite dell'area, cerca il destro, però va a colpire direttamente un suo compagno di squadra. Finisce qui al 46esimo minuto e 25 secondi di gioco di questo primo tempo di Napoli Carrarese 2-0 per gli azzurri.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque finisce 2-0 per il Napoli questo primo tempo di Napoli Carrarese, seconda amichevole degli azzurri in Trentino Val di Sole, amichevole che di fatto chiuderà quello che sarà l'appuntamento del primo ritiro del Napoli. Poi ci si ritroverà a Castel di Sangro con altre tre amichevoli di calcio internazionale. Intanto quello che possiamo dire di quest'oggi, al di là del gol 23esimo minuto di gioco di Rasmus Højlund e poi il calcio di rigore trasformato da Giovane al 45esimo minuto di gioco, abbiamo visto un Napoli che ha cercato di muovere molto la palla, un Amir Rahmani che spesso e volentieri ha provato con le sventagliate a tagliare il campo, a cercare Giovane, un Giovane che almeno in termini di controllo e di visione di squadra mi è sembrato davvero molto molto positivo. Troppo spesso abbiamo visto però anche in questa gara Rasmus Højlund lasciato un po' da solo. Buono il lavoro anche fatto sulla fascia destra con il solito trenino formato da Matteo Politano, Anghissà e Giovanni Di Lorenzo. I maggiori pericoli sono arrivati proprio da quelle che possono essere delle giocate a tagliare il campo e quindi eventualmente poi a cercare la prima punta centralmente. Vi racconteremo ovviamente anche il secondo tempo di questo Napoli Carrarese e allora ci ritroveremo tra poco su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Diretta Azzurra.

0: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: E rieccoci nuovamente collegati in questa serata dove c'è la seconda amichevole del Napoli con gli azzurri in questo Napoli Carrarese che sono avanti per 2-0 con il Napoli che tra l'altro è già ritornato in campo per questo secondo tempo. E allora ve la racconteremo subito questa seconda frazione di gioco.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque, rieccoci, siamo nel corso del quarto minuto di gioco per questo Napoli-Carrarese 2-0 per il Napoli-Napoli, che in questo intervallo aveva proposto già due cambi, perché fuori Spinazzola, fuori Marianucci e dentro Mazzocchi, che quindi va a fare il terzino di sinistra, e anche Rafa Marin, che invece fa il centrale di sinistra. E quindi queste le uniche due sostituzioni da parte del Napoli. Qualche cambio arriva anche per la Carrarese, che ha fatto entrare Schiavi, Finotto e Pinelli. Queste le scelte da parte di Cioffi, ma è sempre il Napoli però a dominare anche questo avvio di secondo tempo. Giovane entra in area di rigore, lo scambio con Vergara però non si conclude, perché è proprio Schiavi ad anticipare il neo entrato, ad anticipare Giovane e a sparare il pallone quanto più lontano possibile dalla propria area di rigore, tant'è vero che arriva addirittura sulla tre quarti del Napoli. Rimessa laterale che è subito stata messa in gioco da parte del Napoli, a vantaggio di Alex Meret, che deposita il pallone sui piedi di Rachmani, che ovviamente cerca subito però Stanislav Lobotka. Il pallone arriva sulla sinistra verso Mazzocchi, ma va all'indietro per Rafa Marin, che dialoga ancora con Pasquale Mazzocchi, va ancora Paco, che poi all'indietro per lo spagnolo, che cerca in qualche modo Anghissà. Lancio lungo sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, che di testa tiene in campo il pallone verso Matteo Politano, che però non riesce a tenerlo in campo, e quindi di tacco cercava di servire Giovanni Di Lorenzo di nuovo, ma il pallone finisce oltre la linea limitativa del campo. E quindi rimessa laterale che viene battuta da Ruggeri, piccolo campaniere che si alza, e Napoli riconquista il limite dell'area. Subito il pallone, Lobotka cercava Højlund ma non riesce a controllare l'attaccante danese il pallone, non riesce però nemmeno a ripartire la Carrarese. Allora sulla tre quarti avversaria Rafa Marin, bellissimo il tracciante verso Giovane, limite dell'area, cerca all'interno di questa Vergara, che arriva sul fondo, il tentativo di cross, arriva la chiusura ma non c'è deviazione sul cross di Vergara, che evidentemente ha svirgolato il pallone, che poi non è riuscito a tenere in campo, e quindi si riparte con una palla dalla rimessa dal fondo per quanto riguarda la Carrarese, che intanto ha cambiato anche il portiere, è entrato Garofani al posto di Bleve per questa seconda frazione di gioco. Sissé, uno dei migliori, anche se il migliore in particolare è uscito ed era Abiuso. Adesso Carrarese sul fondo proprio per Sissé in area di rigore, Sissé il destro, il pallone che arriva sul fondo ma dopo una deviazione da parte probabilmente di Alex Meret. Attenzione, perché ci ha provato il numero 14 della Carrarese su assist di Zanon, che era andato in scivolata proprio sulla linea di fondo, era riuscito a metterla all'indietro per un arrivante a rimorchio Sissé, che di destro ha prima controllato in maniera sbilenca ma poi ha concluso verso la porta di Alex Meret. Deviazione, quindi ci sarà calcio d'angolo a 52esimo minuto di gioco. La muove il la Carrarese, Alex Meret in uscita e riesce ad anticipare mi sembra il numero 13 Ruggeri, che però lo colpisce subito dopo. Il cross era a mezza altezza, Meret è andato con i pugni, però Ruggeri ha alzato la gamba, lo ha colpito, tant'è vero che terribile, il direttore di gara di questo match ha segnato al Napoli un calcio di punizione. Era stato però temibile il cross da parte di Schiavi, che si presenta a questo match molto bene, evidentemente prima un intervento difensivo pregevole, adesso un ottimo cross all'interno dell'area piccola del Napoli, bello teso, poi bravissimo però Alex Meret ad anticipare tutti. Adesso c'è un fallo di Stanislav Lobotka e allora super spot, torniamo tra poco.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Attenzione alla Cararese, siamo al 53° minuto di gioco, sulla corsia di sinistra prova a manovrare con Belloni, adesso ancora in area di rigore Belloni, il cross arretrato, chiude Amir Rachmani che insieme a Politano e Giovanni Di Lorenzo provano ad uscire adesso dopo aver riconquistato il pallone, bello il palleggio degli azzurri, un po' chiuso Anghissà che si fa sfilare il pallone, però poi il rimpallo favorisce Stanislav Lobotka che prova a far ripartire Vergara, addirittura recuperato da Sissé, però si mette con il corpo davanti molto bene Vergara e poi sbaglia ad allargare verso Giovane, tant'è vero che poi c'è Zanon che lo anticipa e si trova a dover prendersi una rimessa laterale perché era bravo, è stato bravo Vergara in scivolata almeno a deviarla. Adesso c'è il numero 10 Rubino che prova a venire in avanti, si va a terra dopo uno scontro con Rafa Marin che gli dice qualcosa ma si rialza, si allora manovra la Cararese sulla tre quarti del Napoli con il numero 66 Pinelli che è appena entrato, altro nuovo entrato Schiavi che prova ad allargare sulla destra, adesso il pallino del gioco viene in qualche modo accentrato da parte di Rubino, però tutto chiuso e allora ci si sposta sulla sinistra dove Belloni effettivamente in qualche occasione ci ha messo in difficoltà sul finale del primo tempo ed anche in questo inizio di secondo. Ora palla lunga per il tentativo magari di trovare in qualche modo l'inserimento da parte del numero 32 Finotto che si era inserito centralmente, palla troppo lunga e allora rimessa dal fondo. Altro cambio per la Cararese, entra Imperiale e quindi altro calciatore cambiato da Cioffi, mi sembra che sia uscito proprio Belloni che tra l'altro lo ricordiamo è stato tra i migliori in campo insieme a Sissé e Abiuso di questo match, quindi entra anche Imperiale per la squadra di Cioffi che però non riesce a impensierire il Napoli. Siamo nel corso del 55° minuto di gioco, per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso con Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, vi ricordiamo che Napoli è in vantaggio 2-0 sulla Cararese in questa seconda amichevole estiva degli azzurri in Val di Sole, l'ultima amichevole per il Trentino, poi ce ne saranno ben tre all'interno di Castel di Sangro nella seconda parte del ritiro. Attenzione a questo fallo da parte di Giovane, in altre occasioni probabilmente si sarebbe ricorsi al cartellino giallo, la regia ci propone anche la presenza da parte del presidente Aurelio De Laurentiis a bordo campo per godersi questa seconda amichevole del Napoli insieme alla moglie Jacqueline. Intanto la Cararese ha riconquistato il pallone grazie a quel fallo fischiato da terribile di Bassano del Grappa poco fa, vi dicevo di Napoli in vantaggio 2-0 grazie alle reti nel primo tempo, 23° minuto di gioco di Rasmus Højlund su assist di Antonio Vergara e poi al 45° minuto di gioco c'è sempre lo zampino di Vergara nel raddoppio perché il numero 26 si era guadagnato un calcio di rigore trasformato però da Giovane che adesso va a terra dopo un brutto intervento di un giocatore della Cararese, tra l'altro Rubino della Cararese mette giù anche Stanislav Lobotka dopo già un primo intervento molto brutto su Giovane che vi dicevo ha realizzato il gol del 2-0 proprio alla chiusura del primo tempo e quindi fallo in favore del Napoli, siamo al limite dell'area di rigore degli azzurri per e pallone che viene gestito come sempre dai due centrali, c'è Sissé che come sempre va a fare pressing, adesso Rafa Marin leggermente in difficoltà si appoggia su Mazzocchi che deve tornare all'indietro per Alex Meret e poi pallone tra i piedi di Amir Rachmani, vi dicevo nel primo tempo il Napoli più che giocare diciamo per linee verticali ha spesso e volentieri cercato di muovere la palla da un lato all'altro del campo fin quando poi eventualmente non si andasse a trovare uno spazio giusto. Poco fa intanto brutto intervento Samir Rachmani e ottima invece poi la chiusura da parte di un difensore della Cararese sull'inserimento di Giovanni De Lorenzo. Poco fa c'è stato un bel dialogo vivo da parte di Massimiliano Allegri con il con il suo vice, evidentemente su alcune cose studiate ed evidentemente non realizzate benissimo, perché le facce non mi sembravano soddisfatte da parte di entrambi, quindi evidentemente avranno ancora da lavorare su alcuni automatismi che vanno migliorati, anche perché il Napoli è andato un po' più episodico per i gol del vantaggio, anche se comunque lo ricordiamo, la Carrarese è stata letteralmente stretta nella propria tre quarti per quasi tutto il primo tempo, forse magari un po' nel finale aveva cercato di impensierire il Napoli e poi in questo avvio di ripresa, però per il resto è stata quasi un'esercitazione attacco-difesa, attacco del Napoli e difesa della Carrarese, che ha difeso la propria porta in maniera molto molto bassa. Adesso sta provando con qualche fraseggio a venir su senza utilizzare i lanci lunghi che invece avevano caratterizzato la prima frazione di gioco. Napoli che invece mostra sempre la sua grandissima sicurezza difensiva, cosa che non era venuta fuori nella gara contro l'Arezzo, che però era leggermente più avanti rispetto alla forma fisica della Carrarese, che lo ricordiamo è soltanto all'inizio della sua preparazione ed è anche all'inizio di un percorso con un nuovo allenatore, mentre invece con il proprio allenatore, ovvero con Christian Bucchi, l'Arezzo aveva l'anno scorso centrato la promozione in Serie B, quindi determinati meccanismi erano già rodati. Vi dicevo queste informazioni perché per adesso sta succedendo poco o nulla, spesso e volentieri qualche rimpallo a centrocampo, attenzione perché si accascia Højlund, mentre invece prova a ripartire la Carrarese sulla nostra tre quarti. Il Napoli però ritorna molto bene, occhio perché l'azione però si sviluppa sulla destra, cross al centro, la chiusura da parte di Rafa Marin che di testa mette in tuffo il pallone in calcio d'angolo. Si spiegano i due giocatori, Oliana, capitano della formazione della Carrarese, e anche Rasmus Højlund, che aveva ricevuto un piccolo colpo da Oliana che però non l'aveva assolutamente fatto apposta. Siamo nel corso dell'ora di gioco, c'è un calcio d'angolo per la Carrarese dal lato sinistro del Napoli, quindi lato destro della squadra di Cioffi, subito però rimpallato dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che però non riesce a indirizzare in avanti il pallone, anzi lo ributta nuovamente in calcio d'angolo. Lo seguiamo, anche questo c'è sempre il Rubino a battere, il numero 10 della Carrarese a battere questo calcio d'angolo, stavolta la muove la palla la squadra di Cioffi, cerca la sventagliata all'interno dell'area di rigore sul lato sinistro, la torre, la girata e la parata di Alex Meret per noi Super Spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: E dunque la parata sulla girata di ancora una volta il tentativo di Finotto, che sulla sponda molto bella in acrobazia di testa da parte di un compagno di squadra, nella fattispecie Pinelli, era riuscito di destro a girare in mezza rovesciata il pallone verso la porta di Alex Meret, parata però plastica a vantaggio dei fotografi, perché in realtà non propriamente difficilissima. Adesso però la Carrarese ci imbuca molto facilmente con una serie, diciamo, di arrivi sul pallone leggermente in anticipo rispetto ai nostri ragazzi, e quindi è riuscita a risalire il campo con un ottimo fraseggio. Siamo al 62esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0, con la Carrarese che adesso trova Sissé alle spalle della nostra linea difensiva, però è costretto a ritornare all'indietro. Altro tentativo di cross all'interno della nostra area di rigore, presidiata benissimo da Rafa Marin, che rimpalla insieme anche a Rasmus Højlund quello che era il tentativo della Carrarese che però riconquista sulla nostra tre quarti il pallone, prova a muoverlo con Pinelli che si rifugia verso il numero 18 Schiavi che cerca il cambio di gioco, riuscitissimo sulla destra, occhio al cross, esce Alex Meret, para a terra e riesce in qualche modo a prendersi questo pallone, tutti in maglia azzurra, Alex Meret invece tenuta in verde acqua, quella che è la nuova maglia dei portieri pensieri per questa stagione 2026-2027. Napoli che ha riconquistato il pallone in questo 62esimo minuto di gioco e lo muove con i due difensori centrali, Rafa Marin e Amir Rachmani. Poi Giovanni Di Lorenzo, il capitano, sulla destra, che però è costretto a ritornare proprio dal centrale kosovaro, che adesso la muove verso il centrale spagnolo. Vergara si abbassa per ricevere da Rafa Marin, sbaglia Lobotka nel tentativo di ridargli il pallone, allora si inserisce Rubino. Siamo nel cerchio di centrocampo, il numero 10 della Carrarese si appoggia verso il numero 66 Pinelli, adesso lancio in verticale all'interno dell'area di rigore per il numero 32 Finotto, che sta cercando in qualche modo di aggirare la difesa azzurra andando a occupare lo spazio che c'è tra Rafa Marin e Rachmani per andare all'indietro, però è stato molto bravo Alex Meret nella sua uscita bassa e quindi riconquistando il pallone che Napoli già gestisce dall'altra parte. Quindi siamo nella metà campo della Carrarese, adesso è il numero 26, ovvero Antonio Vergara, a gestire questo pallone da un napoletano all'altro, perché il pallone finisce tra i piedi di Pasquale Mazzocchi. Poi il lancio lungo a destra di Rafa Marin a cercare Di Lorenzo, che poi trova Matteo Politano all'indietro per Anghissà, che la sposta sulla destra per Di Lorenzo, finta il cross e poi ritorna ancora da Frank Zambò Anghissà, che trova tutto chiuso, e allora Amir Rachmani la sventagliata sulla sinistra, si cambia il gioco, allora si va da Pasquale Mazzocchi contro il numero 72 Zanon, uno dei più positivi della Carrarese. Intanto ottima la sortita offensiva da parte di Lobotka, che però si ferma e la dà verso Giovane. Poi Pasquale Mazzocchi, cross abbastanza tagliato ma anche abbastanza basso, tant'è vero che la Carrarese riesce a intervenire di testa e allora è costretto in ripiegamento difensivo Rafa Marin a riconquistare il pallone messo tra i piedi di Frank Zambò Anghissà. Rafa Marin che adesso cambia sulla destra il fronte di gioco per Politano non trova spazio, allora si appoggia ancora verso Amir Rachmani. Tutta la squadra azzurra tranne Alex Meret nella metà campo avversaria, Pasquale Mazzocchi sulla tre quarti spostati sulla sinistra all'indietro verso Rafa Marin che cerca centralmente Lobotka, si è spostato sul centro sinistra anche Frank Zambò Anghissà per dare una mano, ma la palla finisce ancora verso Pasquale Mazzocchi, non trova spazio nemmeno Giovane che cerca in qualche modo un 1-2 con Anghissà ma si è costretti ad andare verso Rafa Marin. Lobotka, la palla in cassaforte quando è nei piedi del centrale slovacco, adesso Frank Zambò Anghissà, Napoli a piccoli passi, non riesce però a sfondare, allora occhio perché si va all'indietro con Amir Rachmani che è costretto per il pressing da parte del numero 32 Finotto a ritornare addirittura da Alex Meret e ovviamente la Carrarese poi una volta che ha cercato in qualche modo di riconquistare il pallone non è riuscita a continuare nel pressing, le gambe sono ancora pesanti e quindi il Napoli può leggermente piano piano ritornare dall'altra parte. Lancio lungo di Amir Rachmani, troppo lungo per il capitano Giovanni Di Lorenzo che però riesce almeno in qualche modo ad evitare la rimessa dal fondo in favore della Carrarese, ma regala comunque una rimessa laterale. Vediamo dietro la porta della Carrarese c'è un'esercitazione per alcuni calciatori, tra questi ci sono anche poi i portieri Pugliese e Contini per il Napoli che adesso farà una grande rivoluzione perché sono tantissimi calciatori che entreranno sul terreno di gioco, in particolar modo credo siano 7 addirittura, esce subito Stanislav Lobotka e ovviamente come abbiamo visto in questo ritiro Prisco va a prendere subito il suo posto. Ho visto anche Obaretin, Khedira che tra l'altro non si sapeva se era dato dai partenti, poi alla fine fortunatamente è inserito in lista e quindi gioca. Ho visto Rao o Baretin sicuro, vediamo un attimo chi saranno gli altri. Foloruncio, eccolo qui, Foloruncio che ovviamente entra sul terreno di gioco. Altra sostituzione per il Napoli, sono davvero in tanti a lasciare il campo, lascia infatti il campo anche Giovanni Di Lorenzo, lo fà anche Frank Zambò Anghissà, anche lui lascia il terreno di gioco e quindi girandola di cambi per gli azzurri quando ormai siamo arrivati al 67esimo minuto di gioco. Super spot
4: Caffè Motta, un piacere che chiama.
5: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque vedremo quelli che sono anche i tanti giovani entrati sul terreno di gioco. Pasquale Mazzocchi che mi va a fare ovviamente adesso il terzino destro al posto di Giovanni Di Lorenzo, lui che era stato sacrificato in una posizione non sua come terzino sinistro in sostituzione di Spinazzola al termine del primo tempo. Occhio perché Baridò cercava di procurarsi un pallone pericoloso, però buona la copertura da parte di rimpettaio numero 18 per Baridò, numero 18 anche per Schiavi che l'abbiamo detto in questa ripresa è entrato e devo dire la verità sta facendo la differenza per la Carrarese. Lancio lungo sbagliato da parte della Carrarese che regala al Napoli una rimessa laterale. Adesso i due centrali difensivi degli azzurri sono Obaretin, che subito rischia, pericolosissimo Obaretin, si era fatto togliere il pallone rischiando davvero tanto, era l'ultimo uomo e Baroncelli gli aveva tolto il pallone e poteva andare verso la porta, fortunatamente Obaretin poi se l'è cavata in qualche modo. Dicevo, linea difensiva che adesso è formata in termini di centrali da Rafa Marin e Obaretin, quindi questo per adesso lo schieramento degli azzurri dei due centrali. Adesso il pallone in profondità, cercato Malik Kedira, lancio lungo che però non ottiene risultati, tra l'altro difesa che in questo momento viene formata da Garofalo sulla sinistra e a destra con Pasquale Mazzocchi, giusto per completare quello che è il pacchetto arretrato. Adesso il Napoli sostituisce anche il portiere perché è pronto ad entrare Nikita Contini, che riceve la fascia di capitano da parte di Alex Meret, quindi sarà lui il capitano in questa parte finale del match. Non c'è infatti Milinkovic Savic perché, come avvisato da parte della società sportiva Calcio Napoli, è indisponibile per un attacco febbrile. A proposito di attacco, il Napoli al 70° minuto di gioco, avanti 2-0 con le reti nel primo tempo di Rasmus Højlund e anche di Giovane su calcio di rigore al 45° minuto, conduce 2-0 al 70° minuto contro la Carrarese in questa seconda amichevole estiva della squadra di Massimiliano Allegri, leggermente rivoluzionata e inevitabile in questo secondo tempo. Resta in campo dal primo minuto per adesso Vergara, che è uno, diciamo, se non l'unico forse, probabilmente è l'unico a essere rimasto in campo in quella che era la formazione iniziale da parte degli azzurri che in questo 70° minuto di gioco che va a concludersi provano a portarsi dall'altra parte della propria metà campo, ma non ci riescono ancora. Tanto fraseggio da parte dei due difensori centrali che per adesso però non trovano le giuste geometrie per poter impensierire la Carrarese. Prova ad avanzare Rafa Marin, trova Vergara che però gli restituisce il pallone. Aveva fatto un buonissimo movimento un nostro calciatore che però non è stato valorizzato da Rafa Marin. Attenzione alla Carrarese che adesso riesce a rubarci palla. Milton Pereira però è stato davvero molto molto furbo a prendersi questo pallone e a riproporre per gli azzurri la fase offensiva con Malik Kedira, che cerca di allargare verso Pasquale Mazzocchi, allora sulla destra Baridò, finta il cross, ancora il mancino di Baridò, poi Prisco, limite dell'area sinistro, incredibile, sfiora la traversa, Prisco con il mancino dal limite dell'area di rigore. Garofani non può far altro che osservare il pallone quasi come la parata laser di Handanovic sperando che la palla finisse alta. Infatti è così, a pochi centimetri però dall'incrocio dei pali, al 72esimo minuto di gioco, il Napoli con Prisco, uno dei più giovani di questo match, che alla fine va vicinissimo al terzo gol del Napoli con un mancino davvero molto molto insidioso. E quindi questo ragazzo ancora una volta dimostra, uno dei più giovani di questo match, che alla fine va vicinissimo al terzo gol del Napoli con un mancino davvero molto molto insidioso. E quindi questo ragazzo ancora una volta dimostra di essere davvero davvero

0: arriva tra le mani di Garofani questo pallone leggermente morbido, e allora per noi super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E Napoli che in questo momento deve difendersi su un attacco, un tentativo da parte della Carrarese, sbagliano sia Rafa Marin che Pasquale Mazzocchi, attenzione perché c'è Baroncelli in area di rigore, il tentativo di trovare un compagno di squadra con un suggerimento arretrato, però il pallone si pianta lì e il Napoli lo può recuperare grazie a Baridò. Adesso il Napoli riviene, o quantomeno ci prova rivenire in avanti con Khedira, che amministra questo pallone e si decide di ripartire con comodo nel corso di questo 74esimo minuto di gioco da dietro con Obaretin, che poi la dà verso Rafa Marin, il tentativo adesso di spostare verso il fronte di destra il pallone, tutto chiuso, allora Rafa Marin cerca la sventagliata verso Khedira sulla sinistra in avanti, svirgola il numero 78 della Carrarese Guercio, e allora rimessa laterale per il Napoli, rimessa laterale però battuta assolutamente arretrata, perché dalla tre quarti della Carrarese addirittura siamo finiti a Contini che a quel punto rimette tra i piedi di Rafa Marin il pallone. Cerchio di centrocampo, stavolta è Obaretin che cerca di metterla sulla sinistra verso Garofalo, il numero 2 non trova però Foloruncio, poi è bravo però a intervenire su questo pallone, un po' meno bravo nel tentativo di servire un compagno di squadra, ma se la ritrova e poi la riperde, e allora dà la possibilità alla Carrarese di un tentativo in verticale a cercare Finotto, bravo Rafa Marin di testa a intervenire e a sradicare il pallone e a portarselo in avanti verso Brisco, che poi gestisce questo pallone a vantaggio di Pasquale Mazzocchi. Siamo sulla corsia di destra, Baridò cerca di venire verso il centro del campo ma affrontato da due calciatori si rifugia in Rafa Marin. Napoli che viene avanti adesso sulla sinistra con Garofalo, tentativo di andare in profondità a cercare Milton Pereira, che viene provato in questo ritiro da prima punta, è stato già fatto in più di un'occasione, pallone troppo lungo, finisce sul fondo e allora la rimessa sarà tra i piedi di Garofani per rimessa dal fondo della Carrarese. Manca ancora un quarto d'ora di gioco perché siamo alla chiusura di questo 75esimo minuto di gioco, allontana la Carrarese su un tentativo del Napoli, poi batti e ribatti con il pallone che finisce tra i piedi di Baridò, che la rigioca a partire dalla difesa con Pasquale Mazzocchi, il numero 30 degli azzurri, accomoda il pallone sui piedi di Rafa Marina che la sposta a sinistra per Garofano, il press da parte della Carrarese, allora si va di nuovo sulla destra con il pallone che viene poi giocato centralmente verso Vergara, che riesce in qualche modo a vincere il duello rusticano con due calciatori, poi arriva il fallo di Schiavi e allora sulla tre quarti, come reclamato dal numero 26 degli azzurri, arriva il fischio da parte di Terribile della sezione di Bassano del Grappa, che dà un calcio di punizione al Napoli che probabilmente però, visto che siamo molto lontani, Schiavi che tra l'altro è diventato capitano della Carrarese, Napoli, siamo un po' lontani dall'area di rigore di Garofani, quindi immagino che il Napoli la voglia muovere, anche se comunque appostati al limite dell'area di rigore dei gialli ci sono ben quattro calciatori. Vergara però la va a dare verso Mazzocchi che allarga verso Baridò non trova spazio, è costretto ad andare centralmente verso Brisco la allarga dalle parti di Garofalo che prova ad andare verso Khedira, non riesce però Khedira a superare un avversario, nella fattispecie si tratta sempre di Guercio, e allora rimessa laterale per il Napoli che va a battere subito con le mani il numero 2 del Napoli, Garofalo, ancora per Khedira, la dà Foloruncio, poi Foloruncio all'indietro verso Rafa Marin, ci spostiamo sulla destra con Mazzocchi che viene leggermente anticipato e poi rimessa laterale con il lavoro di Pinelli in fase difensiva su Baridò, il raddoppio sul fantasista argentino che ci dà poi la possibilità di andare con una rimessa laterale sempre per Baridò, che cercava il compagno di nazionale Milton Pereira, che però viene schermato molto bene dalla retroguardia della Carrarese, e allora Carrarese che

0: prova a ripartire, va a vuoto il pressing di Khedira e di Milton Pereira, non quello di Ovaretin che era salito molto bene a chiudere la linea di passaggio della Carrarese. E allora Napoli che riconquista il pallone, lo fa con Folorunscio che allarga sulla sinistra, ancora Garofalo che cerca di venire in mezzo al campo, poi a cercare Vergara che però viene chiuso e poi commette anche fallo. Quindi al 78esimo minuto di gioco c'è un fallo al limite dell'area però della Carrarese in favore della squadra di Cioffi, con occhio perché Vergara resta a terra con il calciatore numero 26 fresco di rinnovo, tra l'altro con la maglia azzurra, che si toccava leggermente il muscolo di dietro della coscia, abbastanza vicino al ginocchio, semplicemente probabilmente una botta nel tentativo di fermare un avversario che aveva poi causato il calcio di punizione a vantaggio della Carrarese. Carrarese che adesso in 3 contro 5 prova ad attaccare la nostra linea difensiva, e attenzione perché Baroncelli si era ritrovato il pallone proprio al limite dell'area piccola per calciare verso Contini al 79esimo minuto di gioco, non trova però la sfera e quindi si finisce per la palla che finisce sul fondo, ma secondo il direttore di gara si andava con una posizione di offside di partenza da parte di Finotto, e quindi il Napoli può ripartire con un calcio di punizione dalla propria area di rigore. A batterlo è Nikita Contini che subito la muove verso Ovaretin, evidentemente però qualcosa non va, forse qualche altro cambio perché il direttore di gara dice che si deve ripetere, ferma l'azione, e infatti sì, eccolo qua, un altro cambio per il Napoli, l'ultimo dei titolari di questo match che esce, ovvero Vergara, e quindi l'ultima sostituzione per Massimiliano Allegri, e arriva all'ottantesimo minuto l'ultima sostituzione da parte del nostro allenatore. Per noi Super Spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: 80esimo minuto di gioco, Napoli 2, Carrarese 0. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, in questa seconda amichevole estiva del Napoli, quella che chiude di fatto il ritiro di Di Maro Folgari, da chissà che non lo chiuda definitivamente, perché poi ultimamente si è parlato molto di quelli che devono essere poi i rinnovi a proposito di questo ritiro. Vergara che è uscito e continuano a monitorare quello che è il problemino alla coscia sinistra. Non mi sembra di aver individuato però un sostituto di Vergara. Vi dico la verità, la mia sensazione è che Napoli sta giocando in 10 uomini in questi ultimi 10 minuti di gioco più recupero che mancano al termine di questa amichevole tra Napoli e Carrarese 2-0. Non mi sembra di vedere uomini nuovi, perché attualmente abbiamo Nikita Contini tra i pali, quello sicuramente, poi possiamo sicuramente vedere Mazzocchi, Rafa Marin con Ovaretin e anche con Garofalo per quanto riguarda la linea dei difensori, centrocampo dove il Napoli in questo momento sta proponendo Prisco che fa da baricentro insieme a Folorunscio, e attenzione perché adesso c'è Ovaretin che prova a venire in avanti, no, è entrato Rao, quello lo vediamo adesso. Baridò che si propone sulla corsia di destra, cerca e trova Pasquale Mazzocchi che però gliela ridà ancora Ovaretin, che prova a mettere in movimento proprio compagno di squadra, ovvero Prisco, poi Mazzocchi 1-2, riesce ad andare via, ancora Prisco si appoggia verso Baridò ancora, prova a venire in avanti e il pallone finisce tra i piedi di Garofalo che l'allarga verso Khedira prova ad entrare all'interno dell'area di rigore, non ci riesce. Folorunscio, ancora Prisco per Baridò, bellissimo il pallone per Khedira, il destro di che dire all'83esimo minuto di gioco, ma tutto fermo perché c'era fuori gioco. C'era fuori gioco, quindi 83esimo minuto, resta fermo sul risultato di 2-0 il match tra Napoli e Carrarese. Io ancora mi sto interrogando perché Rao continua a non vederlo. Sì, il Napoli, ragazzi, sta giocando praticamente 4-2-3 in questo momento. 4-2-3 per gli azzurri. È abbastanza strano, cioè sono Folorunsch e Prisco molto, molto vicini, Milton Pereira che fa la punta centrale e Khedira con Baridò che invece gli vanno all'esterno. Evidentemente si chiede anche un po' di sacrificio in più sia a Khedira che a Baridò, anche perché il Napoli poi difende di fatto con un 4-4-1. Colpo di testa adesso di Rafa Marin su un tentativo di cross da parte della Carrarese. Poi Prisco prova a liberare, ma il pallone finisce preda di un calciatore della Carrarese. Baridò forse insiste un po' troppo nel tentativo di mettere in difficoltà Pinelli, tant'è vero che la rimessa laterale per la Carrarese era abbastanza ovvia, forse una spinta di troppo da parte del trequartista argentino. Comunque la Carrarese ha già rimesso in campo il pallone. Siamo all'84esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0. Carrarese che viene in avanti con Romani cerca il fondo, Baridò lo segue e riconquista anche il pallone. L'avevamo detto, un po' di sacrificio in più per questi calciatori che sono di qualità, ma che con Massimiliano Allegri, se vogliono dimostrare di valere la maglia azzurra, devono anche saper difendere. Adesso Prisco prova a mettere un po' di ordine, ma non c'è spazio. Allora Pasquale Mazzocchi, Baridò, uno addirittura un raddoppio su di lui al limite dell'area di rigore, poi Prisco riesce a trattenere il pallone a sé, ma questo era un fallo abbastanza inutile tra l'altro da parte di Prisco, però ci sta in un amichevole, soprattutto quando si è in inferiorità numerica. Lo ricordiamo, Napoli che ha fatto uscire Vergara a scopo precauzionale per un piccolo, un leggero infortunio alla coscia sinistra, per non rischiare lo si è tirato fuori, ma non è entrato nessuno però al suo posto, quindi Napoli in sofferenza, in 10 uomini questa ultima parte di gara, 5 più recupero ancora da giocare. Napoli 2 Carrarese 0. Carrarese che viene in avanti, un sinistro dalla distanza da parte della Carrarese neutralizzato dalla nostra linea difensiva, e poi pallone che per un rimpallo finisce tra i piedi di Nikita Contini, che poi lo deposita in quelli di Obaretin. Il Napoli prova in qualche modo adesso a ritornare ad attaccare la linea difensiva avversaria, sebbene in inferiorità numerica e sebbene in vantaggio di due gol, però ovviamente in tutte le amichevoli per campionato il Napoli deve provare qualcosa di diverso, e anche queste situazioni possono aiutare alla crescita e anche alla valutazione da parte di Massimiliano Allegri di quelli che possono essere gli uomini a sua disposizione. Nikita Contini non vuole buttare il pallone, allora trova Folorunsch che allarga verso Rafa Marin, che però non trova il lancio giusto, allora preferisce ritornare da Folorunsch, lancio lungo stavolta sulla corsia di sinistra in avanti verso Khedira, pallone però troppo lungo per il calciatore che l'anno scorso ha vestito sia la maglia del Sassuolo che anche quella del Lecce nella parte finale della stagione, non riesce a controllarlo. Rimessa laterale per la Carrarese che l'ha già rimessa in gioco, tentativo di andare in avanti verso un indemoniato Varoncelli che si guadagna una rimessa laterale. Per noi l'ultimo super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: 87esimo minuto di gioco che comincia in questo istante, allora 3 più recupero ancora da giocare per il Napoli in questa amichevole in Trentino Val di Sole, con ancora tanta luce presente tra le montagne lì a Carciato, e la Carrarese che in questo finale di gara prova in qualche modo a cercare il gol della bandiera. Molto importante sarebbe rimanere con la porta inviolata, perché sebbene la Carrarese abbia iniziato questo nuovo percorso con Cioffi soltanto adesso e quindi abbia iniziato da poco quello che è il suo ritiro, questa è la prima uscita stagionale per la squadra di Cioffi, è anche vero che il Napoli ha bisogno di certezze. Riuscire a portarsi a casa un risultato senza subire gol, quindi con il cosiddetto clean sheet, metterebbe di buon umore Massimiliano Allegri, che sappiamo essere un grande appassionato di clean sheet, e allora speriamo che possa farlo. Intanto all'88esimo minuto di gioco c'è un fallo sulla corsia di destra a vantaggio della Carrarese, che prova a mettere il pallone in mezzo. Il colpo di testa di Rafa Marin, che va più alto di tutti e mette il pallone direttamente sul cerchio di centrocampo, recuperato però ancora dalla Carrarese. E allora lancio lungo ancora sulla destra per il nuovo capitano Schiavi, che trova poi sul fondo una proposizione da parte di un compagno di squadra. Adesso Pinelli, ancora un cross arretrato, e il destro da parte di Schiavi, anche in questo caso velleitario, ha colpito la palla da sotto verso l'alto e quindi si è alzata lontanissima dalla porta difesa attualmente da Nikita Contini, che nel secondo tempo ha sostituito Alex Merete. Tra l'altro si è preso anche la responsabilità della fascia, avendo lui, rispetto agli altri ovviamente, anzianità di servizio, rispetto agli altri che lo sappiamo essere calciatori che comunque o provenienti dal settore primavera del Napoli o eventualmente non avendo lo stesso percorso azzurro del portiere, che ormai da tante stagioni accompagna quelli che sono i titolari e mi verrebbe da dire anche le riserve. Nikita ha avuto davvero poco, ma poco spazio, però un grandissimo grandissimo professionista. Carrarese che prova a venire in avanti, un minuto e mezzo al termine del match, poi vedremo se ci sarà recupero, anche perché la girandola dei cambi è stata davvero incredibile, lo sappiamo, nelle amichevoli di solito sono davvero tante le sostituzioni che si vanno a a susseguire, ecco, non mi veniva la parola, quindi diciamo che probabilmente almeno un minutino e mezzo, due minuti potrebbero esserci. Intanto comincia l'ultimo giro di lancette, perché inizia il 90esimo minuto. Cioffi fa entrare altri due giovanissimi sul terreno di gioco e quindi modifica ancora la sua Carrarese in quest'ultimo minuto di gioco, che ci separa dal termine del match, con il lancio lungo da parte di Nikita Contini, che supera il centrocampo, ma ci arriva prima un giocatore della Carrarese che non può far altro però che colpirlo di testa e rilanciarlo verso la metà campo azzurra, dove però era pronto Rafa Marin, che trova poi Baridò che con un no look serve ancora Rafa Marin, e poi Prisco che la allarga attraverso Foloruncio verso Khedira. Anche in questo caso il lancio di Foloruncio era troppo lungo, stavolta però Khedira di testa riesce a tenerla in campo e il Napoli si guadagna una rimessa laterale in zona offensiva. Siamo nel corso del 90esimo minuto di gioco, altri 10 secondi e saremo al 90esimo, alla parte finale di questo appuntamento con la seconda amichevole del Napoli di questo precampionato. Prisco che trova in qualche modo Rafa Marin, che non era riuscito a controllare, ma riesce a sbrogliare il tutto Foloruncio, e poi Mazzocchi e Baridò non si capiscono e regalano una rimessa laterale alla Carrarese. Due i minuti di recupero concessi dal direttore di gara terribile di Bassano del Grappa, con la Carrarese che prova a risalire il campo sulla corsia di destra, sbaglia però stavolta Schiavi, probabilmente il suo primo errore di tutta la partita, pallone troppo lungo per Romagnoli e quindi rimessa laterale per il Napoli. Un minuto e mezzo al termine di Napoli Carrarese 2-0 per gli azzurri, le reti tutte nel primo tempo con Rasmus Højlund al 23esimo minuto e al 45esimo minuto su calcio di rigore di Giovane. Napoli che nel primo tempo era riuscito anche a collezionare un'azione bellissima da parte di Anghissà e anche una traversa per Politano, così come l'unica occasione del secondo tempo, un tiro dalla distanza da parte di Prisco alto oltre la traversa. Napoli che con Baridò aveva provato a lanciare Milton Pereira in area di rigore, però aveva sbrogliato in fallo laterale la Carrarese, fallo laterale che è stato battuto dalla squadra di Cioffi, ma dalla squadra partenopea, pardon, ma il Napoli alla fine decide di andare verso Nikita Contini, che non ha nessuna voglia di battere lungo, anzi di far terminare questa partita così, perché mancano soltanto 30 secondi, la Carrarese non va nemmeno a pressare, ovviamente Contini continua a giocare corto verso Rafa Marin, ancora 20 secondi sul cronometro. Io a questo punto fossi interribile fischierei, anche perché pure Prisco, che adesso si prende il pallone, non ha voglia di accelerare. Adesso il Napoli però va leggermente più in avanti, si avvicina almeno un po' alla linea di centrocampo. Terribile già il fischietto in bocca, sbaglia la combinazione Folorunscio con Garofalo e direi che si potrà concludere qui, visto che sono terminati i due minuti di recupero concessi da Terribile. Ha già il fischietto in bocca, come vi dicevo, e allora termina qui questa seconda amichevole del Napoli. Allora, Napoli batte Carrarese 2-0.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Vince il Napoli 2-0 con la Carrarese e chiude così questo ritiro in Trentino Val di Sole con un successo. Era arrivata una sconfitta, tra l'altro, così come era accaduto anche l'anno scorso, con due reti di stacco da parte dell'Arezzo. Invece finalmente è arrivato un successo, perché al di là, è vero, non si guarda mai nelle amichevoli quello che è il risultato, però il discorso è diverso se ti porti a casa il successo oppure no. Quindi fa piacere di avervi raccontato questa vittoria del Napoli. 23esimo minuto di gioco del primo tempo, l'aveva sbloccata Rasmus Højlund, l'imbucata di Giovane per Vergara all'interno dell'area di rigore, poi l'assist con un rasoterra da parte del talento numero 26 degli azzurri e poi anche il raddoppio da parte di Giovane su calcio di rigore procurato proprio da Antonio Vergara al 45esimo minuto di gioco, quando ormai eravamo al tramonto del primo tempo. Una prestazione che possiamo definire positiva. Certo, ovviamente il primo tempo abbiamo visto una squadra tra virgolette titolare, e quindi una squadra, l'abbiamo definito primo tempo da attacco contro difesa, però diciamo è anche vero che poi nel secondo tempo magari un po' di spazio ce l'ha avuta anche la Carrarese, però ce l'ha avuta anche perché il Napoli in quel momento ha cambiato un bel po' di cose, un bel po' di uomini, sono tanti calciatori che dovranno rientrare, tanti calciatori che sono stati tenuti a riposo, quindi diciamo che non ci si poteva aspettare troppo da quello che poi è stato il secondo tempo, che ci ha regalato soltanto un tiro da parte di Prisco dal limite dell'area, che però non ha sortito effetti perché è terminato alto. Napoli che ovviamente chiuderà domani questo ritiro a Di Maro e poi ovviamente si andrà a rinfrancare un po' a Napoli per poi ritornare a Castel di Sangro. Per quanto riguarda la prossima amichevole, che come sempre vi racconteremo in diretta e in esclusiva su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, sarà Napoli o Sassuna il 5 agosto alle 18:30, e stavolta il teatro sarà il Teofilo Patini di Castel di Sangro. Siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento, grazie a Giovanni Sorrentino e a Simone Zagaria per la parte tecnica, da Vincenzo Perna è tutto, alla prossima!

0: Electronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Freskis Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi alle porte.
1: Tu sai che

0: vedete da queste parti, veniteci a trovare. Siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa, los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20. Con Manu.

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropicale, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropicale, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, depende de los periodos, cómo funciona la música, Gino, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo diffusione del bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: hasta la 1 y en Miami en Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: "Oscar, el Gino, salúdame a Gino, che bello il programma, se me escuchó".
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, no, a lui gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo ad ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ne ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo Belé. No tienes.

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a
1: Grammy Awards?
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, Lo tenías callao. No.

0: questo è il Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: Il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.
1: Y lo vamos con...

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si imposta, si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali, e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in todas las discos se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: E noi vamos con Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.

0: Cina.
1: Infatti, ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. E alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: Reggae.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild West Guerra, che è stata la bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92 pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Wild West Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina se bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, sì, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
1: Próximamente.
2: Julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Wild West Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come siempre. Andiamo.

0: Cabeza Nabo, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
2: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo del Puerto Rico.
1: Sì, Nueva York.
2: Veramente è stata una bellissima canzone.

0: Vegas, che lui non qui a Miami.
1: Dante Sbarra, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista, con suono la Carusels, ha fatto tantissime cose importanti e ne ha approfittato. Poi è un grandissimo amico Dante.
1: Vabbè, sì, lo saluto.

0: Puedes saludarla, Eva.
1: Sí, saludo. Un abrazo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de disc jockey, en el 90, con el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo artisti. E stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, i dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona.
0: Una bellissima baciata, chiaramente, DJ Aski insieme a Dimmelo.

0: abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo belli, sì, freschi, sì, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove la playa? Io vedo la
0: muer. La muer, bene, appena finisce la classifica cosa farai? La prima cosa, farai un tuffo a mare oppure

0: casa, ti prepari e poi andrai a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico. Ecco, oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tequín della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione

0: Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: molto belle, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da un DJ produttore.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati alla numero 4
1: con Maiten, con questa ricca bachata.

0: passa davanti agli occhi come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Così dice, sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo da, tu invece come diresti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita.
0: Mamacita.
1: Bellissima, che mamacita sta passando. In napoletano io le dice, ah, bonanza.
0: Bonanza, vabbè, questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Bombay.

0: Il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa. Lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine. Stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona. Io también lo conosci, muy humilde.
0: Molto, molto.
1: Bella
0: ma
1: persona.
0: Sono tutti molto umili. Grandi artisti sono umili perché non hanno niente da ostentare, ma sono dei grandi artisti. Torna Tito Nieves qui a Momento Latino numero 2, ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare la nostra grandissima number one.
1: Nos vamos con Romeo Santos junto a Prince Roy con My San Miguel.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss Napoli.